0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sai, su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: diretta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria,
0: Roma,
1: Frosinone,
0: Latina e relative province.
1: Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
0: Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in un luogo che tecnicamente per un vegano come me dovrebbe essere la sede del male nel mondo. Ma io sono vegano solo da qualche anno. E le volte che sono andato a mangiare lì, tornando tardi da una serata, oggettivamente non si contano. E penso si possa dire lo stesso di quasi tutti voi all'ascolto. L'avete capito che luogo è, naturalmente. È iconico sin dal suo simbolo, quei due grandi archi gialli che formano una M. Un pagliaccio lievemente inquietante
1: e quel maledetto efficacissimo gingolino che ti si piazza nel cervello al primo ascolto per tutta la vita. Sul letto di morte l'ultima cosa che mi verrà in mente sarà parapapapa.
0: Insomma, avete capito dove vi sto portando. A McDonald's. Solo dopo anni di frequentazione, però, mi sono fatto la domanda. È esistito davvero? C'è stato davvero un signor McDonald alla base, alla fondazione di questa incredibile multinazionale? E la risposta corretta è no, non c'è stato un signor McDonald, perché ce ne sono stati due, i fratelli McDonald.

Per capire la loro storia dobbiamo fare un salto nell'America della prima metà del Novecento, un paese che sta cambiando rapidamente. L'automobile non è più un lusso per pochi, diventa un mezzo di trasporto di massa. Sempre più persone si spostano, viaggiano, attraversano città e stati interi e quando si viaggia inevitabilmente arriva il momento di fermarsi a mangiare. I ristoranti esistono già, è naturale. Esistono le tavole calde, i diner, anche i drive-in. Questi ultimi sono una delle grandi mode dell'epoca. Si arriva in automobile, si parcheggia e qualcuno viene a prendere l'ordinazione direttamente al finestrino e poi porta il cibo. In certi locali le cameriere servono addirittura sui pattini a rotelle, una di quelle immagini che oggi associamo immediatamente all'America degli anni 50. È un sistema che funziona e che piace ai clienti, ma un problema: è lento. Bisogna aspettare che qualcuno raccolga l'ordine, che lo trasmetta alla cucina lo prepari, che qualcuno torni a servirlo. Servono una marea di dipendenti e una notevole quantità di organizzazione e non molti riescono ad averla. Ora immaginate di osservare tutto questo non dal lato del cliente, ma da quello del proprietario, ciò che fanno Richard e Maurice McDonald.

I due fratelli erano originari del New Hampshire, ma come molti americani della loro generazione si trasferiscono in California in cerca di opportunità. Tentano diverse attività, sperimentano e alla fine approdano alla ristorazione. Aprono un drive-in a San Bernardino e iniziano a fare una cosa apparentemente banale, ma che spesso distingue chi cambia davvero le cose da chi si limita a seguire le regole. Osservano e appuntano. Osservano i clienti, osservano le ordinazioni, i comportamenti e a un certo punto si accorgono di qualcosa che era passato inosservato. Cioè che nonostante il menù dei ristoranti fosse pieno di opzioni, la stragrande maggioranza delle persone continuava a ordinare sempre le stesse cose, perché erano le più rapide ad arrivare. Hamburger, patatine e bibita. Tutto il resto occupava spazio, richiedeva ingredienti, rallentava il lavoro, producendo costi senza portare reali vantaggi. A quel punto, i fratelli McDonald prendono una decisione che molti loro colleghi considerano una follia. Invece di aggiungere prodotti, di aggiungere piatti, di aggiungere proposta per risultare i più attrattivi di tutti, iniziano a eliminare. Riducono drasticamente il menù e una volta che i piatti proposti sono quelli, pochi e semplici da preparare, passano al livello successivo. Ovvero quello di imitare la catena di montaggio di forme.

Oggi siamo talmente abituati al concetto dei fast food che rischiamo di non coglierne la portata rivoluzionaria, ma all'epoca era un'idea fuori di testa. La leggenda racconta che i due fratelli utilizzarono un campo da tennis per progettare il nuovo sistema. Tracciarono con il gesso le postazioni di lavoro e fecero muovere i dipendenti da una posizione all'altra, modificando continuamente la disposizione fino a trovare la configurazione più efficiente possibile. Degli ingegneri industriali. Ogni lavoratore viene assegnato un compito preciso, c'è chi si occupa esclusivamente della cottura, chi delle patatine, chi dell'assemblaggio dei panini. Si eliminano i movimenti inutili, si accorciano i percorsi e si standardizza ogni fase della preparazione. Nasce quello che i fratelli al tempo chiamarono Speedy Service System, il sistema del servizio rapido. Ora, naturalmente, l'hamburger non lo inventano i fratelli McDonald, esisteva già da parecchio tempo, era diffuso in molte zone degli States. Quello che Richard e Morris inventano è qualcosa di meno appariscente e più rivoluzionario, un modo nuovo di preparare quel panino, di venderlo, di organizzare il lavoro attorno ad un prodotto semplice e, in ultima analisi, a un modo diverso di pensare la ristorazione. Da un giorno all'altro il cliente non deve più aspettare 20 minuti in auto, ma 3. Non si va al ristorante perché abbia una proposta peculiare e diversa dalle altre, ma ci si va per il motivo opposto. So quello che voglio, so esattamente quello che otterrò, sarà uguale tutte le volte e lo otterrò in 3 minuti. Che piaccia o meno, è un cambiamento enorme.

Il locale di San Bernardino inizia ad attirare l'attenzione, arrivano curiosi, imprenditori, proprietari di ristoranti che vogliono capire come sia possibile servire così tante persone in così poco tempo. E fra loro c'è un venditore di frullatori che si chiama Ray Kroc. È una figura che tornerà spesso nella storia di McDonald's perché Kroc vede qualcosa che molti altri ancora non vedono. Non un ristorante di successo, ma un modello replicabile. Un sistema che può essere esportato, copiato e incollato, moltiplicato in centinaia di città. Da quel momento la storia prende una strada che porterà alla nascita di una delle aziende più famose del pianeta. Ma c'è un dettaglio curioso. Perché se oggi chiedete a qualcuno che conosce la storia chi abbia creato McDonald's, non vi dirà Maurice e Richard, ma proprio Ray Kroc. In effetti è lui a costruire l'impero commerciale che conosciamo oggi, è lui a sviluppare il sistema di franchising e a trasformare un singolo ristorante in una multinazionale globale. Eppure il nome sulle insegne non è il suo. Non andiamo a mangiare al Crocs, ma al McDonald's. Beh, io non ci vado, sono vegano, ma insomma, qualcuno di voi ci andrà? Perché l'idea originaria, quella scintilla da cui tutto è partito, effettivamente apparteneva a Richard e Maurice, due che hanno fatto una vera e propria rivoluzione. Bella o brutta, lo lascio decidere a voi, letteralmente con carta, penna, pane.

0: Che per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
5: I like it.
4: Questa è Radio Rock.
6: Good morning, good morning.
4: State ascoltando
7: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. Buondì, come state? Lunedì 8 giugno 2026, 6:02 minuti 21 secondi. Buongiorno, benvenuti al Rock Show. Alessandro Tirocchi.
9: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
8: Come va Maurizio?
9: Bene, bene, tutto bene. Tutto bene, tutto ok,
8: molto bene, pronto ad iniziare una nuova settimana. Diamo il buongiorno subito a chi ci fa arrivare le sue voci, i suoi saluti. Andrea su Telegram, poi tra poco il collegamento con la redazione di Milano. Intanto partiamo con i James Addiction.
10: Radio Rock, back in time.

0: Grabstrap. Da 3 settimane dentro vi sta piacendo, se volete potete votarla ancora sul sito radiorock.it, la sezione quella delle novità. Buongiorno signori, 6:11:05 subito il collegamento con la redazione di Milano.
1: Buongiorno Mare, buongiorno Mare, come va? Tutto bene?
0: Bene, sì.
1: Qui a Milano tutto tranquillo, tutto sereno. Si va a lavorare tra poco e poi vabbè, come sempre, piscina, perché gli allenamenti non bisogna mai saltarli. Ragazzi, vi mando un abbraccio, vi auguro una buona giornata e mi raccomando, lavorate e non fate un cazzo, come sempre. Bella vita.
0: Mi raccomando. Ciao. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Le prime pagine dei giornali. Israele attacca Teheran, colpiti obiettivi militari, intercettato un missile dallo Yemen. Nelle scorse ore Trump aveva chiesto a Netanyahu di non colpire. C'è stato un terremoto nelle Filippine, magnitudo 7.8, almeno 5 morti, edifici crollati. C'è l'appello del governo centrale che chiede di lasciare le isole perché potrebbero esserci insomma dei momenti di forte difficoltà nelle prossime ore. Nel frattempo è stato un weekend anche di sport, con la finale di Roland Garros portata a casa da Zverev dopo 5-7 in finale con il nostro Cobolli. Che insomma, voglio dire, ha dato filo da torcere, è uscito tra gli applausi alla sua prima esperienza. Zverev è un campione, insomma, più affermato, che però c'aveva questa strana spada di Damocle sulla testa che sembrava non vincere mai un torneo del Grande Slam. Invece ieri l'ha vinto, ha fatto un'ottima figura con Bolli, che ha detto sono felice di essere qui, grande esperienza, ci riproverò. Certo. Confermando il momento del grande tennis
2: italiano.
0: E poi sempre a, come dire, a colori, a tricolore sventolato, nel Gran Premio di Monte Carlo, Kimi Antonelli che vince il quinto Gran Premio consecutivo. Ora, una potrà andare bene, due, tre, quattro, cinque.
2: Il quinto, ragazzi, insomma, è una conferma.
0: Diciamo che in questo momento possiamo parlare di un pilota italiano in Formula 1 che sta dimostrando probabilmente di poter stare tra i più grandi. Vedremo insomma cosa succederà. Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno, buondì ancora, poi sentiamo.
3: Buongiorno, bello.
0: Ciao Fabrizio. Weekend.
3: Tutto ok, tutto qua a Genzano si è votato. A me una cosa che mi fa tanto ridere quando ci sono le elezioni è vedere tutte quelle sentinelle fuori le sezioni che ti sorridono alla Berlusconi, proprio abbracci, come stai, come non stai, poi durante la notte si tirano per niente. Spettacolo, spettacolo puro.
0: Sì, insomma, in effetti fa un po' ridere.
2: Nei piccoli centri forse anche di più, no? Perché magari ci
0: si conosce molto.

0: Però comunque, insomma, è difficile che tu possa conoscere l'amministratore locale. Nei piccoli centri sì. Motivo per cui magari può succedere che c'è tanta gente che vota in un modo per le politiche nazionali e vota in un altro modo per le politiche della, del proprio, della propria cittadina, perché vede con gli occhi quello che succede. Cioè lì poi, insomma, se tu ti occupi della vita pubblica e ti interessi della tua città, io lo posso vedere. Cioè, se tu durante 5 anni non ti sei mai visto, non hai mai fatto nulla, diciamo che poi dei candidi no, verrebbe da dire scusami.
1: Poi le politiche locali credo che vivano di altro rispetto a quelle nazionali, tanto che spesso chi fa bene politica locale poi non necessariamente fa bene anche la politica nazionale.
0: Non
1: io un esempio su tutto, mi ricordo Veltroni, no? Uno dei sindaci di Roma che noi ricordiamo e comunque ci salta alla mente, e tutti pensarono a questo salto nazionale, ma che fu insomma abbastanza fallimentare.
0: Sì, in tono minore.
2: Buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
1: Buongiorno.
2: Va bene la guerra in Iran, va bene Kimi Antonelli, però ragazzi, io sabato ho toccato Sandro Canori, cioè le mie mani sono state messe sulle mani di Sandro
0: Canori, corpo di Sandro,
2: cioè una delle esperienze più belle della mia vita. Ve la consiglio veramente.
1: Però voglio dire, ti accontenti veramente di tanto poco, mo voglio dire, con tutto il rispetto per il nostro Sandrino, ma che vita c'hai?
0: Intanto Gianluca ci scrive: avete dimenticato la vittoria degli europei nel 17 dell'Italia? No, ci stavamo arrivando, e sì, anche i nostri ragazzi.
1: Ma perché
0: del calcio,
1: giocavano?
0: Cioè, gli europei, la finale europea per gli
1: anni
0: 17.
1: Ah, ok, perfetto.
0: E ne parleremo 17. Oggi con Daniele Andreozzi, magari, del fatto che insomma l'Under 17 si è laureata campione d'Europa per tre grandi, insomma.

0: Military Can Talk, you were waving. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buondì, buondì.
1: A livello giovanile arriviamo sempre, diciamo, se non tra le prime due, al massimo dalle prime tre. All'under 20 il problema è che dopo questi ragazzi che fine fanno non si sa, spariscono tutti, e quello è il problema.
2: Buongiorno ragazzi, eccomi. Non mi vergogno a dire, mi sembra che già l'avevo detto una volta, che io sono di sinistra con la sinistra, ma qui è al comune c'è, cioè, un sindaco e una giunta di destra che io voto perché sono bravo.
3: Ragazzi,
0: Fabio, ma non
3: sei
0: c'è
3: uno che si impegna.
0: Io non capisco perché uno deve vedere una vergogna se uno. Perché c'è gente che dice: no, però voto a sinistra, non mi vergogno a dirlo, voto a destra. Ma uno perché si deve vergognare? Ti deve vergognare se uno votasse un nazista? O un dittatore, o uno che fa i crimini. Per il resto

0: ragazzi, la politica dovrebbe essere anche un pochino vissuta, come dire, con un filo più di elasticità, cioè nel senso cercare di capire nell'alveo di tutto ciò che è costituzionale e democratico le politiche che vengono applicate, quindi non è che c'è da vergognarsi. E tra l'altro sei la conferma di quello che accade tanto spesso nella politica, nei centri più piccoli, e tu c'è poco da fare, lì poi se racconti chiacchiere o fai, si vede, cioè a Roma, parliamoci chiaro, scusate, ma adesso quante volte abbiamo votato? Io non ho mai votato perché ero sicuro di aver visto qualcosa di fattivo, di pratico, no? Ho sempre votato in base ad una speranza, una credibilità che mi dava qualcuno, cambiando anche fronte, nella cittadina più piccola, parlo per esempio, non lo so, Nettuno mettiamo, no? Nettuno, che poi tra l'altro sono comuni lì molto delicati perché hanno subito a volte commissariamenti, ma comunque in un posto come Nettuno, parlo di quello perché c'ho a casa al mare e lì vedo, lì mi rendo conto, quando vado al mare l'estate, tu trovi il politico di turno in giro per la città, no?
1: Certo,
0: in giro per la città significa diverso, nel bene e nel male, cioè c'è pure, mi sono trovato in situazioni nelle quali diceva, oh, assessore, guarda che quella cosa che ha fatto non va bene, eh? Cioè nel senso c'è una la possibilità di vedere facilmente quello che succede, certo, nel piccolo centro.
1: Certo. Cioè, è indubbio che il sindaco nel piccolo centro è più a contatto con quella che è la realtà del luogo,
0: a parte che è anche
1: luogo,
0: più,
1: no?
0: Come dire, alla è più inserito, nel senso, è più facile che se ti trovi al bar, ecco.
1: Ma certo, se la vive sa esattamente quali sono i problemi, quindi se tiene al posto nel quale vive, in linea di massima dovrebbe anche adoperarsi affinché questi problemi
0: cioè nella grande
1: risolti.
0: Città diciamo che te puoi mascherare un po' di più, ecco, no, ma volendo che, farlo,
1: anche se Roma poi tra l'altro non fa neanche testo perché è una città enorme, difficilissima a livello amministrativo, insomma è una città veramente tanto difficile. Nel piccolo centro sì, può esistere,
0: e si poi può essere anche forse un po' più, tant'è che tanti a volte parlano di esperienze nei piccoli centri come le esperienze, diciamo tra virgolette, più vere di politica diretta, nel senso che forse sì, probabilmente se uno fa politica, ecco, Genzano, ma parlo da Riccia, Ciampino, Nettuno, piccoli centri, credo che tu abbia una possibilità di incidenza maggiore, cioè riesci a fare più volendole fare,
1: fare
0: ci riesci
1: sì,
0: più facilmente.
1: Sì,
0: è più semplice
1: il
0: rispetto,
1: problema è sempre i fondi certo, che non certo, arrivano, eccetera, eccetera. Però in linea di massima, diciamo che se vuoi fare, sicuramente forse salti qualche gradino della scala burocratica.
2: Buongiorno
1: forse.
2: Ragazzi, piccola info di servizio, c'è stato un incidente abbastanza grave altezza Ardeatina, carreggiata interna, e occhio perché è tutto completamente bloccato.
0: E allora grazie per la segnalazione,
1: grazie.
0: Cercate di evitare quel tratto del raccordo se possibile, altezza Ardeatina, carreggiata interna, quindi magari se siete ancora in giro evitate e fate un'altra
1: sì,
0: strada,
1: perché se preannuncia proprio una giornatina fa caldo, è lunedì, se c'è
0: calda,
1: pure l'intoppo abbiamo finito.

0: Bathroom of Death, Get Found. Buongiorno, c'è il nostro amico che che è il nostro amico? Non ho visto la... Madonna, Bona e Martina, santo Dio!
1: È bloccata, guarda.
0: Ragazzi,
1: senti,
0: mi dite se la mia carreggiata è ardeatina interna. Non riesco mai a imbarare queste corsie. Vengo dal Divino Amore verso Portonaccio. Vieni dal Divino Amore. Il Divino Amore, aspetta, dove sta? È quella... Divino Amore,
1: no, ma sai che la sua esterna, non vorrei.
0: No, Divino Amore, qual è l'uscita? È verso, per capisse, a Pontina? No, è dopo, giusto?
1: No, prima.
0: Se è dopo, allora aspetta, se è
1: secondo
0: dopo,
1: me prima,
0: e poi dopo, rispetto, esterna, ecco, l'ha detto subito Flavio. Infatti,
1: esterna la sua.
0: Tu dovresti essere esterna,
1: sì, sì,
0: cara, ecco. Esterna, seconda conferma,
1: sì,
0: Martina,
1: esterna.
0: La tua quella dove sei in questo momento e stai guidando. L'onda carreggiata è esterna, quindi teoricamente dovresti essere al riparo. Poi adesso basta, la mattina ti alzi alle 3, quando sono le 4 prendi la macchina e esci, va bene? Comunque fate attenzione all'altezza dell'Ardeatina, alla carreggiata interna del raccordo. Purtroppo c'è stato un incidente, fate attenzione perché si sta un po' bloccando tutto, quindi in gambana.
1: Io credo, signori, che Ardeatina sia proprio quella del Divino Amore, vorrei
0: subito
1: insistere. Mi sa di sì.
0: Vabbè.
1: Comunque, signori, ma...
0: prima di andare al break, c'è, gira una roba, non sapevo, ma insomma negli ultimi anni è aumentato tantissimo il consumo ricreativo di gas esilarante, una sostanza legale, facilmente reperibile e poco costosa. Se usato occasionalmente, tra l'altro, comporta rischi limitati. A quanto pare il nuovo sballo è dato dal gas esilarante.
2: Cioè quello che fa uscita così.
0: Io pensavo fosse, cioè, l'elio
1: quello
0: dice, perché quando viene inalato agisce provocando sensazioni intense di euforia, dovrebbe essere quello. Tra poco capiamo qualcosa in più, intanto Skull, Not Hell, Not Heaven.

0: Grazie agli Skull con Not Hell, Not Heaven. Ce ne andiamo diretti al break delle 6.30.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock
5: on Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti signori belli, 6:32 minuti 40 secondi, lunedì 8 giugno 2026, riprendiamo la marcia con i Judas Priest, Breaking the Law.
5: Radio Rock.

0: Marmozeth New York, la loro novità. Se la volete votare, andate sul sito radiorock.it, sezione novità, e poi c'è un nostro amico che la descrive facile. Allora, forza, su. Sì, è destra, Roma è interna, si trova a sinistra, è esterna. Non ho capito niente, voi destra e sinistra rispetto a che? Comunque, abbiamo capito che la carreggiata dove si trova Martina in questo momento è l'esterna.
1: Quindi okay? Non hai scuse, Caronna, devi
2: buongiorno,
1: arrivare puntuale.
2: Tutti,
0: tranne che a tre.
2: Vi volete sballare? Anche qualche volta vedetevi, inspira, espira, uccidi. Ho scoperto che anche i tedeschi sanno fare le serie. Vi giuro, signori, carinissima, 2 stagioni me la sono sparata con meno dei 2 giorni. Questo che dovete sballare, sballatevi con le serie.
0: Sballatevi.
2: Male, e costa poco se avete Netflix. Di nuovo, buon lunedì a tutti.
0: Oh, e finalmente arriviamo al punto. Martina ci scrive, sì, la mia è esterna ma voglio arrivare tardi. Ma l'avevamo capito tutti, cara Martina.
1: Sì, ma infatti.
0: Tutti l'avevamo capito. Vergognati! Comunque c'è scritto su che carreggiata stai, dice Fabio. Per cui basta leggere, va bene?
1: Oh, oh, anche meno.
0: Leggi,
1: però,
0: Oh, va bene? Leggi, cara. Allora, dicevamo questo gas esilarante. Allora, negli ultimi anni è aumentato il consumo ricreativo di gas esilarante, una sostanza che è legale, si reperisce facilmente, è poco costosa e, se usata occasionalmente, comporta rischi molto limitati. Quando viene inalato, agisce provocando una sensazione intensa, fortissima di euforia, alterando la percezione del tempo. Gli effetti sono molto brevi, durano 2-3 minuti e, diciamo, si riammortizzano in un'oretta. Cioè, voglio dire, è molto, come dire, c'ha dei postumi, anche post molto lievi, ecco. Per cui sembra che ci sia un grosso consumo. Nelle inchieste che hanno indagato sulle feste, per esempio a Milano, le cosiddette feste dei VIP, clienti ricchi, insomma, è emerso l'uso sistematico di questi palloncini gonfiati con protossido d'azoto, il cosiddetto gas esilarante.
1: Vengono pippati, che vengono.
0: È stato spesso associato al mondo degli atleti professionisti. Negli ultimi anni il suo consumo ricreativo è molto aumentato, specialmente tra i più giovani, che in certi contesti hanno iniziato a inalarlo in abbondanza e con grande disinvoltura. Ai calciatori di Serie A, questo perché l'inchiesta era su questi, diciamo, queste feste,
1: sì,
0: così,
1: queste feste
0: di livello,
1: sì.
0: Piace perché ha effetti intensi, molto brevi, non lascia tracce nei test antidoping, insomma, è perfetta, droga perfetta.
1: Si divertono così.
0: I ragazzi e gli adolescenti che in Europa e negli Stati Uniti lo hanno adottato come sostanza ricreativa di uso comune lo apprezzano perché è del tutto legale, facilmente reperibile, comporta rischi limitati e non se ne fa un uso intenso se non se ne fa un uso intenso e prolungato.
1: Certo.
0: Il protossido d'azoto si può comprare su Amazon, nei negozi di casalinghi, in alcune erboristerie,
1: per gonfiare i palloncini, per cui.
0: E nella forma di ricariche per i sifoni da cucina, gli strumenti utilizzati per trasformare i liquidi in spume, per esempio. Una cartuccia da 8 grammi, che è la misura standard, costa 8 euro. È in odore, in colore, non lascia tracce visibili né olfattive. Il gas viene inalato direttamente dal sifone, di solito attraverso palloncini appositamente riempiti, talvolta attraverso le bombole.
1: Ma secondo me te farà sta bene, perché quando senti intorno a te tutti che parlano con amici, cioè, fa ridere questa cosa. Se vai a una festa ti apre qualcuno:
3: ciao ciao, come stai?
0: L'effetto è una sensazione intensa di euforia e disorientamento temporale. I secondi sembrano minuti, i rumori appaiono distorti, pulsanti, e a occhi chiusi possono comparire immagini geometriche in movimento. E la sensazione complessiva è quella di essere parzialmente fuori dal proprio corpo, e dura tutto un paio di minuti, con, diciamo, l'effetto di rilassamento che dura giusto qualche ora. Questo è. Ecco, signori, compriamo queste bombolette, vediamo.
3: Dai, dai!

0: Kiss Love Can fino alle 6:45. Buondì.
1: Ragazzi, buongiorno. Comunque, a Caterina, ma i tedeschi non sanno fare serie. Dark è dei tedeschi, è una, forse la, una delle migliori, se non la migliore serie degli ultimi anni. Non lo so. Che dici?
0: Che dice?
1: Grande, è vero, il protossido d'azoto da quando l'ha usato Maccio Capatonda in Agatha Christie lo usano tutti.
2: Buongiorno ragazzi, ma io queste droghe nuove le capisco poco, sarò anziana e se mi devo sballare preferisco qualcos'altro che duri più di 2-3 minuti, che dia sempre sensazioni intense, che non ha praticamente controindicazioni se non quella, se non stai attenta, di rimanere incinta, solo quella.
3: Buongiorno Ale, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Sì, che il protossido d'azoto, d'azoto poi è anche quello che mettono quando fanno le anestesie, fondamentalmente, insieme ad altri componenti. Ma io mi ricordo, insomma, quando ero giovane, una 30 anni fa, che andavo in discoteca, all'epoca c'era il popper, c'era, che fondamentalmente è la stessa cosa. E sì, effettivamente quei 10 secondi, 15 secondi stai veramente fuori dal mondo, era fighissimo, era. Però mi sembra di capire che poi dopo se ne abusi un po' troppo non ti fa molto bene, assolutamente.
4: Beh,
3: che buon idea a tutti, eh.
4: Essendo una cosa stupefacente,
0: io credo che non,
4: a linea di massima
0: abusarne
4: non fa bene
0: pure
4: niente,
0: se dice ne fa, io non penso che sia sano. Pippa tutto il giorno il protossido.
4: No, direi proprio
0: credo,
4: no,
0: poi non lo so.
5: Se è vero, c'ha ragione l'ascoltatrice. Eroina, vecchio
0: eroina.
5: Stile.
0: Allora proviamo con delle droghe diverse.
4: Mi sembra giusto. Come no?
6: Dico che è vero, hai ragione, Dante. Assolutamente
0: certo,
6: vero.
0: Certo, che te frega.
6: Però io con questa ieri, cioè, avete ragione, non è che guardo, non capisco delle volte da dove vengono, perché comunque ho sgamato. Leggo anche degli autori dell'Europa del Nord, però scusate la mia ignoranza, alle volte non so se sono svedesi, norvegesi, non ci capisco. Ieri mi sono accorta che sta serie è tedesca, signori miei, ho riso dall'inizio alla fine, ma sono due stagioni, dalla prima alla
4: come
6: seconda,
4: sentito,
6: è un crescendo.
4: Come hai detto?
6: Cioè, ma hanno fatto ammazzare, altro che sballato.
0: Per favore, Caterina, scrivi come s'intitola. Buongiorno, per l'ascoltatrice di poco fa, siamo sicuri che dura più di 3 minuti? Attenzione. E poi ancora ci scrive Davide, no, dice, dove sta in campana perché si rischia l'ipossia. Ma infatti sì, ragazzi, non è che può passare il messaggio che vai,
4: ma
0: dai,
4: no,
0: col protossido d'azoto.
4: No, assolutamente, stavamo dicendo
7: comunque,
4: proprio quello.
7: Non ci
4: comunque
7: sono più
4: droga.
7: Le droghe di una volta, mi mancava, è meraviglioso.
0: È vero, è vero, è vero.

0: Pennywise. Allora, inspira, espira, uccidi, caro Mauri. Inspira, espira, uccidi.
1: Buongiorno, ma io il protozione d'azoto lo conoscevo per il tuning delle macchine, è diventato famoso con Fast and Furious, oppure si utilizza per l'accensione dei vecchi aerei. Ma che è sta novità?
2: Buongiorno Radio Rock, buongiorno Rock Show.
0: Ciao Alessandro.
2: Un attimo. Il protozione, che tra l'altro è anche il NOS, quello per far andare le macchine velocissime sulla Luna, non è similabile al Popper per tantissimi motivi e non è neanche quello con cui si gonfiano i palloncini. Comunque questa cosa sta già in giro da un bel po' di tempo e attualmente studi clinici dimostrano che è totalmente innocuo, nel senso non lascia nel breve tempo, è un'ipossia come diceva l'altro ascoltatore, perché comunque vai a sostituire quello che vai a respirare, però al momento non ci sono studi che rivelano la pericolosità. L'unica che c'è morta, se non ricordo male, era una tipa in America, perché praticamente con il sifone, quello per fare la panna montata, gli è esploso praticamente, l'ha colpito al petto ed è morta, ma ecco, niente a che fare con la sostanza. Buona giornata.
0: Sì, detto questo, diciamo, come dire, non mi metterei a fare l'esegesi protossido d'azoto come sostanza da sballo. Sai, dunque, questo weekend siamo stati fuori, ci siamo divertiti, abbiamo passato il tempo a inalare il protossido, insomma, non lo so, per carità, sarà sicuramente più tranquillo, ma insomma eviterei.
3: Ragazzi, scusate, non diciamo cazzate, il protossido d'azoto viene usato per esempio in anestesia, in umano e in veterinario, e ha rischi gravi, oltre all'ipossia. L'ipossia dà una serie di danni neurologici, cardiaci, ci sono stati morti descritte per arresto cardiaco, tanto che lo usano gli anestesisti, quindi non diciamo cazzate se non c'è nel mestiere.
0: No, nel senso che appunto, cioè, l'abbiamo detto, non è particolarmente nocivo a patto che non se ne abusi. E comunque non è una cosa normale mettersi a pippare il protossido d'azoto. Scusate, ma adesso io, ma non voglio far bacchettone, ci mancherebbe altro. Tutti abbiamo fatto qualcosa nella vita, va bene così, l'abbiamo controllato, ok. Però tra il dire non è dannoso come altre droghe, al dire no, vabbè, ma mica fa niente, oh, vai, innamo di protossido d'azoto. No. Io, boh, non lo so, non mi sentirei così
4: anche
0: tanto
4: meno,
0: tranquillo.
4: Anche meno.
0: Ecco, cioè, boh. Non so, perché
4: festino?

Capricci, let's get to work. Buongiorno, buongiorno. Se non ricordo male, non è la stessa stanza così il dottore Roberto Colbert che ha paura degli aghi, glielo chiederemo. Mi sorge un dubbio. Sì, insomma, ragazzi, stavamo dicendo di questa notizia sul diciamo il consumo di gas esilarante che si è diffuso molto tra giovani e adolescenti per i suoi effetti intensi, rischi limitati e soprattutto perché è legale, ecco. Viene utilizzato in queste inchieste fatte sulle feste organizzate a Milano di un certo tipo, clienti ricchi, calciatori, festini un po' VIP. È emerso questo uso sistematico di palloncini gonfiati con protossido di azoto, cosiddetto gas esilarante, associato appunto al mondo degli atleti professionisti che lo utilizzano perché non lascia tracce ed è uno sballo tra virgolette controllato e meno impattante. Detto questo, come dire, non credo sia una roba che dice vabbè, sai che c'è ragazzi, vogliamo comprare un 7-8-10 bancali il prossimo d'azoto e ce lo pippiamo tutto il giorno. Mi sembrerebbe, come dire, un filino preoccupante, però tant'è. Insomma, se avete esperienze col protossido di azoto, fatecelo sapere, raccontatecelo e vediamo un po' se vogliamo mettere su un piccolo commercio. Che ne dite? Intanto gli

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: The only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show.
4: On Radio Rock.
3: 73 minuti, credo, lunedì 8 giugno 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo insieme a Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno.
3: Alessandro Tirocchi. Martina Caronna.
6: Buongiorno.
3: Tra pochissimo con voi con le notizie di oggi. Datemi il tempo di capire cosa cavolo ci sia qua davanti perché non vedo più nulla. Vabbè, tra poco le notizie del giorno. 3899 106 600. Prima i Tool di Sober.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Full Sober su Radio Rock. Allora, vediamo un po', dai, siamo tutti Vin Diesel e dai, ci scrive Gianluca. Vediamo un po' chi c'è, dai, vediamo.
1: No, comunque non è che se voglia fare pubblicità, per carità, però sì, se proprio uno deve provare qualcosa, vuole provare qualcosa, Henri Rivu diceva Baudelaire, ubriacatevi, però ecco, insomma, il protossido di azoto, tantissime serate a suon di palloncini, congelate le mani, congelati i palloncini, però molto meglio di tanto altro.
0: Allora, non lo so, usate il protossido di azoto, ma responsabilmente, questa è la cosa più importante.
2: No, perché a un certo punto è diventato che, ma no, ma regà, ma che vi succede? No, non è che non succede proprio niente, diciamo che rispetto alle altre droghe gli effetti, beh, per esempio, collaterali sono molto diluiti, ma un abuso farebbe
0: Giorgio
2: male.
0: Giorgio Vallortigara ci insegna che l'LSD è una delle droghe più sicure, perché non lascia danni permanenti al cervello, è una delle droghe che meno lascia danni permanenti al cervello,
2: che è l'unica che io vorrei provare, per
0: questo
2: esempio.
0: Non vuol dire l'unica cosa che di cui devi stare attento, chiaramente, è farlo con delle altre persone che non l'assumono,
3: esatto, una situazione,
0: per una situazione
3: protetta,
0: di controllo, però di quel momento, però poi dopo, quando è passata l'effetto, è la più sicura di tutte le altre. Poi, detto questo, non è che uno dice andate a fare, però ragazzi,
4: degli acidi, vai.
0: Se uno fa una volta in modo protetto,
2: fa male
0: in modo
2: per uno,
0: no, è meglio di uno che si fuma un pacchetto,
4: certo,
0: di sigarette al giorno,
4: non c'è dubbio.
0: Quindi bisogna un attimo ricontestualizzare anche queste cose qua. No, io credo, se no altrimenti.
5: Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Ma dove si rimedia il protossido d'azoto?
0: Allora, c'è il dottor Roberto Collo, no? Che ce lo scrive
2: averlo.
0: Giustamente una.
3: No, se dice, si può comprare su Amazon.
2: Sì, si compra anche su Amazon.
4: Ma è legale,
0: si può comprare, si può comprare, assolutamente. Si deve comprare, ragazzi. Assolutamente. Vai.
6: Ah, regà, scusate, ma solo io come droga uso ancora la cara e vecchia gnagna, la patata. No, che la droga più bella del mondo.
0: Ma che vuol dire che droga?
6: La
0: più
6: bella del mondo.
0: Ma a questo è. Che droga? Allora, attenzione, la droga più bella del mondo, però sarebbe una droga qualora generasse dipendenza.
4: Ma forse per lui sì, se ne
0: cioè, nel senso
4: così,
0: che lui, se non riesce ad assumerne in quantità, sta male, cioè
4: sta
0: va
4: male,
0: in crisi di astinenza. Potrebbe essere
3: sì, il passo successivo era dire, oh, ma sono diventati davvero tutti, però. Nel senso che
0: così
3: poi...
0: dice,
2: scusa, perché fai questa ironia? Non l'hai fatta prima per la nostra amica che parlava del gazzo.
0: Il gazzo.
5: Com'era il numero del dottor Cole? Scusate, che devono fare una chiusurina a una carie?
0: Una carie, allora no, c'era un'amica prima che diceva quali droghe. Banalizza un po' il messaggio, un po' il concetto. Dice quali droghe? L'unica droga è il cazzo, no? Diceva la nostra amica. Prima
2: diceva
0: vabbè, qualcosa del genere, che ha detto una cosa del genere,
2: sì, diciamo, ha parafrasato un po' di più, ma insomma sì.
0: Allora il senso era un po' quello.
3: Io non lo so con chi ha fatto l'amore lei, certo che se nel fare l'amore ha visto spazi immensi, praterie, cavalli che correvano,
0: lo puoi fare, Maurizio,
3: no, si vede
0: lo
3: che
0: lo puoi fare, nel momento in cui
4: c'è
0: momento in cui c'è un'intesa, una connessione sessuale, tu te
3: vai addirittura vaghi nel
0: Maurizio. Ma te l'assicuro,
7: l'LSD viene anche usato in alcune patologie neurologiche, usato nel senso che stanno studiando alcuni modi che sembra che abbiano effetto grazie all'LSD.
0: Bene, LSD tanta roba, ci scrive un amico. Allora, ragazzi, mi raccomando, ai bambini
3: allora,
0: all'ascolto.
3: Più del pene e la vagina?
0: Non esageriamo. Non
4: ma sono cose diverse.
0: La classifica è
3: tu
0: pene,
3: che hai provato entrambe, tutte e tre.
0: Vagina, questa è la classifica.
2: È solo terza?
0: Vagina.
2: Ma perché arriva terza?
3: Tu hai provato l'LSD?
0: Sì, ho provato l'LSD.
3: Hai provato la vagina?
0: Ieri sera.
3: Hai provato il pene? Devi aver provato tutte e tre per sapere.
0: Per vagina allora, sì, LSD
3: non lo sai.
0: Ieri sera ieri sera avevo una grossa tentazione di provarlo, però non c'avevo in casa. Allora ho cercato nel cassetto della cucina,
2: non vi era più.
0: Dove cazzo ho messo l'LSD? Non lo so.
3: L'amico conferma, sì, meglio di tutto, evidentemente ha provato tutte e tre.
8: Sì, vedi. Ho preso l'LSD, vedo tutte le mosche con la testa storta.
0: Allora, in una situazione di controllo, la cosa migliore che vi può capitare nella vita è psilocibina. Parliamo della, ovviamente, ragazzi, di una i bambini con altri bambini accompagnati, mi raccomando.
4: Certo, che sono
0: psilocibina.
4: Psilocibina.
0: Vale a dire i cosiddetti funghi allucinogeni. L'hai presi tu, Mauri? Prendili
3: no,
0: oggi
3: io
0: stesso.
3: No, veramente
0: non
3: forse
0: veramente cosa?
3: Mi sono fatto una canna
2: mi sono fatto di nuovo
4: poi di Mauri che tu mai la fumatina d'oppio
3: mai stato un fattore
4: ma manco l'oppio Mauri
3: niente, sono
9: Giorgio. Poi hanno da Bimetti se ne mangiava una marea di artoniche. Una volta mio amico si mise in quartino in un occhio, da quel giorno io l'abbiamo iniziato a chiamare Erbiclope. Perché diceva di andare a giro di esserci Clope un due occhi.
4: Bello, ah, bello, cioè, bello, un bello, bello, bello, bello.
10: Io sapevo che Mauro Vasucchi è pieno di LSD.
0: Allora,
10: sì. Lo da via.
0: Ma perché?
10: Così,
0: ma sì, allora, Mauro Vasucchi. Allora, attenzione, non voglio dire che Mauro Vasucchi spaccia l'LSD,
4: no, ma
0: l'LSD
4: davvero,
0: perché
4: no,
0: sarebbe una cosa, no, un'affermazione forte da parte mia.
2: Forse ingiusto.
0: Mauro Vasucchi regala l'LSD.
4: Regala, lo regala. Sì.
0: No, nemmeno.
4: Mi correggo.
0: Mauro Vasucchi dona l'LSD.
4: Beh, è uguale.
0: Non è uguale. Eh beh, non è la
2: stessa. No, ma cambia tutto.
0: Dona è una sfumatura non indifferente.
2: Tutto,
0: ma
2: tutto. Dona,
0: nelle situazioni più opportune.
4: Anche quelle un po' più disperate.
0: Anche quelle un po' più lascive.

0: Ah, avremo dei, dei drogatori, diciamo dei
1: drogatori, sì.
2: Poi sbiascicano.
0: Avremo dei degli spacciatori.
3: Chiamiamoli con il loro
0: in
3: nome.
0: Forma anonima. No. Mauro Vasucchi.
4: Li, cioè, non li chiameremo anonima però.
0: No,
3: Oris.
0: Li chiamere... no.
3: Oris Sollazzo.
0: Li chiameremo Oris.
2: Li chiameremo tutti Oris.
0: Oris.
2: Oris 1, Oris 2.
0: Per
2: Oris.
0: Diciamo dargli un nome, no, per evitare l'anonimato completo, verranno delle figure che parleranno con la voce un po' così.
1: Così
0: e noi gli daremo Oris Vasucchi li chiameremo, capito?
4: Facciamogli pippare l'elio, così la voce si camuffa da sola.
0: Allora, bravo. E li faremo pippare in trasmissione.
2: Ah,
0: non l'hai fatto nessuno?
2: Bravo, no, nessuno. Lo
0: faremo noi.
2: Dai. È progressivo,
0: noi.
2: Si vuole.
0: Capito, Bruno? Vai, lo facciamo noi. Oh. Bruno.
5: Brand new music right here.

0: Ma questo è un chiaro esempio, Kingfisher, di una band irlandese, che tra l'altro avrò il piacere di vedere questo sabato a Dublino, sabato prossimo. Devo dire, una band irlandese che si è costruita il suo seguito passo passo, step dopo step, tutto grazie naturalmente a Radio Rock.
1: Sì.
0: No, però adesso sono arrivati a riempire delle platee immense. Ho visto immagini sul loro profilo Instagram con 5.000 persone davanti.
2: Bello,
0: sono partiti
2: bello.
0: Nei localini da bello. Neanche 100 paganti e sono proprio cresciuti piano piano. Sono un trio, vengono da Limerick, dall'Irlanda e dalla Repubblica d'Irlanda, e devo dire che insomma sono una band che piano piano ha costruito il suo seguito adesso, soprattutto in Irlanda, ma in generale ho visto anche dei concerti in giro per l'Europa, davvero, insomma, hanno fatto il sold out praticamente ovunque. Bravi ai Kingfisher, complimenti, bravi. Intanto, avvenire clamoroso, anteprima.news, entro il 2030 l'intelligenza artificiale, questo è molto interessante. Tra l'altro, non so se avete visto l'appello che ha fatto Amodei, il CEO di Anthropic, la società che produce Claude, che ha detto: ragazzi, qui serve un patto fra noi che facciamo l'intelligenza artificiale, perché di questo passo siamo veramente a millimetri dal fatto che loro possano essere indipendenti da noi.
2: Terminator, veramente.
0: E quindi bisogna un attimo che ci mettiamo d'accordo tutti insieme per arrestare o perlomeno gestire il progresso dell'intelligenza artificiale, perché tra un po' ne perderemo il controllo.
2: Sì.

0: dice appunto Amodei di Anthropic, Claude. Invece Avvenire riporta che entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, cioè l'equivalente dell'intera popolazione dell'Africa subsahariana. Se la beve tutta, se la ciuccia, Mauri, tutta l'intelligenza artificiale. Sì. Quindi noi per il nostro porco comodo, come al solito, sottraiamo risorse. E vabbè, però va bene, dai, che dobbiamo fare? Moriranno di sete, no?
1: Sì,
0: però non abbiamo l'intelligenza.
2: Ma quelli là sotto all'Africa
0: moriranno di fame, di sete, dai.
2: Noi
0: abbiamo l'intelligenza artificiale. No? Allora, il suo vero nome è protossico di azoto. ci scrive un altro amico. Vai, sentiamo ancora, vai.
3: Buongiorno. Pappagallo.
0: Sono io.
3: Martina con Maurizio.
0: Alessandro.
3: Sul tema della droga
0: è difficile come nome.
3: Niente, dicevo che nell'Honduras, il mio paese, che si mastica tabacco, ragazzi, però io la volta che non vedeva la ora di andare a vomitare è quando mi hanno detto che provasse un po' di masticare tabacco, però... la verità non mi ha piaciuto la prima volta.
0: Devi riprovare. Riprova.
3: Migliore, però la verità mi hanno fatto lo scherzo. Non era per me. Terza volta ho deciso di non provare mai più. Un mareo immenso che non...
0: Bravo Davide. Bravo Davide.
3: Come
0: bravo,
3: andare a riuscire la giornata di lavoro, e pensavo che andrebbe un po' drogati, però sono
0: bravo, Davide.
3: Questo tipo di sigaretta che sono assomigliante al abanero cubano, però
2: sì. O la pipa del zio.
4: Vabbè, quando fai questi messaggi è un po' più corto.
2: Non sono io.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori sul
2: stronzo
0: Alessandro.
1: Non ti vuole
3: ascoltavo l'audio.
0: Ti vuole salutare.
3: L'altro ascoltatore che diceva che diciamola chiaro, no?
0: Diciamolo chiaro,
3: sono
0: bravo.
3: Di sinistra.
0: Sì,
3: mi dichiaro sinistrista, però
0: sinistrista. Però
3: non con la visione di vincere, ma di convincere qualcuno.
0: Non vincere, ma convincere.
3: Fa questo tipo di partito, no?
0: Bravo.
3: E buona giornata.
0: Davide, grazie. L'amico. Grazie, Davide. Allora, l'amico honduregno ci scrive: qualcuno ha il ritmo di Fidel Castro e anche la lunghezza, diciamo, della comunicazione. Di Fidel Castro.
2: Sempre.
0: Ti ricordi i messaggi alla popolazione di Fidel Castro? Sono 10 ore. Ininterrotte, e lui continua. Va bene, signori, arrivano i Kinks di You Really Got Me.

0: You Really Got Me, loro sono i Kinks su Radio Rock. Molto bene le notizie di oggi, ragazzi. 3899 106 600. Oh, intanto che
1: i vocali di più di 30 secondi sono un sequestro di persona, in tutto il mondo.
0: Stai calmo, stai calmo,
2: amico.
0: Allora è partita la sfida per MPS, è Monte Paschi di Siena. Il banco BPM ha proposto una fusione Intesa San Paolo con BPER, un'OPAS. Attenzione, Trump continua a dire che l'accordo è vicino, ma nella notte Israele ha bombardato l'Iran e dallo Yemen si lanciano razzi verso Tel Aviv. Quindi l'Iran ha detto: ci avete rotto le palle, avevamo detto che il Libano era, faceva parte dell'accordo, state continuando a bombardare e a invadere il Libano, allora noi vi rispondiamo. Allora Tel Aviv dice: rispondiamo anche noi. Quindi si è un po' riacceso il focolaio e tutto questo c'è, cioè Trump che fa buoni. Adesso siamo arrivati all'accordo.
3: Sì, abbiamo concluso.
0: Non rispondete,
3: fatto...
0: non rompete i coglioni. Vabbè, comunque, a Londra si è riunito il vertice dei volenterosi. Zelensky ha chiesto ad Abramovich di convincere Putin a tenere colloqui di pace diretti. Zelensky si sta provando a fare questo incontro con Putin. Putin ha detto: no, non c'è niente da dire, non c'è niente non di parlo. Cui parlare. Oggi fino alle 15 si continua a votare per i ballottaggi in 41 comuni. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri era... dal 46-56 del primo turno si è arrivati al 39-79 in questo caso per quanto riguarda i ballottaggi, mentre io ero a Madrid qualche giorno fa, ho visto un bellissimo concerto di Gaetano Veloso e vedevo tantissima gente che mi acclamava, no? Che diceva: oh, che bello che sei qua finalmente, Emilio, no? Io soddisfatto. Certo. Poi mi sono reso conto che in realtà non aspettavano me, ma Papa Leone XIV, è una cosa di un... maleducazione, uno schifo. 1.200.000 persone sono riunite per assistere alla messa di Papa Leone XIV, che sta facendo un tour spagnolo, quindi Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera, con tutta la sua... Maurizio Entourage. E quindi, attenzione, invece un barcone carico di migranti si è rovesciato al largo di Malta. Il bilancio è 10 morti e 2 dispersi. Un peschereccio però è riuscito a salvare quante persone? Numero, Maurizio?
4: 43.
0: No, 48 persone salvate, Maurizio. Allora, no. L'editore greco... Kiriaku, che sapete ha rilevato il gruppo Jedi, quindi le tre radio del gruppo Jedi e le media, quindi DJ Capital M2O, nonché Repubblica e tutti i giornali.
2: Insomma,
0: ancora
2: tutto
0: collegati, quasi tutto, perché la Stampa l'hanno venduta per cavoli loro, l'Espresso l'avevano già venduto, quello che è rimasto sostanzialmente del gruppo Jedi, però ha detto: io voglio creare una CNN italiana con a capo Mentana.
2: Mentana.
0: Una CNN italiana, cioè una televisione
2: all news
0: italiana che farà quindi concorrenza, immagino, a Sky G24 con Mentana direttore. Questa è la sua
3: idea,
0: il suo desiderio, diciamo così, no? Vediamo se possiamo accontentarlo. Intanto Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Monaco, quinta vittoria consecutiva, mai nella storia ragazzo così giovane ha vinto il Gran Premio di Monaco, che insomma è un Gran Premio effettivamente di manico, bisogna saper guidare perché
2: sì.
0: Nelle strade strette, Maurizio, del Principato, sai, conta moltissimo la partenza, nel senso il posizionamento, perché è difficilissimo.
2: Quindi
0: superare
2: le qualifiche sono importanti.
0: Le qualifiche sono importanti, lui in pole position, però è partito anche bene, devo dire, è partito bene e ha guidato bene perché non ha commesso errori. Arrivando prima di Hamilton e Ajar, fuori Leclerc, che è finito contro un muro durante una ripartenza dopo la safety car. E poi c'è la vittoria di Zverev al Roland Garros. Tra l'altro leggevo stamattina una cosa curiosa dei laziali che gufavano con Bolli, che ho trovato una cosa di una pochezza, non tutti naturalmente, alcuni,
3: perché è romanista Cobolli.
0: Perché Cobolli è romanista, ho trovato una cosa di una tristezza senza fine. Comunque sconfitto però diciamo con onore, perché comunque nonostante un primo e un ultimo set persi 6-1, però insomma l'ha portata fino in fondo, sì. E in un match sostanzialmente abbastanza equilibrato che noi abbiamo seguito tutti insieme, noi di The Rock Show eravamo lì, davanti al televisore, ce ne siamo andati in campagna a guardare la partita,
3: stare tranquilli,
0: no, volevamo stare lontani,
3: sì,
0: visto
3: niente.
0: Via dalla,
4: vabbè,
0: tu non hai visto niente,
4: ma
0: io perché chiacchieravi i camerieri, facevi casino,
2: a un certo punto affronti i gavettoni a quei signori vecchi che c'erano lì,
4: ma è stupido però quello,
5: voglio dire, uno se va fuori è per socializzare, no, per mettersi davanti a uno schermo,
4: no,
0: a me piace moltissimo che socializzino gli altri e io davanti a uno schermo, questo è
2: andato a tirare l'acqua alle vecchie,
4: ma cioè, si sono rimaste male.
0: Questo è il tuo modo,
4: lo so,
0: ho capito, ma è questo il tuo modo di socializzare, così i gavettoni di
4: piccio
0: alle vecchie,
4: ridevano.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale, ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
9: Enough talk! It's time to rock!
10: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
12: We're back, baby! Let's get back to the rock.
10: State ascoltando
13: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock.
14: E noi alle 7:34 minuti rientriamo con i Korn di God's Alive.
11: Radio

0: con God the Life. Sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vai, vai,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Vedi, io volevo solo sapere cosa ti è uscito dalla bocca quando dopo la ripartenza, dopo la curva, non hai visto la macchina di Leclerc.
0: No,
1: così, giusto per curiosità.
0: Le bestemmie più indicibili, bestemmie davvero orribili che hanno potuto sentire coloro che erano vicini a me.
2: Sì,
0: purtroppo, ragazzi, è quello che è accaduto, perché insomma, sì, bandiera gialla, non vedi più Leclerc. E vabbè, dai, è andata così. Poi indagheremo, cercheremo di capire. Mi pare che insomma dei passetti in avanti sono stati fatti. Tra l'altro Hamilton è secondo in classifica, voglio dire, ha 66 punti da Antonelli, ma Antonelli sta facendo praticamente un altro campionato, le ha vinte tutte, e l'unica che non ha vinto la prima gara di questo mondiale era lo secondo, quindi parliamo di un ragazzo di 19 anni che zitto zitto sta praticamente dominando questo mondiale di Formula 1. Ragazzi, avete visto ieri sera presa diretta? Mamma mia, fa paura come il radicalismo religioso ce l'ha mostrato ieri presa diretta, che è il signor Iacona, il nostro amico Riccardo Iacona, no?
2: presa diretta
0: lì in America. Il voto di scambio è lecito, da noi giustamente va in galera. E ancora che quella me la chiamano democrazia, a me me la chiamano
3: Chi te la chiama?
0: Un signore me l'ha chiamata democrazia. Allora, direttore, ma invece dello strike in MotoGP che mi dice? Ieri c'è stata anche la gara in MotoGP. Devo dire che ho invitato degli amici per una piccola riunioncina che hanno socializzato fra di loro mentre io mi vedevo MotoGP, il Gran Premio di Monte Carlo, che era lunghissimo. Ho deciso che mi piace tantissimo, voglio farla più spesso questa cosa, cioè invitare persone
2: bella
0: a pranzo e farmi i cazzi miei.
2: Sì, sì, sì.
0: L'ho trovata una cosa bellissima. Cioè,
3: si addice molto,
0: no, mi piace molto che i miei amici, le persone a cui voglio bene,
3: parlino,
0: socializzino fra di loro senza rompere i coglioni a me.
2: Certo.
0: Cioè, io sono lì e li guardo.
3: Piace,
0: no?
3: Mauri, come
2: Mauri,
3: idea.
0: E lo trovo molto rassicurante. Cioè,
3: io sul tavolo,
0: che sono là che guardo le cose mie.
3: Se non me rompete i coglioni, non mi invitate.
0: Ehi.
3: Io sto per cazzi mia proprio, capito?
0: Ma nessuno ti obbliga a venire.
3: Perché io ti invito, se tu mi inviti, poi stai per conto tuo, statene per conto tuo a casa tua.
0: Allora,
3: ma mi devi invitare,
0: e poi
3: a chi?
0: Questo signore si lamenta che non viene invitato a pranzo, eh?
4: Ma una volta che viene invitato fai le storie,
0: però,
4: fai
0: le storie, fai
4: e tiri l'acqua le vecchie
3: tutto il tempo sta Martina Caronna, no, io questo non me lo mangio, e quest'altro non me lo mangio, e questa è la natura, e questa è la verdura,
4: tra l'altro c'è la roba.
2: Non è vera questa cosa, perché io avevo già un menù dedicato.
4: La posso dire in diretta?
0: Dilla, vai, veloce.
4: Allora, non diremo dove, perché però è bellissima. Lei mi accompagna a un certo punto verso il bagno, andando verso il bagno sente uno che dice, non diremo chi, però uno che si occupa,
0: uno di noi,
4: del cameriere, dice no no ci stanno i quattro giorni, e poi c'è quell'altra rompicoglioni che era lei, perché meravigliosa,
2: no,
4: meravigliosa
0: vero,
4: è uscita,
0: ma perché
4: credo ce l'avessero con me,
0: ma perché,
4: perché non, se, non avevano capito che anche lei
2: era,
4: non mangiava
2: italiana,
4: carne, quindi quando sono arrivati, che sia per lei, dice no guardi scusi io vorrei, ah vabbè. No. Poi dopo andato al bagno, ho sentito, no, ci stanno i quattro, ci stanno quei qua, già quei quattro vegetariani, c'è poi quell'altra rompicoglioni.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, sono io la rompicoglioni.
4: Sono io, eccomi qua.
2: Oddio,
0: allora, direttore, invece lo strike in modo GP. Allora, Chiara, strike, dobbiamo dire. Dai. Secondo me ha ragione, ha avuto ragione di Gian Antonio ieri.
3: Anzi,
0: che
3: giocava
0: detto,
3: a strike.
0: Maurizio, Maurizio, fammi rispondere, ragazzo, di domanda. Guarda,
4: sei
0: forti, che devo fare? Allora, dico, mi hai fatto perdere il filo, mortacci.
2: Lo strike, lo strike.
0: Chi te lo dice con dito in culo? Allora,
2: non è una mano alzata.
0: Ma non si riesce
3: a dire all'altro. È meglio col dito al culo.
2: Col dito al culo,
4: perché fai?
0: Dito al culo, mortacci tu, no? Che è la cosa più bella del mondo.
3: Eh sì.
0: Allora, vabbè, comunque, sciopero.
2: Che essi?
3: Eh sì, ma cosa?
2: Eh sì,
4: caro.
0: Allora, dicevo, giustamente, Gian Antonio ha fatto un discorso molto giusto. Ha detto, purtroppo, molti di noi, mi ci metto dentro anche io, ha detto, arrivano troppo carellati la prima curva e ci dobbiamo ricordare che noi andiamo a 300 all'ora e che è pericoloso, quindi dosare un pochino perché cosa è successo ieri nella gara di ieri in Ungheria, che Martin completamente sopravvalutando, completamente perdendo il punto di frenata e sopravvalutando le proprie possibilità, è arrivato, ha fatto una carambola e praticamente ha tirato via mezza pista, diciamo mezza griglia, e chiaramente erano tutti un po' incazzati per questa situazione. La stessa Aprilia ha fatto un comunicato dicendo, stesso Massimo Rivola ha detto ha sbagliato, indubbiamente ha sbagliato, e accetteremo qualunque punizione gli venga inflitto. Infatti gli è stato inflitto un doppio long lap penalty nel prossimo Gran Premio, cioè dovrà fare per due volte un giro più lungo della pista, che è una penalità che si commina in MotoGP, molto severa. Però lui ha detto avremmo accettato anche una penalità più severa di questa, perché ci rendiamo conto che insomma si parla di sicurezza, ragazzi, certo. Si poteva far male qualcuno. Se voi vedete le immagini dell'incidente, diciamo che non ti dico che è un miracolo, ma insomma è una gran fortuna, ecco, mettiamola
4: così. Nessuno si sia fatto male,
0: e nessuno si sia fatto male ieri alla partenza del Gran Premio, quindi insomma con Marquez che ha vinto, devo dire anche un po' per mancanza d'avversari, nel senso che Martina ha fatto fuori il suo compagno di squadra e altri che potevano in qualche modo mai rivaleggiare con lui, anche se sembrava molto in palla in Ungheria. Vittoria numero 100 della sua carriera, con lui sul podio Acosta e Bagnaia, che si è ritrovato sul podio. Vabbè, insomma, le gare vanno anche così, nel senso, infatti, che alle volte, poi io penso che durante un mondiale si livella un po' il discorso fortuna-sfortuna, no? Però alle volte, ragazzi, si può
4: sulla
0: anche...
4: gara secca può succedere, è come qualsiasi sport, sulla singola partita può succedere qualcosa di
0: e poi giustamente, no, tu sai
3: perché
0: che quando
3: parlate
0: parti...
3: che ve ne frega, non sapete niente,
2: io sto rinforzando,
0: tu mi parli di una cosa che ti interessa, io collaboro,
2: partecipo,
0: ti faccio delle domande. Tu sei un cinico, sei diventato.
2: È un cinico, Mauro.
3: Un cinico. Ascolto, perché no, non so, non è che dico ho cose così burro, per partecipare.
1: Ho preso il burro.
0: Bene, poi sentiamo ancora, vai.
5: È stato detto che Covolli ha giocato una bella finale ed ha perso la testa alta.
0: L'abbiamo detto.
5: Ma nessuno ha parlato di cosa hanno fatto a Roland Garros Volelli Vavassori.
0: Volelli Vavassori, grandissimo.
6: È il mistero del Cristo, questo Cristo che si sacrifica, questo Cristo che soffre, questo Cristo che si mola, questo Cristo che si ama.
0: Bene, grazie.
6: Questo Cristo
0: grazie.
6: Che noi abbiamo crocifisso.
0: Grazie. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
7: Emilio.
0: Chi è?
7: Papagallo. I Maurizio. I Martina.
0: Ma Davide Lungheregno.
7: E quell'altro stronzo che sta lì.
0: Lungheregno.
7: De vostro amico.
3: Si chiama De
7: Honduras.
0: Honduregno.
7: No tenemos que dir... che è una vergogna, perché l'ombre verticale
0: ha
7: cambiato il partito come si fuere sta noche la ultima
0: bestia.
7: Manu, ciao e tanta felicitaciones por vosotros con la situazione de corazón espinado.
0: Non è
7: no tenemos que ir
3: a lambada,
7: perché no, perché sì, una mano alla cabeza.
8: Brand new music right here.

0: Mastodon con Your Ghost Again, nuovo singolo. Ci scrive Flavio, ammettilo Emilio, non sarà mai troppo presto per abolire il Gran Premio di Monaco. Due ore di gara e due sorpassi. Allora, diciamo che negli ultimi anni il Gran Premio di Monaco fondamentalmente è in calendario perché è una gara storica, una gara importantissima, molto prestigiosa, affascinante, che è importante vincere. È un po' vero che però sono 70 giri in cui veramente si vedono ormai sempre meno sorpassi, purtroppo, a Monaco.
1: Proprio tanto difficile.
0: Sì, è stato sempre così, sì. Però prima si vedevano di più, devo dire. Adesso ultimamente è veramente molto molto difficile.
1: Che ci saranno due o tre punti dove teoricamente si riesce.
0: Non solo i punti, è proprio che è complicato per chi sta dietro sopravanzare gli avanti, quindi importantissimo.
2: E perché prima invece era più facile?
0: Ma prima per diciamo,
1: mai
0: come...
1: più di tanto, eh?
0: Allora,
1: cioè, non è mai
0: no,
1: stata una gara,
0: è sempre
1: fatta
0: stata una gara in cui era difficile sopravvivere, proprio perché è stretto il circuito e quindi è proprio difficile sopravvivere.
3: Allora, perché gli altri che non stanno davanti partecipano?
0: Tu dici una volta che arrivi,
3: una volta che sa, giocano i primi tre e basta.
0: Perché puoi mai sapere quello che succede? Perché poi, tra l'altro, è una pista.
3: Metti
0: anche...
3: che qualcuno prende un muro,
0: tu passi.
4: Mauri. Perché Tirocchi parlava spagnolo?
0: Allora, perché Tirocchi parlava spagnolo? Spagnolo chiedono.
1: Io, il nostro amico dell'Honduras.
0: Che vergogna. Vai, sentiamo.
5: Stiamo tutti esauriti di lunedì mattina. Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno. Lui dice Mastodon e fa un segno. Intanto, un'imprenditrice di 52 anni ha accusato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di molestie sessuali. Lui nega e fino a qua nessun problema. Cioè, nel senso, una persona ha accusato un'altra nega. Ok.
2: Sì.
0: È la, diciamo, la risposta che è un pochino... attira l'attenzione, perché lei dice costretta ad un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega, e devo dire che questo suo negare, per come si è realizzato, quasi mi fa pensare che abbia ragione lei, perché lui nega in questo modo: io bello, lei così. Lei non bellissima.
2: Non so se l'hai
3: visto,
2: io
3: sono un bel ragazzo, lei è una normale.
0: Lei è normale, come dire.
2: In effetti lui è bello.
0: Come dire.
3: Gli avrà detto mamma.
0: Che bisogno avevo di molestare questa persona?
2: No, certo, che è un cesso.
0: No, che poi dall'altro, questo mi fa anche pensare una cosa. Che quasi, questa linea di pensiero fa quasi pensare che se lei fosse stata una gran figa, allora andava molestata.
2: Esatto.
0: Cioè, nel senso...
1: tu là devi capire, se fosse stato un po' meno bello,
0: dici,
1: e lei sì, allora va bene.
0: Tu non dici una persona non va molestata,
3: poi guarda che bocconcino lui.
0: Essendo lei una così,
2: ma lui
0: che cazzo molestavo?
2: Alla me la cosa proprio che mi fa un po' rabbrividire è che a lui gli è sembrato un alibi valido. Cioè, nel senso che questa cosa lui l'abbia
0: sbagliato.
2: Capito? Esatto.
0: Cioè,
2: adesso
0: sbagliato,
2: se dico questa cosa,
0: che tu pensi che siccome lei normale, no, allora,
2: esatto,
0: tu questa potesse essere la giustificazione al fatto,
2: capito,
0: che non l'abbia molestata.
2: È folle.
0: Ed è altresì sbagliato il fatto che lui dica io bello, come per dire sono bello, non ho bisogno di molestare, perché se fossi brutto magari
2: invece
0: molesterei,
1: chiedo nel caso in cui sbagliato. Chiaramente c'è tutta l'indagine e quindi aspettiamo, nel caso in cui tutto questo dovesse portare a riconoscere lui colpevole, questo tipo di affermazioni, chiedo per un amico e per gli esperti di diritto, potrebbe rappresentare un aggravante per stupidità e per ignoranza pure?
0: Beh,
1: cioè quello che viene detto? Perché qui ci sarebbe la taglia, che non so, prende 5 anni,
0: intanto
1: due
0: il
1: in più
0: leader
1: per
0: di Forza Italia Tajani valuta la sua sospensione dal partito. Io sinceramente sospenderei più
2: per le dichiarazioni
0: che ha fatto, più che altro perché dopo la violenza anche il dileggio dice... questa imprenditrice che ha denunciato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, lui bello, io normale, quando l'ho letto non credevo ai miei occhi, quindi che lui è bello, io normale, perciò non avrebbe fatto la violenza. Nello studio del parlamentare a San Luigi dei Francesi parla in un'intervista a Repubblica nella quale replica le parole di Silvestro, intanto appunto a carico del senatore ci sono pendenti delle sanzioni che vanno dalla censura all'interdizione dei lavori al Senato per un massimo di 10 giorni. Silvestro è stato denunciato da una rappresentante di Vini che lo accusa di violenza sessuale nel suo studio in Senato. Non voglio intracciare il lavoro dei magistrati né gettare la mia vita nel tritacarne, dice Repubblica. Spiega di avere clienti come manager, professionisti, esponenti istituzionali, e mi è capitato di avere ordinativi da parlamentari, persone per bene, che c'entra? Poi dice, partito da loro, conoscevo da anni un signore che per lavoro si era sempre presentato a me come carabiniere, con lui ci sentivamo, scambiavamo gli auguri di Natale. Nel 2025 lo rivede a Roma, mi dice adesso sto col senatore Silvestro, poi mi chiama a febbraio e mi dice che il senatore mi voleva vedere per inaugurare la sua villa a Capri, doveva rifornire la cantina della sua villa, quindi lei è stata un'imprenditrice di vini.
2: Certo.
0: 25 febbraio mi reco all'appuntamento, accompagnata da un amico che ha l'auto elettrica, gli dico aspetta, mi devono ordinarmi delle bottiglie, un segretario mi fa accomodare dentro, oltre l'anticamera dove ci sono gli assistenti, lui entra in aula, mi dicono arriva dopo, si chiude la porta alle sue spalle, la stanza è più lunga che larga, a sinistra la sua scrivania con le due bandiere, a destra il salottino con il divano. Dopo le prime ordinazioni tutto degenera, assicura non c'è stato nessun consenso fra di loro, tengo a dire che allora prendo piumina e borsetta, lui però mi blocca, ero come raggelata, un senatore nel suo studio, la cosa mi ha paralizzato, è a piano terra, certo ci sono le tende, ma se qualcuno da fuori, la psicologa mi ha spiegato che questa paralisi è tipica. Esco dal palazzo sconvolta, il mio amico mi ha vista in lacrime e mi ha fatto compagnia fino a tardi. Quella sera stessa il senatore mi manda un link e un indirizzo di un hotel. Non ho mai risposto, ho aspettato un anno a sporgere denuncia perché stavo male dentro, sono stata sotto terapia psicologica, cercavo di rimuovere, ma in realtà dovevo affrontarlo per superarlo. Dice anche di aver contattato lo studio di Giulia Buongiorno per la denuncia. Dopo qualche tempo mi hanno chiamato spiegando che lo studio era oberato, non aveva tempo per la mia denuncia.
3: Buongiorno, ormai si è giocata tutto quello che si poteva giocare dopo la legge che ha rivisto, insomma.
0: Allora, c'è un nuovo incontro con il carabiniere, ci vediamo con lui alla fine in un bar un po' degradato in zona industriale della Campania. Lui mi vede, mi chiede di lasciare borsa e telefono lontano. E poi le frasi che erano sul giornale, che mi sarei rovinata la vita, che non avrei più lavorato, quindi
2: il solito, certo, quello che poi le vittime
0: oltre al danno,
2: esatto, subiscono
0: questa roba qui. E poi la replica, la frase su Silvestro, che dice io sono un bel ragazzo, lei è normale, dice, quindi no, vuol dire che non sono Miss Universo, che squallore, mi ha dato l'ultima consapevolezza, tra l'altro al di là del fatto che sia folle, una parola anche sull'ineleganza, no?
2: di
0: dire
2: a
0: una persona
2: una cosa
0: è normale, mi ha dato l'ultima consapevolezza, un'ulteriore forza. Adesso veramente, aver letto quelle parole, sono ancora più convinta di aver fatto la scelta giusta. Sarà la magistratura a valutare, va bene, quindi Tajani riflette sulle possibili sanzioni intanto al senatore, vedremo quello che accadrà, temo purtroppo non molto. Monte Carlo, però speriamo di non so, speriamo che si attivi una nuova consapevolezza. Monte Carlo è cambiata da quando ci sono i punti sulla patente, ci scrivono. Va bene, sentiamo.
6: Cioè, siccome lui è bello, gli ha fatto un favore quasi a lei.
0: Dice io sono bello, sì, lei normale, si lamenta pure, dico, no?
3: Vi invito ad andarlo, no? A cercare.
2: Ma poi pensa all'inconsapevolezza del mandare anche il link di una camera d'hotel, cioè a me questa cosa mi gela.
0: Il link pensa tu quanto pensi di essere, capito? Che ti mando il link,
2: capito?
0: No, un invito, una cosa, no, e il link così come ti seguimi, forza, vieni qua. Proprio come fossi un oggetto, no? Un pezzo di carne semovente, diciamo così. Va bene, arrivano i Toto di Africa.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.

0: Tears for Fears con la loro Shout. Io vi ricordo Bernardo Bertolucci, il 900, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata. Un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica e fotografia nel segno dei 50 anni dal suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Attenzione, perché è anche la possibilità, vi fornirà anche la possibilità magari di andare a vedere per un weekend la città di Parma, che è meravigliosa. Bernardo Bertolucci, il 900, è promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Electa e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri sostenuto dalla Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il 900, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, Piazza Garibaldi 19, appunto a Parma. Potete anche poi scoprire il programma completo su fondazionefondamenta.it. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo.
1: Mamma mia, proprio intelligente questo politico. Io bello, io figo, io di sì, qua. No, tu coglione, basta. Tu al massimo l'unico modo che hai per vedere una figa è pagarla. Coglione fascista di merda. Bene. E spero veramente che lo denunciano, sta testa di cazzo. Mamma mia, non è che una classe politica, è una classe di merda.
0: Però ragazzi, purtroppo a volte io, sapete, sono un po' contrario, no, all'antipolitica, così è. Però quando senti queste cose dici, ma che cazzo, ma chi abbiamo dentro? Sì. Veramente gente così a sì, comandare nei luoghi di potere, è vergognoso, ragazzi.
2: Buongiorno. Sono lo stesso Gattone ancora, sai,
3: Gattone. Vuole essere chiamato Gattone.
2: Come si pronuncia?
0: Alessandro Tiro.
2: Se tu parli spagnolo,
0: sì?
2: Io Laura Pausini non sarà più virale nel mondo.
0: Bravo.
2: Allora io consiglio a Laura che vada dal dentista Dr.
0: Roberto Cole
2: a fare
3: non ho capito il discorso.
0: Bravo.
4: Allora,
2: una visita, come se
0: perché
2: potrebbe dire ciao.
0: Allora, attenzione, perché noi abbiamo proprio no, ha ragione lui,
4: lui.
0: Avremo adesso tra
4: poco il nostro cavallo
0: Undurenio, un vocale di Laura Pausini in spagnolo
3: che va dal dottor Cole.
0: Quindi tutto torna. Allora, riguardo la denuncia di violenza sessuale, la questione non sta nell'estetica, certo, la questione è legata alla possibilità di affermazioni tanto ostentate per via dei privilegi da parte di un senatore. La difesa non è folle nella frase, ma molto legata al ruolo, che vi sia una cultura alla relazione, all'educazione sessuale e affettiva, l'unica salvezza.
3: L'abbiamo vietata pochi giorni fa perché per il terrore che potessimo insegnare la posizione del missionario ai bambini delle elementari, in realtà era tutt'altro, sì. Però vabbè. No,
0: scusami Martina, hai avuto più notizie di quella ragazza che hai soccorso? Chiede Luigi.
3: Allora, in realtà ci siamo sentite, però come temevo lei ha evitato di rincontrarci.
0: Va bene, vai, sentiamo ancora.
5: Buongiorno ragazzi, ma al di là della gravità di tutta la questione, il problema è che questo senatore, se non ho capito

0: Riccitelli, vediamo di indagare per favore, eh? Avezzano,
1: non c'è la tua mamma Avezzano,
2: ma non è la sua mamma,
0: non è mia mamma,
1: no, no, certo,
0: è una trans, stai dicendo la mia mamma è una trans, scusa, non ho capito.
1: No,
0: è una signora trans,
1: mamma si chiama Anna,
0: ma mica un'offesa, certo. Si chiama Anna, potrebbe essere una trans, si chiama
2: che salutiamo
0: Anna.
2: Non si chiama... è stato un piacere conoscere ieri,
0: allora
3: lei non può dire lo stesso di
0: lei, non può dire lo stesso di voi. Allora, no, invece va detto, dice di tante cose, va detto una cosa, la devo dire, tutti spregevoli, tutti schifosi.
3: Forse ne di più.
0: Tutti schifosi, mi avete messo al tavolo con Patrizia che è una persona orribile.
1: No, Patrizia, no.
0: Tirocchi e Paniconi, schifo. Avrei preferito veramente incontrare il demonio in persona. Piuttosto
2: vabbè, ragazzi,
0: Martina Caronna, persona meravigliosa, sei innamorata di Martina,
2: è reciproca la cosa.
0: Intanto
3: sono due fricchettoni,
2: che vuol dire, ma fatto,
3: avrete parlato dei massaggi, il coso olistico,
2: non ti interessa, te l'ho parlato di
0: donna trans ad Avezzano, donna trans per le strade
3: Avezzano.
0: Di Avezzano si chiama Francesca Riccitelli, che entra prepotentemente nella scena politica candidandosi per futuro nazionale di Vannacci. Entra il partito di signor Vannacci e pungola la destra. Attenzione,
1: è una donna trans?
0: La donna trans. L'ultima volta che abbiamo parlato di Avezzano, epicentro del potere meloniano in Abruzzo, a poche decine di chilometri dall'Aquila, a un'oretta da Roma, ridente cittadina,
2: sì,
0: ove
2: molto bella.
0: Mia mamma ha i suoi
2: poderi,
0: possedimenti, i suoi poteri.
1: Io c'ho una cognata.
0: È mia mamma. L'ultima volta abbiamo raccontato la storia di Jefferson, ragazzo trans non binario, che ci aveva raccontato di come era riuscito a ottenere la rettifica anagrafica senza richieste di perizie psichiatriche né cure ormonali e interventi chirurgici. Oddio. Avezzano oggi torna alla ribalta per la traiettoria di affermazione di un'altra persona della comunità T, una donna trans che ha deciso di candidarsi con futuro nazionale del signor Roberto Vannacci. Si chiama Francesca Riccitelli, ha 30 anni, laureata in giurisprudenza e vive ad Avezzano, ha completato il suo percorso di affermazione, ha ottenuto anch'ella la rettifica anagrafica al tribunale della sua città e negli anni si è fatta conoscere come voce critica nei confronti del movimento LGBTQ+ organizzato proprio ad Avezzano. L'anno scorso si era tenuto l'Abruzzo Pride 2025, che quest'anno invece avverrà, per quanto riguarda l'Abruzzo, il Pride avverrà il 27 di questo mese, ma a Giulianova. Dopo le critiche mosse al movimento LGBT accusato di essere preventivamente a sinistra, Riccitelli ha fatto un passo sorprendente ai più. Si è iscritta a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, lo stesso che nel 2023 scrisse che gli omosessuali non sono normali. E credo che lo pensi ancora.
1: Io mi chiedo.
0: La cosa più curiosa, secondo voi, è lei che si iscrive a Futuro Nazionale o Vannacci che pensa che gli omosessuali non siano normali? Che accetta una persona trans?
1: No, vabbè, lui l'accetta per farsi pubblicità e perché adesso deve allargare il partito.
0: Ma che pubblicità pensano esattamente il contrario?
1: Però anche questa ragazza, ma tu che rispetto c'hai di te stessa?
2: No, ma
1: come pensi di potere
2: conquistare
1: anche qualche diritto iscrivendoti a un partito di merda come quello di Vannacci?
2: No, ma che poi ripudia
1: te, che ripudia come sei fatta, che ripudia il tuo percorso,
0: che ti sbeffeggia. Di Ruggero Riccitelli. Si chiama Riccitelli, non può essere la figlia.
1: A meno che la figlia non possa essere
0: chiamata con un altro cognome. Allora, ragazzi, però maligni corrono col pensiero a quello che accadde qualche anno fa, quando Roberto Vannacci ammise di aver corteggiato una donna trans fin quando non scoperse che tale donna trans fosse una donna trans. Ora mi direte voi, ma non è condizionamento culturale questo? Cazzo, più
3: ma lui
0: di
3: lo scoperse.
0: Adesso voi direte che non è condizionamento culturale, manco questo. Cioè, tu corteggi la persona, poi ti dicono guarda che è una persona trans, allora no, allora alzo le mani perché cioè, è il manuale del condizionamento culturale. Comunque, forse non si è accorto che Francesca Riccitelli è trans a questo punto.
2: Potrebbe essere.
3: Vabbè, è matto.
2: È un po' distratto il generale.
0: Non si era accorto già in passato, quindi insomma, lei è nata nel 95 ad Avezzano, territorio della Marsica, Giovine, provincia dell'Aquila, laureata in giurisprudenza, lavora in uno studio di consulenza legale, ha cominciato il percorso di transizione intorno ai 25 anni, in un'intervista al sito locale Terre Marzicane aveva raccontato la sua battaglia legale. È stato difficile, però la mia gioia è immensa. Tribunale di Avezzana ha autorizzato la rettifica di nome e genere su tutti gli atti e il contestuale intervento chirurgico. Sui
1: sappi
0: social...
1: che se ci fosse stato uno come Vannacci,

0: E questa cosa non l'avresti mai fatta. Ma lo devi sapere, però.
1: Si descrive liberal conservatrice. Però lo sai cosa penso, Mauri? Che le persone trans in generale, le persone, diciamo, con un'identità, vogliamo dire, non cis, no? E con, oppure con un orientamento sessuale che può essere dal bisessuale all'omosessuale, all'etero, eccetera, eccetera, sono tutte persone uguali, no? E quindi sono anche persone, certo, di destra,
2: ma
1: sono anche persone,
2: ma
1: conservatrici,
2: infatti, ma certo,
1: infatti lei si definisce una liberal conservatrice anti-woke,
2: e va bene, e questo è ok,
1: credo nel dialogo, nelle libertà,
2: che
1: nella moderazione, nel confronto,
2: però deve anche essere onesta, esatto,
0: devi essere cosciente del fatto che delle battaglie sono state fatte da alcune persone, sì, e da altre no, anzi sono stati anche beffeggiati.
1: Per esempio, lei è una anti-abortista, ha commentato con favore l'approvazione del DDL Valditara sulla marginalizzazione dell'educazione sessuoaffettiva nelle scuole italiane, e ha detto giusto non fare la... perché lei è una persona di destra,
2: è
1: conservatrice,
2: chiaro. Questo è chiaro, però tu hai potuto fare una transizione in qualche modo, perché in questo paese è permesso per delle leggi. La persona con la quale tu ti stai proponendo come partito, questa roba cioè gli fa proprio schifo, quindi io mi chiedo, tutto il resto mi sta bene, ma almeno su questo punto come fai tu ad accettare che stai patteggiando per una persona che in realtà probabilmente disprezza quelli come te? Io
1: allora,
2: questo non riesco a capire.
1: Lei dice, la legge traccia una distinzione necessaria dell'educazione rispetto alla persona e attivismo ideologico nelle scuole, quello che lei definisce l'attivismo ideologico. Sì. In un calibrato post social, la candidata Vannacciana critica il fatto che i progetti di educazione sessuaffettiva siano stati finora affidati esclusivamente a associazioni con una precisa agenda culturale. Mi sembra una roba proprio che effettivamente direbbe uno, senza pluralismo né contraddittorio, difende il consenso preventivo delle famiglie e il diritto dei genitori a essere informati e giudica la legge un passo nella giusta direzione, annunciando che vigilerà nella sua corretta applicazione nel prossimo anno scolastico, e continua volendo, poi proseguiamo, insomma. Intanto c'è la nuova dei Black Keys,
3: brand new music right here,
4: brand new music,
5: brand new music,
4: brand new music,
5: la musica nuova su
4: Radio Rock.

0: Stop Arguing Over Me. Loro sono i Black Keys, nuovo singolo. Allora, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, vediamo, vai, sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, io sono appena svegliato, non ci ho capito niente. A cosa vi riferite in questo... Ha fatto grave, qui vi riferite. Ciao.
0: Fatto grave, allora, che mondo di merda, non si riesce a parlare mai di una notizia leggera, ci scrive Giacomo. Dunque, intanto, l'argomento, la notizia di merda di, diciamo, prima era... che se imprenditrice di 52 anni che ha accusato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di molestie sessuali, lui nega, ma è il modo in cui ha negato che ci ha colpito particolarmente. Io bello, lei normale, non avevo certo bisogno di molestarla, no? Ma questo no, è un po' il senso della cosa. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
2: Ma come, donna trans? Ah, pensavo sono famosi per la patata.
0: Bello, questa è buona, questa è buona. Questa, allora, è il partito di Vannacci in pratica è l'immondezzaio della politica, ci scrivono. Dunque, anche la Pascale vuole formare un partito LGBT di centrodestra. Sì, anche Francesca Pascale, per esempio, che credo sia bisessuale, comunque si definisca, non so, bisessuale, adesso non lo so. Però insomma, comunque sposata fino a qualche tempo fa con Paola Turci. Quindi fa parte, diciamo, del mondo LGBT e lei è, si definisce donna di destra.
3: Ma allora,
0: guarda che ci sono tantissimi proprio gay e cattolici.
3: Sì, sì, io ho dei, un mio amico che è così,
0: amici gay cattolici.
3: Sì, no, ne ho uno, no, ne ho uno.
0: Allora,
3: però il senso è, non è tanto il tuo essere di destra, ma è proprio che quel partito in particolare, quella persona in particolare, non perdono il momento per dimostrarti lo sdegno che provano per certi.
0: Vabbè, noi ragazzi,
3: quindi
0: noi abbiamo,
3: è quello che a me fa proprio
0: partito
3: ridere,
0: in Germania, cioè, che rischia di essere alle elezioni il partito numero uno di estrema destra, AfD, che è così presieduto, governato, capeggiato da una donna lesbica, la quale dice: io non è che sono lesbica, sto con una donna. Che vuol dire? Non è che
4: è pazzesco.
0: È un partito di estrema destra, quindi capito? Insomma,
4: è pazzesca questa cosa.
0: A dimostrazione del fatto che noi, pur di avere potere, di fare carriera, passiamo sopra anche alla nostra identità e fingiamo. Però ribaltando la questione, potremmo dire che alla fine quello che noi siamo viene sempre fuori, no? Nel senso che se noi siamo omosessuali, c'è poco a dire sto in un partito di destra, però poi alla fine viene fuori, per fortuna oserei dire, perché in anni passati
4: significa che certe cose si
0: in anni passati, passati eri a capo di AfD, fingevi di essere magari ti sposavi pure con un uomo poi sotto banco andavi con le donne perché eri lesbica, però non lo potevi dire, no? Oggi perlomeno si può dire, almeno
3: ma
0: quello.
3: Questo è sicuramente un passo avanti. È vero pure che mi viene da pensare che tu puoi anche avere quelle idee politiche, però bisogna riconoscere che se fosse per la maggior parte delle persone che rappresentano il partito con la quale tu vuoi andare,
4: tu non dovresti esistere,
3: dovresti avere diritti.
0: Intanto Martina ci scrive: il fatto che noi stiamo leggendo la cosa dal nostro punto di vista, cioè che è normale, nel senso che noi chiaramente da quale punto di vista possiamo leggerla, se non dal nostro.
3: Certo.
0: Però lei giustamente ci sprona a vederla da un altro punto di vista. Ragionando per assurdo e portando il ragionamento ai massimi livelli, un uomo che cambia sesso potrebbe essere così conservatore da non accettare di amare gli uomini da uomo, volendolo fare solo da donna. In tutto questo, che lo Stato glielo consenta, è solo incidentale. Martina... Mm. Cioè,
3: sì, però
0: lei dice della
3: di
0: sua
3: sesso...
0: visione, però questa è una visione molto transescludente.
3: E comunque parliamo di identità di genere, tu stai parlando invece di orientamento sessuale, comunque sono due cose diverse. Cioè, nel senso,
0: lei la mette sul piano in cui la transessualità, in questo caso,
3: avviene perché io voglio legittimare un orientamento.
0: Sarebbe succedanea all'orientamento.
3: Cioè,
0: siccome io. Sì, però loro se la possono spiegare così.
3: Sì,
0: lui dice, io sono gay, però sono talmente di destra da non riuscire a ammettere di essere gay, quindi preferisco diventare donna dire di essere etero da donna.
3: Mi sembra un po'
0: non
3: veramente
0: si può escludere
3: troppo,
0: perché Martina, scusa, tu per non ammettere di essere gay diventi trans.
3: Anche
0: la tua logica,
5: nel senso io non la escluderei, perché secondo me può succedere di tutto. Il cervello fa viaggi strani. Certo che è tanto estrema,
0: per carità.
5: come teoria. Teoria.
0: Va bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
6: La solitudine,
0: Laura Pausini,
6: questo silenzio, sempre voi. Oh, dottor Colo, buongiorno, sono Laura Pausini.
4: Ma non mi pare. Dice,
6: no, sono Laura Pausini, dottor Colo.
3: È romagnolo.
7: Romagnolo. Sdraiate un attimo che levamo studente che c'è davanti.
0: Ma non, ma non parla così, Roberto.
6: Oh, grazie. Sotsman, grazie mille.
0: Vabbè, lei.
6: Il tono ritorna più. E il sole.
0: Perché canta voi? Mi piaceva la
6: bellezza. E sos, piano piano che mi duele il dente.
7: Sotte zitta. Forse apri a bocca.
0: Ma non parla così, dottore.
7: Portatemi il forcive. Dai,
3: ma come forcive?
6: Piano piano non fare forte quel forcive.
0: Bellissimo, com'è finita? Non si sa.
8: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
2: E noi rientriamo con gli Evanescence di Going Under.
0: Radio.

0: Evanescence con Going Under. Allora, il dettaglio dell'auto elettrica, perché viene menzionato? Effettivamente sì, che c'entra l'auto elettrica? Non ho ben capito.
1: Neanch'io.
0: Vabbè, comunque, così, per aggiungere... a me la Riccidelli sa tanto di quelli immigrati che una volta raggiunti, regolarizzati, schifano i nuovi immigrati o i passeggeri del bus o dei treni pieni che una volta a bordo non sopportano i nuovi passeggeri che vogliono salire. Non credo le interessi che certi diritti o transizioni possano essere osteggiati in futuro se lei le ha già completate, le ha già avute. Opportunismo probabilmente. Beh, non è una cosa molto bella però,
1: no,
0: il
1: no,
0: fatto
1: una
0: che una persona possa come dire, chiudere la saracinesca sui diritti una volta che li ha ottenuti lei, eh. Insomma, mi sembra veramente una cosa...
1: Anche perché poi sai cos'è? Comunque la ruota gira in qualche modo, magari c'è un domani dove tu potresti avere bisogno di un diritto che poi ti viene negato, quindi comunque insomma...
0: Allora, patriottica e nazionalista Riccidelli non condivide le battaglie per Gaza e per la Palestina devastata dalle truppe israeliane del governo presieduto da Netanyahu. Io ho una sola patria ed è l'Italia, scrive.
1: Sti cazzi
0: del la resto. Patria non cambia a seconda delle cause e delle contingenze del momento. Si può essere solidale con tutti i popoli senza dover rinunciare alla propria identità. E trovo inquietante che oggi molti considerino il nostro tricolore un simbolo di cui vergognarsi, mentre sventolare le bandiere di altri paesi viene applaudito.
2: Vabbè,
0: e incoraggiato.
2: La ragazza c'ha problemi, dice, proprio di, è proprio limitata
0: la
2: di suo, evidentemente.
0: Trans Riccidelli, a proposito del prossimo Abruzzo Pride 26, Riccidelli si dissocia e attacca la scelta dello slogan Flottiglia Queer come contraddittoria. Sostiene che Hamas perseguita gli omosessuali mentre Israele garantisce i loro diritti e tutele legali.
2: Dice Vannacci, dice che sono diversi, che sono strani, che sono normali. Bene.
0: Garantisce le manifestazioni Pride, definisce le manifestazioni Pride inopportune, spesso blasfeme, indecorose.
1: Anche, no?
0: Trans,
1: più o meno.
0: Ritiene che in Italia nel 2026 non siano necessari per difendere i diritti già acquisiti, non da tutti, aggiungerei, perché insomma, vabbè, e anzi danneggiano il percorso di inclusione. È proprio quello che diceva l'amico Marco, secondo me, chiude con una stoccata diretta al movimento: ti fare per chi ti vorrebbe morti non mi sembra proprio una genialata. E beh, poi da lei,
1: scusami, sorella,
2: io non lo so.
3: Poi che cosa c'entra Hamas col sostegno invece al popolo palestinese?
0: Ricorderete, fra l'altro, poi ricordiamo anche per l'ennesima volta che, in, per esempio, in Cisgiordania non c'è Hamas, e vengono ammazzati lo stesso. In Libano non c'è Hamas,
2: e vengono ammazzati
0: a Gaza. Non c'era Hamas fino al 1987 e Hamas governa la striscia di Gaza dal 2005-2006, quindi prima dell'87 non c'era, quindi voglio dire,
2: e so 70 anni
0: con la moduta Hamas,
2: però il popolo palestinese viene dilaniato.
0: Lo sai che leggevo un articolo interessante l'altro giorno che diceva oggi Israele, ed è una cosa negativa, non positiva, finalmente ha ammesso la Nakba. La Nakba, dovete sapere, cioè il fatto che i palestinesi nel 1948, per far spazio allo Stato di Israele, siano stati costretti in una pulizia etnica ad andar via, era una roba che gli israeliani hanno sempre contestato storicamente. Cioè loro dicevano: non è vero, non è mai avvenuta. No, un po' come quelli dicono: l'Olocausto non c'è mai stato. Non è mai avvenuta. Cioè, sì, se ne sono andati, ma volontariamente. Mm-mm. Ok? Adesso lo stanno ammettendo, cioè stanno ammettendo che è avvenuta, ma quasi
1: questo,
0: come
2: hanno capito di essere impunibili, hanno capito che possono tranquillamente sdoganare certe cose, perché tanto anche sti cazzi possono fare comunque come vogliono.
0: È avvenuta, come è giusto che sia, nel senso.
2: Adesso.
0: Nel 2023, tre anni fa, Riccidelli era fin da sotto i riflettori nazionali per una protesta originale. Si era iscritta a Miss Italia in risposta alle dichiarazioni della patron Mirigliani, che aveva escluso le donne transgender dal concorso, affermando di voler ammettere solo donne nate donne. E lei aveva argomentato la sua posizione sul piano del diritto alla privacy. La legge ottenuta, la rettifica anagrafica, prevede il diritto all'oblio. Una volta che si ha il riconoscimento, che poi
1: è giusto
0: il riconoscimento legale dell'identità di genere, poi tratta di essere d'accordo, è proprio una legge, quindi per lo Stato la persona che esisteva prima non esiste più. Escludere donne trans che hanno completato la transizione sosteneva equivale a violare quella riservatezza. Nel giugno 2025, quando appunto per la prima volta un Pride sfilò per le strade di Avezzano, Riccidelli non ci fu. Lo spiegò con un video pubblico e con una lettera aperta pubblicata da La Fionda: sono favorevole a un dialogo inclusivo anche con le persone che sono dubbiose su questi temi e che si è rivolto a tutte le forze politiche. E poi l'affondo: il transfemminismo intersezionale è un'ideologia pericolosa, una presa di distanza netta che aveva già evidenziato la sua traiettoria verso ambienti politicamente distanti dal mainstream LGBTQ. Plus trova ideologie nelle dichiarazioni dei gay conservatori e liberali di Francesca Pascale. Infatti facciamo riferimento dopo, cioè non è un caso isolato, ragazzi, ci sono delle frange nella popolazione trans che sono di destra conservatrici, molto vicine alle posizioni dei vari Salvini, Vannacci, eccetera, eccetera, ma trans. Ed è una cosa su cui. E ci sono anche appunto i gay conservatori e liberali di Francesca Pascale, che comunque si è sempre detta distante da Vannacci. C'è stato un litigio anche in diretta da Fazio con Vannacci. E quindi, insomma, voglio dire. Vabbè, insomma, ragazzi, ci sono posizioni tra le più varie. Vai, sentiamo. Vabbè.
4: Ma scusate, ma chi è normale? Ma perché io sono normale? No, perché Maurizio è normale, no, che perché raccoglie i cestini dei ricotti e fa i nicchie. Andiamo su.
1: Aspetta,
2: però scusami. Scusa,
5: a proposito della classe politica di merda. Io ieri sera stavo guardando In Onda e stavano parlando della Picerno che ha abbandonato il PD per farsi un movimento suo. E Telesi ha fatto una battuta sul fatto è la Vannacci della sinistra. Questa ha telefonato in diretta perché si è offesa che Telesi l'ha paragonata a Vannacci. Ha detto non consento di essere dileggiata, fra l'altro in mia assenza.
0: Ok.
5: Che io dico, cioè, è finito lì, non ha detto altro, ha detto che era offesa. Ha usato la possibilità di parlare davanti a tutta Italia, perché quella è una rete nazionale, in prima TV, solo per dire che non permette che si parli di lei in sua assenza.
0: Arrivò di Berlusconi, cioè, che fece la stessa cosa da Santoro, chiamò Santoro, lei sta facendo un uso criminoso della televisione pubblica.
2: Ma quelle telefonate puoi o non puoi mandarle in onda, nel momento in cui decidi di mandarle, le mandi.
0: Sì, sì, e poi è anche vero che
2: una chiama, cioè, poi...
0: tu chiami e ti rispondono, E ti rispondono perché sei un personaggio pubblico, poi è una regola anche un po' base del giornalismo, ed è vero pure che però allo stesso modo, al contrario, dicono quelle cose di te perché sei un personaggio pubblico. Non hanno detto Alessandro Di Rocchi è uno stronzo e Alessandro Di Rocchi chiama e non riesce a prendere la linea. Hanno detto che una persona che ha una certa visibilità ha fatto una roba tipo quella che ha fatto Vannacci con la Lega. E poi tecnicamente potrebbe essere vero un po' per tutti, nel senso non solo per Vannacci, per tutti coloro che sono staccati,
1: hanno fatto
0: anche per Renzi, anche che ha fatto Italia Viva, dico per dire, cioè non mi pare una riflessione così. Dopodiché, e poi altresì è facile che una persona che venga chiamata in causa perché ha questa grande popolarità venga anche messa in onda, nel senso non vedo questa ma che bello, dopo gli anni di Schumacher sentire prima l'inno italiano e poi quello tedesco, cioè si è ribaltata la questione, prima sentiamo il tedesco e l'italiano, adesso l'italiano e poi il tedesco. Arriva la nuova dei Greta Van Fleet. Brand new music, right?

0: Play Your Games, nuovo singolo su Radio Rock tra le nostre 15 novità, molto bene.
1: E io volevo dire, capito, però, che dai, trans, non so come capire, sì? Tu, Martina e sì. Alessandro Tirò, cosa mi dice di Emma Marrone?
0: Aspetta, se fermi un secondo. Allora, attenzione. D'ora in poi tu sei Alessandro Tirò.
2: Tirò.
0: Tanto per cominciare.
2: Io ti chiamo,
0: d'ora in poi io ti chiamo. Non è male.
2: Tirò.
0: No,
2: bello,
0: perché tra l'altro
2: più elegante,
3: per il futuro, no? Cioè, fa pensare al futuro.
0: Fa pensare al futuro.
1: Tirò. Io ho un po' di dubbio, dica, però anche Alessandro Amoroso, la forma in che questo tipo di musica.
0: Vediamo.
1: Se può vedere che può anche rovinare lo spirito del giovane.
0: Allora, sì, un pochino
2: lo spirito dei giovani.
0: Quella musica di merda, dai.
3: Posso dire una cosa, amico.
0: Ha ragione lui, possiamo dire. Ha ragione
3: lui.
0: Aspetta, lui non ha detto è così.
2: Gattone.
0: Non ha detto il gattone, non ha detto è così.
2: Ha detto potrebbe
0: l'amico Honduren.
4: Ma guarda, il gattone, quella era Marilyn Manson.
3: Guarda, amico gattone.
0: Ma Marilyn Manson non è scusa l'Alessandra Amoroso.
4: Tu, come no? Perché non l'hai mai visto senza trucco.
0: Ragazzi, caro Honduras è un paese bellissimo.
3: Ti dirò che ci voglio pensare un po' su questa
0: allora,
3: cosa.
0: Purtroppo vivere in Honduras è considerato pericoloso a causa degli altissimi tassi di criminalità, della violenza diffusa legata al narcotraffico e delle gang locali. Ma se voi andate con il nostro amico Davide, vi protegge lui.
2: Ma lui vive qui, mi sa.
3: No, lui è il
0: cattolo. Se voi andate in Honduras col nostro amico Davide, vi protegge lui.
2: Non va arrabbiate, che vuol dire?
0: Oh, l'Honduras è celebre per il suo straordinario connubio fra storia maya, natura incontaminata e barriere coralline caraibiche.
2: Bellissimo.
0: Sai la storia maya, Marvin?
3: La conosci tutta, la storia maya.
0: Allora, sì, si vive con forti contrasti in Honduras oggi.
3: Sì.
0: Da un lato gran parte della popolazione affronta un'economia fragile e problemi di criminalità. Dall'altro le aree turistiche costiere offrono uno stile di vita più caraibico e più rilassato. Quanto costa una vacanza in Honduras?
2: Come
0: veniamo al punto del gioco.
3: L'argomento
4: dipende da quanto Honduras la vacanza.
0: Allora, bravissimo Mauri. Una vacanza per una settimana ha un costo medio compreso fra 1000 e 2500 euro in persona. La nazione più pericolosa del Sud America è l'Honduras? No, è l'Ecuador.
3: Parliamo dell'Ecuador.
0: Tasso di omicidi che ha superato la soglia critica di 50 ogni 100.000 abitanti. La crisi è guidata da una violenza espansione dei cartelli della droga. Ma il posto più bello dell'Honduras, signori, sono due. Il posto più bello, sono due.
2: Ma non parlavamo dell'Ecuador.
0: L'area di West Bay. Ho visto delle foto, ragazzi. West Bay, meravigliosa.
3: No, veramente delizioso.
0: E poi Roatán.
3: Sì,
0: il paradiso per gli amanti del mare e del diving. Mentre Copan Ruinas offre il meglio della storia dell'archeologia maya. Che cosa si mangia in Honduras? La carne arrosto, asado, chiaramente, è la principale forma di proteina, fonte di proteine per gli honduregni, mentre il consumo di pesce interessa limitatamente le zone costiere. Queste sono reperibili gamberi, aragoste, strombo, pesce essiccato salato, tartarughe e vongole. Ma naturalmente per Martina abbiamo anche molta frutta tropicale.
2: Ah, buonissimo.
0: Ah, alla base di svariati succhi.
2: Tipo?
0: Il periodo migliore per andare in Honduras va da metà febbraio fino ad aprile, quando il clima è più secco e le temperature sono ideali. Questa è una finestra temporale perfetta. Volevo dirvi anche che per chi è, gli amici che seguono dall'Italia questo programma, questa trasmissione, sappiate che l'Honduras è indietro 7 ore rispetto all'Italia. Quando in Italia sono le 14, in Honduras sono le 7 del mattino.
2: Incredibile.
0: Quando in Italia sono le 8:54,
2: sono le
0: 1:54 di notte. Questa è la situazione.
3: Quindi
0: per volare,
3: il nostro amico gattone ci ascolta di notte.
0: Ci vogliono circa 20 ore e 3 minuti. 20 ore e 3 minuti.
3: Perché quei 3 minuti? Perché quei 3 minuti?
0: Scarica, carica.
2: Ci metti di più,
0: carica 20 minuti. Allora, attenzione, vediamo chi c'è. Non so in quale, questa è in quale, per me secondo me è cercare di trovare una logica nei comportamenti di trogloditi e pezzi di merda. I primi non l'hanno, i secondi vogliono solo soldi e potere, ma non so questa in quale ricada, temo sia una perdita di tempo. Purtroppo, ci scrive un amico, vai, sentiamo ancora, vai.
1: Ciò che Vannacci non vuole ammettere è che la sorca piace all'uomini e il cazzo piace a tutti.
0: Allora, questo bene, sa, così. Lo sappiamo bene, dai, sentiamo ancora, vai.
5: Ma magari all'uomini, il dettaglio
2: della macchina elettrica
5: viene menzionato perché con la sua magari non poteva andare in centro Roma, butto lì,
0: Allora, butta lì. Allora, attento, butta lì. I filmini zozzi su T9 li fanno più?
2: Che curiosità è.
1: Buongiorno, signori. Buongiorno. Allora, io ieri stavo vedendo il filmato di quei due che hanno provocato le persone di colore lì a Parma.
0: Sì.
1: E beh, qualcuno forse li potrebbe anche chiamare terroni di seconda generazione, che ne sai?
0: Attenzione, la butta lì questa nostra amica.
2: Lanciare una riflessione.
4: Beh, guarda, ti posso dire, un ragazzo che ha chiesto un'informazione a Torino è stato picchiato perché da...
3: Però è stato maleducato nel chiaro.
4: Ragazzetti torinesi, perché hanno detto basta con questi terroni, non ne possiamo più.
6: Però lui è arrivato là e ha detto credo fosse siciliano.
0: Comunque a Vannacci gli piace il manico dalla panza, secondo me. Dice una
2: allora il manico della panza adesso me lo tatuo, è bellissimo.
0: Allora,
4: signori, il manico della panza,
6: allora, il manico
0: posso
6: della
0: dire
6: panza.
0: Una cosa, non ci sarebbe niente di male se così
6: Vannacci,
0: se così fosse, no, aspetta, non ci sarebbe niente di male. Sentiamo ancora,
3: faccio il verso
0: della lotola.
7: Mi pare che le discussioni siano sempre le stesse, nel senso che la sinistra, quello che chiamiamo sinistra, si impelaga in queste discussioni per la protezione dei diritti di minoranze, sono giustissimi, ma alla fine il diritto di minoranze, come giusto, inevitabilmente porta anche all'amministrazione delle minoranze di mentalità in cui non siamo d'accordo, dobbiamo essere d'accordo. Tuttavia, quello che non si tocca è che ti rende sempre più debole davanti a facili generalizzazioni di destra, e che non si parla dei problemi che ci hanno tutti, ovvero problemi del lavoro, i problemi.
0: Vabbè, a parte questo, lui dice adesso, se noi però vogliamo dare, abbiamo voluto dare i diritti anche ai trans, certo, alle trans, e adesso ci troviamo che i trans dicono quello che cazzo gli parla loro.
2: Sì, ma ci mancherebbe, non stiamo dicendo quello.
0: No, lo state contestando.
4: È che uno dovrebbe notare le contraddizioni, no?
6: Così
4: nel mondo,
6: che tiri l'acqua alle
0: orecchie. Guarda le tue di contraddizioni, intanto.
6: Tiri l'acqua alle orecchie.
0: Andiamo. Va bene, arrivano i REM, questa è The One I Love, signor Michael Stipe.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games. L'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Bio.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
10: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
9: Solo da Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
12: We can have a party in there.
11: Stai ascoltando
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E noi rientriamo con Ozzy Osbourne, No More Tears, alle 9:05.
2: Radio

0: No More Tears, lui è Ozzy Osbourne. Buongiorno da Criptochecca a Nazi Checca. È un attimo, ci scrive Danilo. E la barbabietola da zucchero anche. E quando in Italia sono le 22:28?
1: Sono.
0: No, non si può dire questo.
1: Si può dire.
0: Questo non si può dire. Gattone c'è rimasto 15. Sotto con l'amoroso. Fatti uno stromba la cacciatore e poi mi dici: non sai che te magni. Ci scrive qualcun
2: stromba
0: altro di voi.
2: Buono, forte o strombo?
0: Dai,
2: eh?
0: Sentiamo. No.
3: Buongiorno, un vecchio saggio mi disse: gli uomini si dividono in due categorie. Chi gli piace il cazzo e chi ancora non l'ha provato.
0: Bene, bene, bene, ottimo. Un vecchio saggio.
2: Un vecchio saggio.
0: Sì. Saggio della caverna. Un vecchio saggio indiano. No,
4: la caverna, capelli.
5: Io mi immagino Tiresia che sta dicendo
6: a personaggi
5: cose,
6: come Trump, come Vannacci, che in 32esimo praticamente. Mi viene in mente il film Don't Look Up, che sembrava una commedia dell'assurdo, e invece alla fine era neorealismo. Guarda un po' che coglionaggine diventa pubblica come discussione politica.
0: Bene, bene.
6: Cioè, non ho parole. Ma...
0: Grazie, grazie, è molto chiaro. Allora, attenzione, perché ascoltiamo i messaggi postumi di Papa Francesco? Non è il nostro ascoltatore honduregno, non è Papa Francesco. Allora, sì, infatti, secondo me è giusto che l'abbiano fatto parlare Pina Picerno, signora Pina Picerno, no? La onorevole Pina Picerno. Per me, però, è allucinante che lei avesse questo da dire, cioè non parlate di me senza di me. Infatti, Telesi le ha detto subito che si è invitata, che è invitata quando vuole, anche ora. E lei poteva parlare di qualsiasi cosa, del suo programma, del perché non è Vannacci, della guerra in Medio Oriente, del ponte sullo stretto, anche della coltivazione dell'ulivo, che è tuttora un prodotto fondamentale di tutto il Mediterraneo. Ma no, l'unica cosa che aveva da dire era la sparata «Io so e voi muti». Io so io e voi muti, scusa. E voglio dire, Berlusconi almeno aveva milioni di lettori seguaci quando faceva sta cosa. Vabbè, ma penso che lei abbia voluto dire non dite queste cose quando tra l'altro non sono presente non posso rispondere. Penso che abbia voluto dire questo. Poi se non è entrata però nel merito magari a quel punto è un peccato, nel senso che sei intervenuta di anche perché.
1: Infatti,
0: ma forse lei ha voluto dire non ho bisogno di dire perché non sono Vannacci, no? Nel senso che è una provocazione.
2: Però
0: quindi...
2: è strano che tu riesci, cioè nel senso ti mettono in onda, stai in diretta
0: e dice l'unica cosa che riesci a dire
2: c'è lo spazio, sfruttalo al volo.
7: Maurizio, ma non conosci anche la storia Maya? Cioè,
0: Maurizio,
7: manca
0: la storia Maya.
4: Chi ha detto che non la conosco?
2: Tu, Maurizio,
4: hai detto
7: sveglia
4: no,
7: la
4: mattina,
7: la carezza al sole,
1: la sigla.
7: Si sveglia l'ape Maya. Ah no, quella è un'altra.
0: Vabbè, okay,
8: sì. Ma immaginate se la storia dei Vannacci finisce come American Beauty.
0: Ah, attenzione, American Beauty.
9: Buongiorno schifosi, vi siete dimenticati, bellissimo la spiegazione dell'Honduras, che in Honduras bellissima. Però è vietata la musica di Emma Marrone perché può influenzare i giovani.
1: I giovani.
9: Attenzione ad andare con le cassette di Emma Marrone.
0: Cassette di Emma Marrone, vai,
1: audio sentiamo. Cassette.
10: Ah, ma quindi su Cielo i film Zozzi non li fans più?
1: Bravo, però sì, li fans
0: bello,
1: dopo
0: bello,
1: le
0: bello.
1: 11.
0: Ciao, sono Gattone, hai ragione te, Emilio Papagallo, l'Honduras più pericoloso, tempo numero uno e poi Caracas. Altre cose che Honduras è il numero due. E l'aeroporto dopo Nepal è il numero 2, è un pericolo, io raccordo, ero piccolo, si sonno un incidente nell'aeroporto di Tegucigalpa che chiama Tom Contin. Bene, allora, signori, American Beauty, grande disco del 1970 dei Grateful Dead, che noi ascoltiamo subito.
2: Come prima della novità. Chitarra.

95. Lo scorso 29 maggio, Peace With Me è la prima pubblicazione in studio di Violet Grohl, vale a dire la figliola maggiore di Dave Grohl, già batterista di Nirvana, già leader, cioè già leader, ora leader dei Foo Fighters, di nome Dave Grohl, David Grohl, detto Dave.

0: Eve per gli amici, lei è la figliola, e si chiama, si intitola così, no? Violet Grohl 595, fa parte delle nostre 15 novità, si può votare tra pochissimi secondi, ecco ora. Sul sito Radio Rock
1: non è passato neanche uno.
0: Ricordi Pappagallo quando ascoltavamo American Beauty nel 1971 insieme, fumando, spippettando,
1: la
0: no?
1: Pipa, la pipa.
0: Con le varie zaganelle del caso,
2: dai,
0: sulla spiaggia ai cancelli, mentre parlavamo dei Beatles che si erano sciolti.
1: Ti ricordi?
0: Sì, ricordo perfettamente. Non ero ancora nato nel 71, però mi ricordo perfettamente tutto
2: le zaganelle non sono quelle cose lì.
0: Intanto il salario minimo in Honduras.
2: Oh,
0: la salario minimo,
2: veniamo al cuore.
0: Abbiamo, sì, sì. Pensate, guadagnano ben 6.566 al mese.
1: Direi la moneta
0: euro al mese.
1: No, non credo. Non credo,
2: forse
1: l'euro.
2: Il presidente dell'Ecuador.
1: Non credo ci sia.
2: No, c'è il tallero ecuadoregno.
0: Allora,
1: si chiama tallero.
0: Si chiama non far della facilonia, si chiama el. La moneta
2: Enl. Però scusami,
1: Però tu
2: hai detto tre volte che abbiamo tre volte il nome.
1: Non è vero.
2: E un'altra volta.
1: Com'è?
0: Oh, benissimo. Quindi praticamente quel che accade è questo. Naturalmente questo è il salario minimo. Il massimo è 9.596 Enl al mese.
2: E quanto vale?
0: Oh, che significa Cristoforo Colombo in italiano?
1: Che significa?
2: Cristoforo Colombo?
0: No, che significa Honduras in italiano?
3: Ah, Honduras.
0: Cristoforo Colombo nel 1502 sbarcò a Trujillo e diede il nome Honduras Cristoforo Colombo stesso al paese. Che vuol dire Honduras? In spagnolo vuol dire profondità. E quindi lui indicò con questo nome le coste, le profonde acque a largo delle coste caraibiche, che erano appunto profonde. Quindi lui disse Honduras. Perciò noi chiamiamo quell'isola,
1: sì,
0: come la chiamò, paese, perdonami,
1: il paese.
0: Lo chiamiamo Colombo. Come la chiamò il colonizzatore
1: Colombo.
0: Signor Colombo Franco, detto Cristoforo. Lo
1: Franco
0: chiamarono
1: Colombo.
0: Così, lo chiamarono così. La storia dell'Honduras. In media un volo diretto dall'Italia all'Honduras si impiega 30 ore e 34 minuti.
3: È tante, eh.
0: Il percorso più breve è da Venezia.
2: E con la macchina.
0: Da Venezia, con la caravella. Praticamente Venezia, Marco Polo, San Pedro, Sula. Sono solo 16 ore e 25 minuti.
1: No,
0: solo
1: su.
0: Niente. Regalato.
2: Come è possibile?
0: Regalato.
2: Come
0: quante
2: è
0: ore
2: possibile?
0: Ci vogliono? 20 ore e 3 minuti. Oh, quanto costa? 1.191 euro in totale.
1: Euro,
0: 1.001 euro. Attenzione.
2: No,
0: allora, qual è la spiaggia più bella dell'Honduras? Beh, inizialmente la Islas de la Bahia.
1: Inizialmente sì.
0: Sabbia bianca, palme e barriera corallina. Ma attenzione, la nazione più bella del Sud America non è l'Honduras.
1: No, credo.
0: No, signore, è la Colombia.
2: No.
0: È la Colombia per la sua varietà, immensa varietà. Seguono sul podio Perù e Argentina.
2: Perù prima.
0: Perù e Argentina.
3: No. Però che spiagge che
0: tra
3: ci
0: i
3: sono,
0: cinque paesi più sicuri al mondo non c'è l'Honduras.
1: Ah, vedi,
3: l'avevamo capito.
2: Beh, se era capito il Sud America, io credo che non c'era manco una.
0: No, sbagli perché i primi cinque al mondo sono Islanda,
1: sì.
0: Irlanda,
1: sì.
0: Nuova Zelanda. Devi finire con Anda, se non niente.
1: Ok. Poi
0: Austria e Svizzera.
1: E in Svizzera.
0: Sono i cinque paesi più sicuri al mondo.
1: Ma scusa, invece l'Honduras che numero,
0: l'Honduras
1: che numero
0: non è il paese più povero al mondo.
2: Non è
0: del Sud America, intendo dire. Perché il paese più povero è la Bolivia.
2: La Bolivia.
0: Sì. Com'è la vita in Honduras? La vita in Honduras è, ragazzi, difficile.
2: Tosta.
0: Perché sicurezza, bisogna stare attenti alla sicurezza, però bellezze naturali meravigliose, barriera corallina, meraviglia.
1: E profondità.
0: Il sito Maya di Copan, orrore.
1: Incredibile.
0: Schifo della criminalità. orrore dei siti archeologici.
1: Ma no, ma bello,
0: bellissima la droga,
1: bella.
0: Malissimo, che ne so, il mare,
1: musei.
0: La vita è
3: malissimo, la vita. Il mare è meraviglioso.
1: No,
2: capito, con i valietti sparano.
0: Allora, la domanda che tutti attendevamo:
3: si dice, dove va, vedi l'Ecuador poi mori.
0: Dove vanno i famosi, l'isola dei famosi? L'isola dei famosi si trova in Honduras.
1: Ma davvero?
0: Sì, a Cayos Cochinos. Cayos Cochinos. Solo la settima edizione, a causa di un colpo di stato in Honduras, si è spostata in Nicaragua, a Corn Island. Ma tranquilli,
1: torniamo.
0: Ero preoccupato. Dall'ottava edizione sono già in poi, sono già tornati.
1: Ecco.
0: In Honduras. Hanno chiesto, beh, voi non ci credete, hanno chiesto qual è il paese più bello, col mare più bello del mondo, e la risposta, ragazzi, è proprio Messico. Quindi voglio dire,
2: anche il Messico è molto pericoloso.
0: Allora, guarda, Messico lì. Grecia, Sardegna, Brasile,
1: Hawaii,
0: Thailandia. Qual è la spiaggia? Col metro, col
2: metro.
0: No, col metro, misuriamo, è la spiaggia più bella. Più bella. Oh, l'animale tipico dell'Honduras.
2: Emilio,
1: ma occhio,
2: so il gattone.
3: È il gattone. Allora,
0: l'animale più tipico dell'Honduras.
1: Qual è? La scimmia.
0: Il cervo dalla coda bianca.
1: Ah, vedi che bello.
0: Dell'Islanda, il girfalco.
1: Con la coda.
0: Dell'India, la tigre e il pavone. Ma soprattutto dell'Honduras, il cervo dalla coda bianca.
2: Non è vero. Non è vero, mai non esiste perché proprio un animale.
0: Oh, tra l'altro, il cervo della coda bianca, il nostro amico gattone, l'ha pizzicato varie volte.
1: Lo pizzica, gattone.
0: L'ha pizzicato e non solo, le ha ammozzicato varie parti di corpo.
2: Non esiste come bestia.
0: Oh, il cervo della coda bianca è l'animale tipico dell'Honduras.
1: Ma non esiste.
0: Perché non esiste? Si chiama Odocoil.
2: Odoacra chierico.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up
7: loud. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Welcome to Fire.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Entriamo con i Duran Duran, loro Ordinary World.

0: Duran. Allora, intanto c'è anche un amico equatoregno che ci ascolta, e quale dice: ma cosa c'entra Maurizio l'Honduras con l'Ecuador? Mi sono perso. Uno è Centra America, uno è Sud America. Che cazzo dici, Maurizio? Un euro sono 31 lempiras honduregne.
1: Lempiras.
2: In realtà una parte di famiglia in Venezuela. Sono veramente offeso che non sia stato citato.
0: No,
2: tra l'altro,
0: purtroppo no.
2: Sono stato in un'isola bellissima che si chiama Morrocoy una ventina d'anni fa. Arrivandoci con un'ora di lancia, la barca in mezzo alle mangrovie, tutti quegli alberi, quelle isolette, ho trovato una specie veramente assurda.
0: Allora, tutto bello. Allora, input così a cazzo.
3: Adesso c'è Lucia Colò, vieni cara.
0: Ognuno allora, dice molto cose bello, ma vorrei capire, Emma Marrone cosa ha fatto all'Honduras?
4: Emma Marrone sarà nostro ospite, Alessandra Amoroso.
0: Allora, attenzione, potrei sapere qual è l'animale più popoloso del Vietnam a questo punto?
4: Ah sì, qual è l'animale più popoloso?
3: È quello che l'ho chiamato.
0: L'animale più popoloso. Allora, potrei sapere qual è l'animale, ci scrivono, più popoloso. Prima di dirvi questo, che è una notizia molto importante, interessante, ma anche se penso che lo indovinerete, vediamo Maurizio se lo sa. Veloce, Maurizio.
1: No, sto leggendo.
0: No, Mauri,
4: ma fai sempre così, però.
0: Sempre così.
3: Tutto io il gusto del gioco.
0: Io là davanti te levo col computer.
3: Ma che hai detto? Comprategli subito il computer.
0: Allora,
3: computer.
0: Oggetti fatti a, cesti fatti a mano.
3: Ma di che cosa?
0: Cappelli.
4: No, non sto capendo, mi te prego, dammi un contesto.
0: Però se mi fate parlare, non mi fanno parlare.
1: Non ti fanno parlare. Allora,
0: cesti fatti
3: ma
0: a mano.
3: Ma dove? Dove?
1: Oh. Zitto, faglielo dire, no!
3: Lo devi dire prima.
0: Siamo qui altre sei ore.
3: Lo devi dire prima.
0: Lo devi guardare per te.
1: Lascialo perdere, è una costruzione alla latina.
3: San Marino.
0: È alla latina. Cesti fatti a mano. Cappelli di Panama.
3: Del prete.
4: Sì.
0: Oggetti in pelle. Oggetti in argento. Questo è quello che si può comperare in Honduras.
3: No, sei contento?
0: Oh, come chiama chi viene dall'Honduras? Questa è la domanda.
3: Si chiama cosa o chi?
0: Si chiama?
4: Honduregni. Avevamo già detto.
0: Contundente. Nicaragua, El Salvador e Guatemala.
4: Grazie.
0: Dove è arrivato Cristoforo Colombo?
3: Non so, io spero che oggi pomeriggio venga bruciato l'Honduras.
0: No!
3: Anzi, mi appello al presidente Trump che ci ascolta sempre. Bombardalo, fa una roba di per Venezuela. Radi dal suolo.
0: L'amico Gattone.
3: Gattone è
4: guarda,
3: partito.
4: Guarda, Gattone vive qui, eh.
3: Gattone è già partito.
0: Ma capito, ma sarà è contento che gli bombardano l'Honduras.
4: No, Gattone
0: sta
4: lì.
0: È qui, che cazzo ne frega.
3: Gattone sta lì.
0: Gattone sta in America.
4: Sta qui.
0: Gattone sta in America.
1: In America.
0: Stati Uniti d'America.
4: Dove? Che zona?
0: Fatteli i cazzi tua.
4: Ma perché tu lo sai, Gattone? Ma tu come fai a saperlo innanzitutto?
3: Gattone sarà a Miami, nel perfetto stereotipo luogo comune del
0: allora,
3: sudamericano che
0: dove arrivò l'Honduras?
3: Cosa a portar via.
4: Che senso?
0: Nel 1492, a bordo delle tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Fai bestemmiate giuro.
4: Però Alessà, io devo dare ragione.
0: Fa una cosa scientifica.
4: Cioè, ti prego, dai.
0: Non si capisce un cazzo così, Alessà. No, metti caos in questa trasmissione. Metti il caos in questa trasmissione.
3: Allora basta.
4: Basta
0: 12 ottobre 1492. Le tre caravelle. Dove arrivò l'Honduras? Il signor Honduras. Sopra questa caravella, la Santa Maria. La Pigna. Come si chiama? La Nigna e la Pimpa. Arrivò. Cristoforo Colombo sbarcando per la prima volta nel Nuovo Mondo sull'isola di San Salvador. C'era anche la canzoncina
4: di San Salvador.
0: Capitale del Salvador?
3: Salvador.
0: L'isola nell'arcipelago delle Bahamas. Attenzione.
3: Attenzione.
0: Quindi il primo viaggio fu San Salvador, 12 ottobre, e poi arrivò a Cuba. Sull'isola di Spagnola, che sarebbe quella che oggi è Haiti / Repubblica Dominicana. E poi sbarcò in altre località facendo altri viaggi successivi, ne fece altri tre, in cinque in tutto, Dominica, Guadalupe, Giamaica, Porto Rico e poi le isole, le coste della, poi finalmente le coste dell'America Centrale, quindi arrivò in Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama, però dopo, prima San Salvador. 1492, il signor Colombo. Ora, qual è l'animale più popoloso del Vietnam?
4: Ecco, qual è?
0: Questa
4: è la domanda.
3: L'animale più popoloso non vuol dire niente.
4: Come no?
3: Che è l'animale popoloso di che?
4: Cioè, allora, di
0: l'animale
4: che
0: c'è, qual è l'animale stesso più popoloso del Vietnam? L'animale più popoloso del Vietnam è il pollame.
4: Ah, il pollame.
0: Un patrimonio agricolo nazionale che conta circa 584.683.423 capi.
4: Ah, vedi.
0: Pollame. Vuol dire polli,
4: pollame vuol dire tutto.
0: Anatre,
4: tacchi,
0: oche. E chi più ne ha più ne metta.
3: Gli amici là se li mangiano almeno questi cosi?
0: Oh, volevo far presente che in Vietnam ci sono 31 milioni di maiali.
4: Ah, vedi.
0: Che non sono gli abitanti del Vietnam, ci mancherebbe altro.
3: Certo.
0: Il che vuol dire che
4: pensato,
0: è il paese
4: così per
0: che è il paese con più maiali al mondo, credo.
3: Il Vietnam.
4: Ma no, non penso proprio.
0: Non penso?
4: Non credo.
3: Non penso.
4: Non
0: allora,
4: penso, Emilio.
0: Allora, il paese detiene una delle popolazioni suine più grandi del mondo.
4: Però una delle più grandi, non la più
3: ecco
4: grande.
3: Perché fanno subito la domanda. Maiali in agrodolce.
4: Qual è? Qua, bravo, subito la domanda. Shh, aspetta.
1: Comunque in Vietnam c'è anche il bufalo d'acqua, che...
4: Ah, vedi, Mauri, come si fa?
3: Non è che il signore va.
0: Allora, la Cina, aspetta, attenzione, la Cina è il paese con più maiali al mondo.
4: Sì, no?
0: Ma grazie al cazzo, mi verrebbe da
4: perché
0: dire.
4: Perché loro hanno i condomini con i maiali, lo sai?
0: Allora, chi è il paese con più maiali al mondo rispetto alla superficie del paese?
4: Certo, bravo. Esatto, devi fare la specifica.
3: Voglio sapere, ma in Vietnam li mangiano i maiali?
4: Beh, presumo di sì. Come... Cioè, perché?
3: No, perché se ne hanno tanti, che cazzo ci fai?
4: No, beh, sicuramente li mangio.
3: Ecco che fanno il maiale in agrodolce.
0: Allora, rispetto alla superficie del paese, è l'Olanda.
4: Ma
0: a sorpresa.
4: All'Olanda,
0: incredibile.
4: Davvero?
0: All'Olanda. Praticamente...
3: ha un maiale. Ma
0: per densità di chilometri per maiali... allora, i Paesi Bassi detengono il record di densità nazionale, superate dalla Carolina del Nord...
1: Quindi quelli che vedevamo non erano tutti i pani.
0: Allora,
3: Maurizio, sta
0: primo
3: maiali,
0: posto
3: però,
0: i Paesi Bassi.
3: Baschi.
0: Secondo posto la Carolina del Nord. Terzo posto la provincia del Brabante settentrionale.
3: No, quello sapevo, del Brabante internazionale lo sapevo.
0: Allora, in numero assoluto la Cina, ma la top 3 è appunto Paesi Bassi, Carolina del Nord e provincia del Brabante settentrionale.
1: Rispetto alla grandezza del territorio.
3: Adesso però calmiamoci un attimo. Brand new music right here.

0: con la loro Starless. Sì, l'Honduras sta in Centro America, ma loro facevano riferimento all'Ecuador, no? Che invece sta in Sud America. E stanno l'isola dei famosi, la fanno nelle Filippine, dicono,
1: Già partiti da
0: i futuri naufraghi, iniziano le riprese a fine giugno, durerà due mesi. Non ci sarà diretta quest'anno, la trasmissione sarà in TV verso ottobre. Puntate, Mauri, come so tutto ciò? 3899-106-600, votate. Scrive cosa? Francesco, vota. Oh, diceva sì, Cristina D'Avena, che Colombo sbarcò, effettivamente. Che Colombo sbarcò.
2: Ah, sì, è vero. Tanza, diceva, sì.
0: Vabbè, sentiamo ancora, vai.
3: L'animale più popoloso del Vietnam è il gallo dalla coda bianca.
0: No, quella.
4: Il paese più popolato di maiali non lo so, ma di porci sicuramente è qui in Italia.
0: Qui in Italia. Benissimo, allora ragazzi, abbiamo in collegamento telefonico, dovremmo avere in collegamento, il nostro Daniele Andreozzi, che è il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, a cui diamo il buongiorno come ogni lunedì con noi. Ciao Dani, come stai? Buongiorno.
5: Buon lunedì a tutti.
0: Ah, grazie, anche a te, Allora, ci sono parecchie notizie oggi di cui parlare. Vabbè, a parte che insomma è stata comunque una giornata bella per lo sport italiano, con Kimi Antonelli che vince il quinto Gran Premio di fila Monte Carlo, con Cobolli che perde, sì, va bene, però con onore possiamo dire, la finale al Roland Garros, ma in realtà è con l'Italia di Silvio Baldini che batte, vabbè, insomma, non, per quel che conta evidentemente, perché era un amichevole, però 1-0 la Grecia a Creta, ma
1: l'Under 21, cioè nel senso specifichiamo sì, sempre che sì, certo. sta affrontando nazionali maggiori con la nostra Under 21,
0: sì,
1: a parte
0: i giovanissimi di Baldini. Però poi c'è la notizia che riguarda la nostra Under 17,
1: che è il dato più importante
0: da cui vorrei partire con te, perché noi allora effettivamente poi parliamo spesso, no, del fatto che il nostro calcio non è quello di una volta, che insomma non ce la facciamo nelle competizioni internazionali, stentiamo abbastanza, però per la seconda volta l'Italia ha conquistato il ruolo di campione d'Europa Under 17 con gli azzurrini che battono il Belgio, tra l'altro negli ultimi minuti, perché Belgio segna, era l'85esimo, sì. Noi pareggiamo al 91esimo e poi sì, li battiamo ai rigori, però è un dato importante da cui vorrei partire. Che cosa racconta, se racconta qualcosa, Daniele, questo dato?
5: Ma racconta un, cioè c'è una narrazione abbastanza interessante, ovvero un qualcosa che parte dalle nostre prime chiacchierate e arriva in maniera molto coerente a giugno 2026. La narrazione è questa, è il concetto dell'utilizzo dei giovani calciatori italiani su livelli importanti per poterli far effettivamente crescere, perché poi il concetto del bisogna farli crescere è un concetto astratto e spesso e volentieri è anche un concetto un po' troppo teorico. Cioè il giovane talento italiano under 17 che si conferma per due volte, quindi con una generazione diversa, campione d'Europa, è un dato, nel senso bisogna fare in modo che i ragazzi italiani che vestono la maglia della nazionale e che hanno contratti da professionisti nel nostro campionato e non, perché ricordo che nella squadra che ha battuto ieri la Grecia c'erano anche calciatori che giocano in squadre estere, prendiamo per esempio giocatori giovani in Germania, il Borussia Dortmund, no?
0: Certo.
5: Ci sono giocatori che devono mettere minutaggio, devono mettere presenze, devono avere un protagonismo che consenta loro di poter effettivamente dimostrare quello che valgono, perché poi il valore oggettivamente c'è, ma chi lo sa? Quanti di noi conoscevano la formazione, Donnarumma Esposito a parte, e magari Pisilli, quanti di noi conoscevano effettivamente il valore dei calciatori che sono scesi in campo, che sono scesi in campo contro il Lussemburgo e contro la Grecia? Probabilmente pochissimi, perché Ekator è una riserva, Anaor è una riserva, Coleoso gioca in Francia, quindi il campione francese non lo segue nessuno a parte il Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera, Ripani, eccetera.
1: Però
5: quindi
1: Daniele, scusa, io sono completamente d'accordo con te, tant'è che dicevo appunto, vedi, cioè nel senso noi fino al 17-19 siamo altamente competitivi, poi succede qualcosa. Allora però il punto è, e un po' è una provocazione, diciamo, la faccio a te in quanto, come dire, rappresentante per noi degli addetti ai lavori, no?
5: Addetti ai lavori,
1: esatto.
5: Sì.
1: Dico, ok, che un appassionato non conosca il nome degli under 17 ci può stare, perché magari oh, avete... il problema è, ma gli addetti ai lavori in questa transizione tra i 17 e i 19 dove stanno? O meglio, non sarà che forse noi abbiamo un sistema qui in Italia, siccome comincia a uscire da più di qualcuno questa voce, il fatto più di qualcuno dall'interno, il fatto che il nostro calcio ormai da più di 10 anni sia in mano a procuratori che fanno il bello e il cattivo tempo perché un affare si conclude economicamente in un modo più vantaggioso all'estero. Insomma, io credo che alla fine è inutile che ci cominciamo a dividere sta responsabilità. Cominciamo a dare percentuali. Una percentuale è assolutamente degli addetti ai lavori, e poi ci sta anche, no, il dirigente. Ma se tu, arrivato a 17-18, non riesci a rendere sostenibile l'immissione di un ragazzo in una qualsiasi squadra professionistica italiana, c'è un problema.
5: Concordo, sottoscrivo, chiaramente le responsabilità, ha detto bene Silvio Baldini, il calcio italiano ha una problematica sostanziale, cioè che è in mano a persone che monetizzano in maniera assolutamente unilaterale. La problematica non sta soltanto nelle persone, ma anche nel sistema inteso in senso generale, ovvero Marco Giampaolo, allenatore, insomma, che conoscete tutti, ovviamente, anni fa in un'intervista disse una cosa molto chiara: non vi arrabbiate se gli italiani non giocano, perché gli italiani non giocano perché per le società non conviene prendere giocatori italiani. Non conviene, e quindi diciamo che se non conviene è il termine, diciamo, di profitto massimo, certo, che cui si possa parlare a livello calcistico, allora forse il concetto è facciamo in modo che convenga. Cioè la riforma non può partire soltanto dal fatto che Roberto Baggio ha scritto
0: suo trattato.
5: Cioè, ormai quella è diventata una sorta di è come quando si parla dei Vangeli apocrifi, capito?
1: Sì.
5: Ci stanno, ma non
1: oppure Daniele, perdonami, visto che in questo paese a volte funziona sempre solo con un primo periodo di imposizione, e facciamo che pure se non conviene io ti obbligo, per cui tu nei 26 che iscrivi al campionato, facciamo che 13 esatto, devono essere italiani, di cui 6 provenienti dal settore giovanile. Per tutti, però, no, perché noi santifichiamo. Per me Pantaleo Corvino è un bravissimo dirigente ed è uno che di calcio ne capisce proprio tanto, è molto
5: però
1: bravo.
5: Però un'altra cosa, capirci di calcio però, è una cosa, però fare Pantaleo il bene del Corvino, calcio italiano è un'altra.
1: Pantaleo Corvino fa le vagonate dei calciatori da tutti gli altri continenti, ne pia 3.000 e 10 gli funzionano. Capito?
5: Abbiamo santificato la bravura degli scout dell'Udinese per 25 esatto, anni.
1: E fa le vagonate di calciatori dall'Africa e dall'Est Europa, vagonate.
0: Bene. Qualcuno dice
5: tutti i ragazzi africani, esatto, alcuni, e poi adesso arrivano tutti quanti dall'est, ma perché appunto c'è un discorso di convenienza economica, quindi l'imposizione federale deve essere inevitabilmente forte, però per imporla devono fare in modo che se io compro un ventenne italiano non può costarmi 5 volte di più tra commissioni, controcommissioni, premi, indennità di formazione rispetto a un ventenne maliano. Perché chiaramente una società poi si fa due conti a parità di livello, ma non me ne frega neanche niente della testa del dirigente, capito? Io faccio un investimento e costa 5 volte di meno.
1: Io aggiungo un piccolo dettaglio. Io, per esempio, sui premi di valorizzazione non sono d'accordo, sono d'accordo, e li aumenterei, perché le società, per esempio, certo, adesso non è perché ci stai tu, però una società come, diciamo così, il Cinecittà Bettini San Lorenzo o altre che fanno attività, vanno premiate, e vanno premiate coi soldi che possono essere reinvestiti per continuare a fare questo lavoro. Il cancro di questo calcio sono le commissioni, ragazzi. C'è, se voi vedete i conti delle campagne acquisti,
0: è un mondo dietro
1: strada, le società pagano 30-40 milioni l'anno di commissioni. Oh,
0: ragazzi, abbiamo purtroppo.
5: Se volete, racconto la nostra esperienza. Vi lascio perché so che la tempistica è quella che è, però noi abbiamo un'esperienza chiara sui premi di indennità. Abbiamo ragazzi nostri da Cinecittà Bettini che sono andati a giocare in società professionistiche. Le società professionistiche, quando ti devono pagare 1.000 euro, non 50.000 euro, ti telefonano dicendo: senti, ma ci possiamo mettere d'accordo, te ne do 500, 400.
1: Mamma mia.
5: È questo il livello del calcio italiano, quindi dobbiamo entrare pure in quest'ottica qua.
1: Magari lunedì ne parliamo in modo più approfondito.
0: Sì, ne riparliamo assolutamente.
5: Quando volete, con piacere.
0: A Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che sta al nostro fianco e che ogni settimana ci presenta delle prospettive. Naturalmente adesso il campionato è fermo, quindi poi continueremo a parlare anche di come si sta muovendo, no, in estate,
5: come no,
0: la vostra come attività, e poi naturalmente quando riprenderà il campionato, se lo vorrete, saremo di nuovo al vostro fianco. Intanto ci salutiamo e ci ritroviamo lunedì prossimo, caro Daniele. Grazie mille.
5: Grazie a voi.
0: A presto. Ciao. Grazie anche a tutti voi. L'appuntamento è a domani con il The Rock Show. Chiudiamo qui. Adesso con voi Marco e Tatiana. Ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Sei su Radio Rock. Get ready! Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con Europe perché online il singolo e il video dell'inedita The Cult of Ignorance, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band Come This Madness, in uscita il 25 settembre su Silver Lining Music. Prodotto da Tom Dalgety e mixato da Mike Fraser, l'album ha visto la partecipazione in studio di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld degli Opeth. Proseguiamo con gli Storm Corrosion e il ritorno a breve del side project che vede protagonisti, oltre al già citato Ackerfeld, il leader dei Porcupine Tree, Steven Wilson. A renderlo noto è proprio quest'ultimo, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che ritrae i due al lavoro a Stoccolma sul successore ideale del primo e unico album del gruppo, l'omonimo Storm Corrosion, pubblicato nel 2012. Infine Billy Idol, che dopo aver pubblicato ad aprile dello scorso anno il suo nono lavoro in carriera, Dreaming to It, condivide il singolo e il video del brano John Wayne, che vede la partecipazione alla voce di Alison Mossart. Composto da 9 tracce inedite, l'album ha visto anche il contributo di Avril Lavigne e John Jett.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 giugno 1962, nasce Nick Rhodes, nome d'arte di Nicholas James Bates, tastierista, compositore e produttore inglese, cofondatore e membro dei Duran Duran. 1985, i Tears for Fears raggiungono la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano Everybody Wants to Rule the World.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che dicevi?
4: Forte e chiaro.
3: Gagarin.
5: Accensione motori.
6: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin.
7: On Radio Rock.
4: Ricevuto.
8: E buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi come ogni giorno naturalmente fino alle ore 13.
9: Ciao Tatiana, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon lunedì 8 giugno, fammi fare.
8: Fammi fare.
9: Un in bocca al lupo e fammi dare un abbraccio a tutti i ragazzi, bambini, giovanotti che oggi affrontano l'ultimo giorno di scuola in gran parte dell'Italia.
8: Che qualcuno riferisca a questi giovinotti che non credo che stanno sintonizzati in questo momento.
9: È vero. Però
8: tutta l'ansia.
9: Ma che ansia? L'ultimo giorno di scuola fanno i gavettoni, si lanciano le cose.
8: Però qualcuno non sarà tanto contento domani di stare a casa, eh?
9: Ma chi? Ma scusami. Ma chi è che non è contento che finisce? Ma tu non ti ricordi il periodo della scuola, Tatiana?
8: Ma perché? È bello pure andare a scuola, no?
9: Ma insomma, no, è bello finire la scuola, lanciarsi i gavettoni. Io ho raccontato tante volte che l'ultimo giorno di scuola di quinto liceo li abbiamo tirati ai cugini di campagna, i gavettoni, che erano venuti a fare un concerto e non l'hanno più fatto perché si sono son venuti il giorno sbagliato, si sono presi una gavettonata addosso incredibile.
8: Va bene, comunque salutiamo tutti coloro che oggi saranno a contatto con quelli che avranno l'ultimo giorno di scuola. Riferitegli che
9: sì,
8: noi
9: gli vogliamo bene.
8: Gli vogliamo bene.
0: Radio Rock, back in time.

0: Dance. Ovviamente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Parleremo anche di altre novità nel corso di questa trasmissione. Invece ho visto che sì, a Napoli è stata presa la nonna pusher, 88 anni, nella sua casa hanno trovato cocaina, tirapugni, un quaderno con la contabilità dello spaccio, e io già mi immagino un bel Marco Muscarà travestito da nonna.
1: Ma posso
0: dai,
1: dirti, allora,
0: che eri tu.
1: Allora, riguardo la nonna pusher, devo dire una cosa, che le nonne comunque, tutte le nonne,
0: sì,
1: hanno intrinsecamente dentro di loro la capacità di essere degli ottimi pusher. E io me ne accorgevo, non so se capitava anche a te, quando mia nonna, che ne so, ha una cena di parenti eccetera, mi ammollava i 20 euro e te li metteva tua nonna in mano in un modo, ti prendi, prendi, che non ti fa vedere da nessuno, ma ti riusciva a dare i soldi,
0: soprattutto dagli altri nipoti.
1: Esattamente, ti riusciva a dare i soldi in mano in un modo che non se ne accorgeva nessuno. Ora tu togli quei soldi, sostituiscili con la droga e vedi come tua nonna sarebbe in grado, no,
0: comunque,
1: di spacciarti senza farsi vedere comunque qualsiasi cosa.
0: L'altro giorno ho preso in mano un pezzo di bottarga. Hai mai visto la bottarga come è fatta?
1: Sì, sì, certo, l'ho vista come è fatta. E che tutti...
0: che sembra, dai?
1: Beh, sono granulini così.
0: No, il pezzo di bottarga.
1: E che sembra?
0: Dai, su.
1: Che non mi viene in mente,
0: dai,
1: nulla.
0: Ma su.
1: Che cosa sembra, Tatiana?
0: Qualcosa che conosce Pablo Escobar.
1: Dici? Come cosa? Quindi
0: vabbè, potrebbe... comunque l'ho portata a casa perché ho detto lunedì faccio uno scherzo a Marco Muscarà e invece me la sono dimenticata.
1: Dove la sei dimenticata?
0: A casa.
1: A casa, niente.
0: Dovevo portare un pezzo di bottarga facendoti credere altro.
1: Che fosse droga.
0: Magari, chissà, eh? Una bella sigaretta simpatica di prima mattina di bottarga.

0: Pilots, ovviamente. Torniamo alle notizie, lasciamo stare la bottarga da parte.
1: No, però volevo andare su una cosa, Tati. Oggi abbiamo detto per tanti studenti italiani, sicuramente tutti i romani, ma non solo, ultimo giorno di scuola. Tra l'altro, vogliamo dire, sta roba di far finire la scuola di lunedì è veramente, cioè, fatela finire di venerdì, amici.
0: No, ma infatti,
1: ma che senso c'ha? Che vai lunedì e poi non ci vai più. Vabbè. Comunque, per tanti sarà chiaramente anche il momento di affrontare, tanti diciottenni, gli esami di maturità quest'anno, ma oggi è anche la giornata del migliore amico della migliore amica. Tu ricordi tua migliore amica del liceo, Tati?
0: Del liceo, certo, siamo ancora amiche.
1: Come si chiama?
0: Francesca.
1: Francesca, sei ancora migliore amica, best friends forever, sì,
0: certo.
1: BFF. Si dice BFF, dicono i giovani adesso.
0: Sì.
1: No, BFF, best friends forever. Ah, invece, anche, sai che anche il mio migliore amico del liceo, Lele, è tuttora... I miei due migliori amici, Lele e Mastro, sono gli stessi migliori amici di adesso, più o meno.
0: Vedi?
1: Quindi vedi che. Ma io sono dell'idea che comunque gli anni del liceo siano veramente molto formativi dal punto di vista delle amicizie, dei rapporti sociali. Poi, se fai come me, che a un certo punto li blocchi proprio i rapporti sociali, è chiaro che ti rimangono solo quelli. Però tendenzialmente sono molto formativi sotto quel punto di vista. Cioè, le amicizie che stringi in quel periodo, poi un po'. Succede che te le porti avanti per il resto della vita.
0: Sì, ti hanno visto in tutte le tue sfumature, in tutte le tue personalità.
1: Spesso sfumature terribili, insomma, quelli che uno ha tra i 15 e i 18 anni, ecco, mettiamola così.
0: Comunque, a proposito di novità, parliamo dei placebo che hanno pubblicato Nancy Boy. Voi direte, ma già esisteva Nancy Boy, ma torna con un album che si chiama Placebo Recreated. Cioè...
1: Oh.
0: Arricreiamoci, praticamente, dicendo...
1: Arricreiamo!
0: Uscirà il 19 giugno e sarà poi accompagnato appunto dall'evento tour per il 30° anniversario dei Placebo, e in Italia saranno per un'unica data, il 6 novembre, ovviamente, a Milano.
1: Bello, posso dire che non c'è più nessuno che fa qualcosa di nuovo però nel mondo in generale, non solo della musica, anche del cinema... dell'arte, cioè
0: ascoltiamo,
1: si prendono cose vecchie e si rimpastano in qualche modo.
0: Beneficio del dubbio ai Placebo.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: E poi voglio dire, Brian Molko con quella voce può dire anche merda, merda, merda tutto il tempo, no? Diciamoci la verità.
1: Non escludo che lo faccia prima o poi.

0: Sibo, allora è tornata la corsa che ci piace tanto, quella che fanno in Trentino, che vanno dietro alla forma di formaggio.
1: Ah, che meraviglia,
0: Cheese,
1: che meraviglia.
0: Ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, ne abbiamo parlato, ma andiamo
0: chiando.
1: Ecco,
0: io devo dire che forse è una delle maratone alle quali potrei anche aspirare a vincere, perché se mi fai correre dietro una forma di formaggio, forse...
1: Dici sì, funziona un po' come la preda, capito, per... Per
0: giusto che ti
1: da
0: devi
1: corsa.
0: Lanciare a tutta velocità lungo un pendio, forse questo mi fa un po' paura, però per una forma di formaggio potrei anche farlo.
1: È vero pure che l'alternativa è che ti metti tranquillo seduto a valle, aspetti che la forma di formaggio scivoli giù, arrivi e poi no, con...
0: Ma che devi correre dietro, il gioco
1: okay,
0: è quello, però, è 14esima edizione, mo no, devi cambiare le regole.
1: Una volta che arriva giù te la mangi, no, la forma di formaggio.
0: Spero di sì.
1: Comunque fa parte di quegli sport strani che hanno davvero poco senso. Vedi tempo fa una cosa assurda di uno sport che è pugilato scacchi, in cui ci sono due pugili che si menano, poi quando suona la campana alla fine del round si siedono, giocano a scacchi, fanno alcune mosse a scacchi, poi ritornano sul ring e si rimenano, poi riscendono giù, fanno altri 5 minuti di scacchi. È una roba stranissima, anche perché insomma,
0: comunque questa è divertente anche perché sostanzialmente quando c'è questo inseguimento,
1: sì,
0: vedi tutte queste persone che fanno queste scivolate improvvise,
1: beh sì, che cadono, si fanno malissimo,
0: tentativi rocamboleschi di mantenere l'equilibrio. C'è il video, se volete, non ci ringraziate,
1: no,
0: sul Fatto Quotidiano, se volete andare a vedere c'è il
1: potete
0: video,
1: potete vedere gente che cade,
0: sì,
1: prevalentemente
0: anche se chi partecipa comunque al casco, la ginocchiera.
1: Ho capito, però quando
0: gomitiera.
1: Cadi ti fai comunque malissimo, malissimo.
0: Lo so. Beh, io dovrei mettere la ginocchiera, ormai li dovrei mettere tutti i giorni.
1: Ah, io su questo ho una cosa da raccontare che però mi imbarazza veramente molto e non sono sicuro di volerla raccontare.
0: No, quando sono caduta qua.
1: No.
0: Mi hai fatto mettere l'alcol puro.
1: No,
0: ancora
1: c'ho
0: le cicatrici.
1: No,
0: eh?
1: Ma dai, non è vero.
0: Ti giuro.
1: Non è vero.
0: C'ho ancora le cicatrici.
1: Le
0: cicatrici mi hai fatto rimanere con quell'alcol puro.
1: Su una cosa che spiega molto di come sono diventato io nella vita, un aneddoto di me da bambino, ma non so se te lo racconto, ci penso.
0: No, dopo ce lo racconti, e come?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: More music now.
6: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Le 10:34 minuti in questo lunedì 8 giugno. Rientriamo in diretta e lo facciamo con i Pink Floyd.
4: Radio Rock. Back in time.

0: dentro Gagarin, sì, perché sì, Marco sì. Muscarà li attira.
1: Li attiro anche quando fanno delle canzoni francamente evitabili, però insomma, ecco. No, alla fine un pochino, tra l'altro,
0: voglio
1: insomma
0: ricordarvi però che sì. Radio Rock è in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare ma la potete anche guardare scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, andate sul sito radiorock.it, andate su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi Radio Rock, tutta un'altra storia anche in TV.
1: Oh, tra l'altro, insomma, questo singolo contenuto nell'album The Wow Signal, che uscirà il 26 giugno, se non sbaglio, lo anticipa questo singolo, album e singolo che parlano dell'incomunicabilità, dell'ansia da tecnologia che tutti noi stiamo vivendo, Tatiana, e quindi un pochino anche della ricerca di una connessione umana sempre più difficile di fronte a una connessione digitale sempre più ampia.
0: Temi certo.
1: Interessanti quelli che tratta di Muse, insomma, si può dire, comunque rimangono un gruppo da osservare con attenzione.
0: Io comunque, a proposito di sport strani che stavamo prima raccontando,
1: sì.
0: Ho trovato il mio sport preferito, anche io mi posso affezionare a uno sport.
1: Anch'io ce ne ho uno, poi te lo dico, dimmi il tuo intanto.
0: Ho scoperto che a Torino si sfidano i capolavori della letteratura.
1: In che senso?
0: Bellissimo, praticamente ci sono proprio nelle sale di Villa della Regina
1: sì.
0: Il torneo dei grandi romanzi e c'è proprio un ring dove si vanno a sfidare, sarà il 16 giugno
1: sì.
0: L'inizio di questi mondiali. Si vanno a sfidare i libri come pesi massimo, del calibro di Guerra e Pace, Il Conte di Montecristo, Orgoglio e Pregiudizio. E ciascuno viene accompagnato da un padrino o da una madrina di eccezione, quindi saranno scrittori, critici o giornalisti. Saliranno sul palco per difendere l'onore della propria opera, quindi saranno lì ad esaltarne lo stile, i contenuti, le epiche virtù. E poi a decretare chi passerà il turno, che invece finirà al tappeto, sarà il pubblico in sala. Capito?
1: Capito. Io invece
0: in guerra senza esclusioni di colpi, è un format brillante, secondo me, molto radical chic, molto bello, però finalmente posso appassionarmi anche io ad una disciplina agonistica.
1: Invece io, che rispetto a te, Tatiana, sono una persona estremamente più basica, come sport mi sono scelto il calcio camminato. Cioè quel calcio che tu puoi giocare senza correre, anzi se corri ti buttano fuori, ti danno il cartellino rosso, capito? Per me è lo sport perfetto, che tu provi a correre, no, squalificato, vattene. Cioè per me è perfetto, cammini.
0: No, però a proposito di sport tiri. Camminato,
1: sì.
0: Vediamo dove viene questa tua passione. Mi stai raccontando nel fuori onda, Marco, no, adesso lo racconti.
1: Dai, mi fai mortificare.
0: No, dai, è una storia bellissima, sì. Per favore. Sua madre...
1: Sì.
0: Invece che mettere...
1: Allora, funzionava così, ecco. Ero un bambino piccolo, penso 4-5 anni. Posso dire? Questo...
0: Madonna, io...
1: Bambino,
0: immaginandoti...
1: bambino di 4-5 anni che quindi comunque inizia già a interagire in un contesto sociale con altri bambini. Quindi quantomeno, no? È già
0: certo. Grandissimo.
1: Vabbè, comunque, siccome ero parecchio scalmanato da bambino e andavo a sbattere un pochino ovunque, mia madre aveva davanti due possibilità. La prima, quella che adottano spesso dei genitori, è mettere dei paraspigoli o cercare comunque di evitare, no, gli spigoli, eccetera, altezza
0: certo.
1: Tempia di bambino. E chiaramente però sarebbe stato impegnativo coprire tutti gli spigoli con dei paraspigoli. Oppure la cosa per cui ha optato mia madre è coprire la testa. E quindi io da bambino a 4-5 anni uscivo, è una cosa mortificante, me ne rendo conto, con mia madre che mi metteva una ciambella... un cuscino a forma di ciambella intorno alla testa, perché andavo a sbattere, tu vedi tutti i bambini che correvano, io che correvo con questo cuscino a forma di ciambella
0: delle emorroidi,
1: che tra l'altro penso fosse quello, perché non penso che esista, nessuno abbia mai inventato un cuscino per altre cose, un cuscino tondo a ciambella è quello.
0: È stupendo, io
1: intorno
0: mi immagino
1: alla testa,
0: un piccolo Marco Muscarà che gira.
1: Così potevo andare a sbattere come flipper dove volevo.
0: Però
1: che tanto
0: venivi
1: comunque,
0: anche bullizzato.
1: Non lo so, penso, ora non ho memoria di questo, ma occhio e croce penso di sì. Penso che tanti dei problemi ricadano là, probabilmente, della mia vita.

0: Sheeran, che fra l'altro si racconteranno in un documentario aspettando la tappa italiana del tour, che sarà il 17 giugno allo stadio San Siro. Allora, d'altronde è la loro specialità, stadi pieni, fan in delirio, successi, eccessi. E quindi si è trasformato tutto questo per insomma festeggiare nel 2025, è stato il loro 50° anniversario. Questo documentario Burning Ambition, che potrebbe piacere anche a chi non è esattamente un loro fan sfegatato, perché insomma la parabola degli Iron Maiden è una lezione di vita, una storia di ambizione che brucia, ma anche un trionfo sulle avversità e sulla tragedia e tutte quelle cose insomma tipiche dei rapporti familiari, per utilizzare le parole proprio di Bruce Dickinson, che aveva lasciato il gruppo nel periodo d'oro per poi tornare con un rinnovato entusiasmo nel 1999 dicendo: siamo una famiglia e come tutte le famiglie abbiamo avuto le nostre discussioni.
1: Allora,
0: sentiamo
1: Tati,
0: un
1: vai.
0: Attimo prima.
2: Buongiorno, buongiorno a Marco Tudor, si fa il calcio divana.
1: Madonna, che meraviglia.
0: Esatto, esatto.
1: Da
0: va
1: divano,
0: bene.
1: Perché no? Mi lanci il pallone, io lo calcio da là dove sto. Potrebbe essere questa una soluzione. Senti, tra poco ti volevo parlare di una cosa. Non so se la vuoi sentire subito o preferisci.
0: Vai, vai.
1: Hanno scoperto, la scienza ha scoperto il meccanismo con cui il cervello è in grado di percepire il prurito e fermare il prurito. In realtà, quando noi ci pizzica una zanzara, no? Quanto è fastidioso, quanto è l'istinto di grattarsi, e ti dicono non ti dovresti grattare, però l'istinto è troppo forte,
0: certo,
1: no? Quello di grattarsi. Ebbene, noi decidiamo di smettere di grattarci e di non avere più prurito producendo una molecola. Hanno scoperto quindi che producendo questa molecola in maniera sintetica, quindi ricreandola, è possibile eliminare ogni forma di prurito. È particolare come roba.
0: Infatti.
1: Cioè, non soffri più prurito. Ti fanno una roba che tu te la prendi, la pasticchina, basta prurito. Non ti prude più niente.
0: Non mi fido, sinceramente.
1: Non ti fidi come cosa? Lo so, però
0: su
1: insomma.
0: Su cosa lavora questa pasticchina?
1: Lavora sul fatto che il sistema nervoso, nel momento in cui ha questa sostanza, gli dà il segnale che non c'è più nulla di cui grattarsi. Perché è quella che il cervello produce nel momento in cui, appunto, ti viene da grattarti. È una roba strana, particolare, però te la volevo dire, insomma, è una. Adesso che è periodo di zanzare e quindi no.
0: A proposito di zanzare, ho visto una notizia tremenda su Google che vuole lanciare le zanzare.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, che sta lanciando una nuova specie di zanzara maschio, se non sbaglio, che sia sterile. L'obiettivo
0: vuole liberare 32 milioni di zanzare sterili. Ma
1: esattamente.
0: Perché? Non ho capito qual è.
1: L'obiettivo è che se tu liberi delle zanzare sterili, da quanto ho capito, lo dico in maniera molto grossolana, poi lo vado a leggere un po' meglio, però insomma avevo già letto questo articolo, entrano in competizione con le zanzare vere e proprie, che sono non sterili e magari sono in alcune zone portatrici di virus abbastanza
0: di virus molto
1: importanti,
0: molto pericoloso, di malattie tropicali, anche
1: Zika,
0: per l'essere umano.
1: Esattamente, faccio un esempio. E quindi
0: la febbre gialla.
1: Esattamente, producendo appunto queste zanzare sterili che vanno in competizione con le zanzare, si abbassa la possibilità che appunto queste zanzare possano poi per l'appunto entrare in contatto col virus e trasmettere il virus. Il problema è uno.
0: Ma siamo sicuri?
1: Poi quelle zanzare sterili che hai messo in giro, chiaramente essendo sterili, penso che nel giro di un ciclo di vita finiscano. E quindi siamo pronti a un mondo senza zanzare? La zanzara quanto è importante per l'ecosistema in generale? Abbiamo capito fino in fondo quanto sono importanti? Per esempio le zanzare sono, non so se lo sai, ma tra le prime impollinatrici del cacao. E quindi se non ci sono più zanzare non abbiamo più cioccolato. Ci stiamo? Ci va bene come cosa? Io
0: ma
1: non
0: no,
1: sono convinto.
0: Direi proprio di no.

0: con Pearl Jam al break delle ore 11.
1: Poi saremo insieme come sempre fino alle 13, chiaramente, anche in questo lunedì 8 giugno, ma saremo insieme tutta l'estate, cari amici ascoltatori di Radio Rock, a patire il caldo insieme.
0: No,
1: assolutamente, ci mancherebbe altro. Condividiamo.
0: Per intervenire in questa trasmissione, ovviamente, 3899-106-600, e come sapete noi i nostri podcast li pubblichiamo sul nostro canale Telegram, che è Gagarin Radio Rock tutto attaccato, ma anche sulla nostra pagina Facebook, che trovate appunto Gagarin Radio Rock.

Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale.
9: On Radio Rock.
10: Gagarin ritiene compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Torniamo con Paul McCartney.
7: Radio Rock. Back in time.

0: votare sul sito radiorock.it. Siamo oggi 11-11.
1: Ai, appena in tempo, Tati. Ho provato a fartelo zompare, ma così non è andato. Vabbè. Abbiamo pregato?
0: Io ti manderei in Cina, sì. A te, dove c'è il sonno agonistico all'aperto. Con 40 euro puoi dormire 7 ore filate nel bosco.
1: Ma no, io voglio dormire nel letto. Perché devo dormire nel bosco? È scomodo, sono gli insetti.
0: È il premio, è il sonno agonistico.
1: Ci sono gli insetti nel... no?
0: A parte di insetti, ma lo sai che dall'anno scorso, mi sembra, le zanzare sono arrivate anche, hanno raggiunto anche l'Islanda.
1: Ma davvero?
0: L'ultimo posto sulla Terra rimasto libero dalle zanzare, di cui parlavamo prima.
1: Forse l'Antartide è rimasto, che i pinguini... Non so nemmeno se ci sono i pinguini in Antartide, penso di sì. Sicuramente in Artide sì. Sono rimasti scevri dal fenomeno delle zanzare. Ormai sono ovunque. Devo dire però che le zanzare di inizio stagione, secondo me, sono quelle un po' più fesse. Nel senso che comunque, no, ora la mia compagna è molto animalista, gli dà fastidio anche che ammazzo le zanzare, però le ammazzi più facilmente quelle di inizio stagione, perché sono ancora un po' così. Poi sì, invece affinano, no, con l'evoluzione durante l'estate. Quelle di fine estate sono brave a nascondersi con l'elmetto, capito? Escono fuori solo nel momento in cui tu abbassi la guardia. Diventano veramente delle strategie militari che nemmeno Napoleone riusciva a fare, le zanzare, quelle che arrivano verso fine estate.
0: C'è un sacco di gente che si sta preparando al live dei Cure, capito?
1: Oh, che belli Cure!
0: E quindi io vi posso dire, cari amici, che ho visto le scalette dei precedenti concerti, in particolare il concerto al Primavera Sound, ha visto i Cure cominciare così, con questa Alone.
1: Beh, mi sembra anche doveroso, visto anche, insomma, quando è uscita recentemente, quindi ci sta. E poi è perfetta come inizio di concerto. Sai, tante volte le band si concentrano molto nella scelta della canzone di fine concerto, perché è l'ultimo ricordo che ti porti a casa, no? Dopo il live. Ma secondo me la canzone di apertura è altrettanto importante.
0: Sì, devo dire che al Primavera Sound hanno eseguito alcuni brani che non avevano eseguito da diversi anni. Quindi, insomma, sono rimasti molto contenti tutti coloro che erano il sottopalco. Primavera Sound, che regala sempre grandi chicche, quest'anno anche non più fragili, però insomma, alla fine penso che, come dire, il festival valga sempre la pena.
1: Ma poi cosa sarà mai un nubifragio?
0: Il bilancio è sempre positivo.
1: Cosa sarà mai un nubifragio, dai?

0: Si tratta dei Cure. Noi in questi giorni, come sapete, vi stiamo facendo dei regali incredibili. Ogni mattina vi regaliamo una bag di Romana Auto che dentro troverà la vostra, il vostro piacere, perché ci sarà dentro un etilometro che vi servirà per capire se siete in grado di guidare oppure no. E poi anche un attestato che non so se Marco vuol far vedere a favore di camera.
1: Non ce l'ho, appresso l'ho appeso in cameretta. Non ce l'ho appreso in cameretta. Intanto però fammi ricordare che tutto questo lo potete venire a ritirare, se vincete, nella sede di Radio Rock direttamente, con un caffè anche
0: eccolo
1: offerto.
0: Eccolo qua, il vostro certificato bellissimo, guida in città trafficate, conferito al titolo di cintura nera di guida. Avrete questo attestato da poter appendere in casa.
1: Tutto questo nel mese di giugno, che è il mese in cui Romana Auto e Radio Rock si dedicano alla sicurezza stradale, per l'appunto con l'iniziativa Diventa Cintura Nera di Guida. Come fare per vincere? Basta rispondere a una domanda sulla sicurezza stradale al 3899 106 600. Come detto, il più veloce che risponde vince la bag e il suo contenuto, può venirla a ritirare direttamente qua nella nostra sede. Sarà chiaramente ricontattato, diremo chi avrà vinto comunque qua in diretta. Intanto però vi faccio la domanda, attenzione, che non è così semplice come potrebbe sembrare. La domanda di oggi è questa: alla guida gli auricolari si possono usare, due punti, A, in nessuna circostanza, quindi mai, B, sempre, C, solo un auricolare in un orecchio lasciando l'altro libero, D, solo se si guida in città a bassa velocità. Quindi,
0: oh, questa la so anch'io, incredibile. Posso vincere io la bag?
1: No, te la sei già presa, Tatiana, e quindi non puoi.
0: Che dici?
1: Beh, dai, diciamo la verità, diciamo, già la stai sfoggiando in giro. Gli auricolari quindi si usano A, mai, B, sempre, C, solo in un orecchio lasciando l'altro libero, D, solo in città guidando a bassa velocità. Qual è quella?

0: che arriveranno domani a Roma.
1: Allora, signori, dobbiamo dare la risposta e dobbiamo fare i complimenti al vincitore, che è Vincenzo, il cui numero finisce per 111.
0: Hai capito quanto se lo merita di vincerla?
1: Guarda, è stato, guarda,
0: Vincenzo,
1: è stato...
0: ma possiamo fare cambio numero? Cioè, possiamo fare, posso cambiare con
1: il
0: questo?
1: Numero con lui? Non penso.
0: Dai,
1: non penso.
0: È come quelli che hanno la targa con scritto DJ.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: io vorrei la targa con scritto DJ 106.
1: Vabbè, capito? Ho capito, però in America si può comprare, in Italia no. Devi, è questione di fortuna. Comunque. Bravo, bravo, bravo, hai vinto, sarai ricontattato dalla nostra redazione, saprai come venire a prendere appunto la bag qui nei nostri studi, ma diamo la risposta. Intanto hanno dato...
0: Soprattutto non sei emozionato di venire a conoscere Marco Muscarà?
1: Ah, guarda, per me, guarda, ti ho detto, ti offro anche un caffè alla macchinetta, ben 40 centesimi di caffè, ma fammi dare la risposta giusta, perché intanto hanno sbagliato, sai? Nessuno ha risposto sempre, intanto hanno risposto che è sempre vietato o che si può solo quando si guida a bassa velocità in città, in realtà... È consentito l'utilizzo di un auricolare soltanto,
0: sì,
1: dei due,
0: vero.
1: L'altro deve essere staccato. Il motivo è che dovete essere in grado di sentire clacson, sirene delle ambulanze, della polizia,
0: certo.
1: Quello che accade intorno a voi, insomma, quindi non potete...
0: Sì, poi ci stanno quelli che mettono comunque lo stereo a palla,
1: a cannone.
0: Però quello è legale, va bene,
1: quello
0: si può fare.
1: Oddio, non lo so se è permesso metterlo proprio a cannone.
0: Quello dà fastidio anche comunque a tutti gli altri.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì. E poi ci stanno quelli che si... mettono impianti subwoofer che fanno
0: vibrare
1: la macchina.
0: Eh
1: vabbè.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano Deep Purple.
0: Radio

0: tre settimane nell'altra rotazione di Radio Rock. Prima parlavamo di targhe belle e qualcuno diceva che ci potremmo fare giustamente DJ 106 RR.
1: Bello come targa, sai?
0: Sì, bello,
1: però
0: bisognerebbe
1: comprarla. DJ 106 non prendi 106 600, e poi col dub come fai? Diventa complicato, non lo
0: a
1: so.
0: A proposito
1: so.
0: Di macchina, sì? Sai che ho scoperto che il 43% delle coppie italiane si innervosisce per come guida il partner.
1: Davvero?
0: E probabilmente l'altro 57% mente.
1: Sai che io per esempio discuto spesso con la mia, quando guida la mia compagna discuto tantissimo, lei guida molto bene. Però devo dire
0: dai,
1: che
0: però lo spazio dell'automobile è troppo ristretto per farti stare tranquillo.
1: Ma no, ma il fatto è che la mia compagna è litigiosa.
0: Ma
1: alla
0: è un
1: guida.
0: Ambiente perfetto l'automobile io, per lei, trasformarsi.
1: Lei è litigiosa, ma non con me, è litigiosa verso gli altri automobilisti. Io le dico stai calma, non te la prendere. E lei chiaramente quando tu sei ti arrabbi con qualcuno e qualcuno ti dice stai calmo ti arrabbi ulteriormente.
0: Sì,
1: quindi
0: ma perché secondo me c'è sempre il passeggero che pensa di essere migliore dell'altro a guidare, dai.
1: No, io non penso questo. Devo dire, la mia compagna guida molto bene. Però ti ripeto, litiga. Cioè, ogni tanto manda a quel paese, fa anche dei gesti espliciti e non sai mai chi ci sta nelle altre macchine, che magari, insomma, no, potrebbe scendere, non lo sai. Insomma, io poi sono uno che evita i conflitti.
0: Ma te con chi, appunto, ma te con chi litighi, infatti?
1: Io con nessuno,
0: te
1: con
0: te
1: nessuno.
0: Nascondi, proprio nascondi la testa, è uno struzzo lui. Quando c'è una tensione nell'aria...
1: Ah, io non esisto, sparisco.
0: Esatto.

universo in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritorna.

c'era, e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen,

0: Fraga Disco Pax.
1: Allora Tati, sai che la scienza è qualcosa di importante che cerca di darci, no? Delle
0: notizie. No, io non
1: notizie.
0: Seguo la scienza, sai.
1: Non ti interessa? Segui il tadianismo, che è una religione, è una fede. È una... più fede o più filosofia il tadianismo?
0: No, più filosofia.
1: Più filosofia, però con un pizzico di fede, perché quella roba delle 11:11 non è proprio una cosa filosofica, è più una roba, no?
0: Olistica.
1: Olistica, va bene, chiamiamola olistica. Comunque la scienza ha studiato i meccanismi. Tu pensa agli scienziati certe volte, i meccanismi sul perché ci fa male la testa quando mangiamo il gelato. Ti capita mai? È arrivato il periodo dei gelati ufficialmente,
0: sì.
1: A tutti gli effetti. Non
0: sì,
1: so
0: ma
1: se...
0: il mal di testa l'abbiamo già detto, secondo il tadianismo è un cassetto che è rimasto aperto.
1: Ecco, invece la scienza dice che il problema sono i nervi del trigemino e da decenni però gli scienziati cercano di spiegare le motivazioni del cosiddetto brain freeze, cioè cervello congelato, appunto, che viene dato certe volte dal gelato. Ebbene, sembrerebbe che hanno trovato in alcuni ricettori particolari finalmente la risposta a questa roba. Ora, è una domanda che noi avevamo bisogno avesse risposta importante? Non lo so, però gli scienziati hanno creduto a questa cosa. Però mi piaceva raccontartela perché volevo dirti che ieri ho preso il primo gelato della stagione. Ancora non ho preso nemmeno un gelato quest'anno. Ieri ho preso il primo gelato della mia stagione estiva.
0: Vedi? Io comunque invece voglio dirti, oltre allo sport, ho trovato anche un videogioco che mi potrebbe piacere.
1: Qual è?
0: Ho trovato un videogioco che praticamente... che è, da quello che ho capito, uno dei più popolari del momento. Praticamente il proprietario di una biblioteca disordinatissima deve rimettere a posto 3072 volumi.
1: Madonna, un incubo. Che videogioco è?
0: C'è una roba... Poi dice che è molto rilassante giocarci.
1: In che senso? Devi rimettere i libri a posto?
0: Vabbè, devi avere la consapevolezza ovviamente che la missione è impossibile.
1: Sì, perché non ce la farai.
0: Così quindi, ti rilassi.
1: Quindi fammi capire, uno, non si vince perché è impossibile vincere.
0: Ma no, secondo me poi a un certo punto si vince pure.
1: Devi mettere a posto i libri.
0: Ma posso dire che... un'atmosfera calda, accogliente, vedo.
1: Non lo so, non mi ha convinto fino in fondo, posso dirtelo?
0: Secondo me invece è carino. Devi mettere a posto questi libri.
1: Va bene.
0: Secondo me, guarda, è un modo in cui... cioè, una cosa semplice da fare che però ti mette a tuo agio. Cioè, ognuno con i suoi tempi, nessuna pressione, nessuna fretta. Mettiamo a posto questi libri piano piano.
1: Posso dire che però va contro qualsiasi cosa. Cioè, il gioco dovresti avere una missione da compiere, qualcosa da fare, qualcuno da salvare.
0: Posto i libri.
1: Ho capito, però se non c'è un timing preciso, c'è tutto il tempo che vuoi.
0: Cioè, è alta due piani la libreria, è enorme.
1: Sì, quindi devi arrampicarti.
0: Li dovrai mettere, penso, in base a una logica, non lo so.
1: Non lo so.
0: No,
1: non,
0: nel senso che magari devi mettere in base all'argomento, non lo so.
1: Sì, non mi sta vincendo però, mi sento di dirti, non che non voglia dire che non è bello, magari
0: no,
1: sarà,
0: guarda,
1: stupendo.
0: Praticamente da quello che ho capito ogni volume ha il suo posto, quello è soltanto suo, capito? Quindi tu provi, riprovi, è quello.
1: Mi sento ancora poco avvinto, ma forse è una colpa mia, magari sono io che mi piacciono solo quelli che devi sparare o fare gol o avere una missione così.

0: io voglio salutare, spero che sia all'ascolto di Radio Rock in questo momento, una nostra ascoltatrice.
1: Come si chiama?
0: Sì, che lavora a Opera Camion.
1: Ah, ok.
0: Che è una cosa meravigliosa, cioè il teatro dell'opera che va in giro con questo camion con il barbiere di Siviglia.
1: Che bello!
0: Che ho incontrato quando sono andato, ovviamente, e vabbè, fanno varie tappe, io sono andata a quello a Cinquina, a Bufalotta, diciamo, municipio terzo, però girano tutta Roma, ti porti la sedia e stai lì, bellissimo.
1: Guarda, facciamo così, saranno...
0: Grazie mille della dritta, ci sono venuta, bellissimo.
1: Martedì a Bracciano, mercoledì saranno a Villaggio Prenestino, poi Selva Candida, Lido di Ostia, Casal de Pazzi e Valmontone, questi prossimi giri.
0: È gratuito, quindi andate lì e vi portate la sedia, c'è uno spettacolo incredibile. Detto questo, noi oggi vogliamo farvi una domanda.
1: Esattamente.
0: Vi vogliamo chiedere se avete dei figli o se siete degli zii, no? Quindi avete dei nipoti acquisiti, non lo so.
1: O potenzialmente potreste avere dei figli, nel caso.
0: Secondo voi, quali sono le canzoni che amano particolarmente i bambini? Una la conosciamo, è questa che sta andando in onda degli SDC. E che cosa?
1: No, ma poi tante volte abbiamo
0: parlato del reggae quando si è molto piccoli, che piace molto ai bambini.
1: Ma sì, ma poi tante volte abbiamo parlato, no, delle canzoni che abbiamo tutti noi, in qualche modo ereditato, tra virgolette, dai nostri genitori. È anche bello ogni tanto pensare a quali canzoni vorremmo ereditassero da noi i nostri figli, nipoti, parenti più piccoli.
0: Esatto, cominciamo con questa canzone degli SDC. Fatecelo sapere al 3899 106 e 600.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: Forte e chiaro.
7: State ascoltando
10: Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale.
8: On Radio Rock.
11: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni rock che piacciono ai bambini. Intanto torniamo con Jane's Addiction.
8: Radio Rock, back in time.

0: caro redazione di Radio Rock, questa You. Vi stavamo chiedendo al 3899 106 600 le canzoni che secondo voi colpiscono i bambini, che magari ne avete una prova, perché qua
1: sì. Posso dire
0: allora,
1: una cosa?
0: Quella di Siano ho detto è la ninna nanna della mia seconda figlia dal giorno zero.
1: Che meraviglia.
0: E poi Whiskey in the Jar coverizzata dai Metallica o Walk the Pantera.
1: Posso dire una cosa, Tati?
0: Addirittura.
1: Posso dire una cosa?
0: No, aspetta, te ne dico altre.
1: No, perché qua mi sembra come quelli che fanno chiamare e fanno mandare il messaggio vocale al figlio per chiedergli, capito? Puoi mettere
0: una richiesta qui
1: in realtà
0: Radio
1: la richiesta è la loro, non è quella del figlio. Quindi non fate i paraventi, amici ascoltatori, per
0: capisco,
1: non dire altre cose.
0: No, io capisco che ognuno di noi deve coltivare il bambino interiore, no? Perché è quella parte che permette di vivere le emozioni in maniera più autentica, senza filtri, senza paure. Quindi questo aiuta la guarigione a superare i blocchi, i traumi passati. Però, ragazzi.
1: Però. Non ci prendete in giro,
0: ecco.
1: Amici. Non ci prendete
0: allora,
1: in giro.
0: Allora, questa un po' ci credo. Motley Crue.
1: Ah.
0: Dr. Feel Good.
1: Perché no? Potrebbe
0: ci
1: essere
0: credo.
1: Con qualcosa.
0: Qualcuno dice il più grande di 8 anni e mezzo sta in fissa con The Strokes e Gorillaz.
1: Oh,
0: non
1: mica
0: male. Shopping e Orange County, che ascolta Rotella. Ogni tanto qualche spolverata dei Pinguini Tattici Nucleari. Il piccolo di 5 anni e mezzo chiede sempre di ascoltare Camerini. Come entra in macchina chiede Alberto Camerini.
1: Alberto Camerini?
0: Senz bambolina.
1: Beh, non è male, però, come cosa.
0: Guarda, gli Strokes ci credo, quindi li metto.
1: Beh, sì, secondo me sono comunque
0: Gorillaz,
1: catchy,
0: forse
1: catchy.
0: Qualcosa di più vecchio, non lo so.

0: con Going Shopping per le canzoni che piacciono ai bambini. Vabbè, di nuovo citano AC/DC, le avevamo già detti.
1: Beh sì, qualcuno cita i Beach Boys, effettivamente tutta quella musica un po' surf, un po' così, è molto molto allegra. Penso a Surfing USA, Wouldn't It Be Nice, sono tutte canzoni che piacciono sicuramente ai bambini, non pensi? Dai,
0: assolutamente sì, Boys, assolutamente sì. Boys, sì. Allora, ci scrive probabilmente una psicoterapeuta, non lo sì. so, all'ascolto, che bambino interiore è molto generico, avrei dovuto dire bambino libero, quindi bambino adattato e piccolo professore, quindi vabbè, analisi sì. transazionale addirittura.
1: Sì, siamo in comunque un ambito in cui stiamo chiacchierando, ragazzi.
0: Sai,
1: è
0: no,
1: vero,
0: però,
1: la precisione
0: l'analisi
1: importante.
0: Transazionale che praticamente... ognuno di noi agisce e sente attraverso tre modalità: genitore, adulto, bambino.
1: Sì.
0: E quindi a volte, quando sei in relazione con le persone, quando hai uno scambio comunicativo tra le persone, devono incrociarsi bene, capito?
1: Eh beh, certo.
0: Devono essere incrociate giuste.
1: Sì,
0: insomma,
1: io
0: altrimenti
1: non lo so.
0: Non si riesce a comunicare bene.
1: Io mi rapporto sempre come un ottenne a qualsiasi cosa.
0: Quindi tu fai sempre la parte del bambino.
1: Sì, mi trovo abbastanza bene in quella parte.
0: Con chi potresti, a chi potresti rivolgerti?
1: Ad altri bambini, tendenzialmente. Ad altre persone che
0: non lo
1: come
0: so,
1: me.
0: Ce lo deve dire la nostra ascoltatrice.
1: Lo so.
0: Se va bene il bambino che si rivolge ad altri bambini, cosa ne pensi, è cosa buona.
1: Sentiamo cosa ci dice, vediamo un po' come andrà a finire.
0: Motley Crue, poi vediamo ancora qualcun'altra proposta qua.

0: Motley Crue. Allora, a proposito di analisi transazionale, ho ricevuto un messaggio un po' lungo, vediamo un po'.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, non era una critica, era semplicemente una
0: precisazione,
1: una specifica, nel senso specifica, che comunque si parla molto di io genitore, io adulto, io bambino, ma in realtà tutte le parti sono suddivise in altre parti. Nel caso specifico del bambino c'è l'io adattato, il piccolo professore e il bambino libero. Il bambino di cui parlavi tu è il bambino che comunque è capace di spontaneità, di dolcezza, di tenerezza, quello che si lascia andare, e quello a cui tutti dovremmo ispirarci. Mentre invece il piccolo professore o il bambino adattato sono due figure un pochino più critiche e negative. E sono presenti comunque tutte e tre nell'io che dovremmo essere, cioè l'io adulto. Abbiamo anche queste tre suddivisioni. E comunque niente, no, un po' complicato, perché l'analisi transazionale non è proprio una passeggiata, ma non è una critica, soltanto una specifica. Lo sapete che vi adoro e che vi ascolto sempre. Un bacio grandissimo da la vostra ascoltatrice di sempre, Zia Orazia. Baci.
2: Oh, ciao, grazie.
0: Allora,
2: mille.
0: Però noi stavamo scherzando, ma perché sì, abbiamo chiesto le canzoni rock che ascoltano i bambini e hanno cominciato a fare delle proposte che sembravano, insomma, brani che volevano ascoltare loro, non per rispondere al nostro messaggio, quindi era una battuta la nostra. Sembrava sicuramente l'analisi transazionale è complessa da spiegare, però aveva ragione Marco, perché ci ha scritto anche che la transazione è positiva se parallela, quindi se incrociata non va bene.
2: Vabbè, certo.
0: Se tu parli, no? se il genitore parla al genitore va bene, lo scambio più funzionale sembra adulto-adulto, ma è ovvio che se tu da bambino parli con genitore o genitore parla da bambino, insomma, se fai questi scambi incrociati c'è sempre qualcosa che non va. Quindi Marco bravo
2: grazie,
0: perché hai indovinato.
2: Guarda, sulla psicologia un tanto al chilo sono fortissimo, poi se si approfondisce no, ma proprio sulla roba così grossolana vado alla grande. Tardi.
0: Torniamo però ai bambini, canzoni che piacciono ai bambini, e loro avevano proposto i Beach Boys, che insomma è facilmente immaginabile che insomma possano mettere spensieratezza, allegrezza, no?
2: Ma certo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rocks.

0: estate e parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
7: Always the best music.
8: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
9: Stai ascoltando Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale.
10: On Radio Rock.
11: Ancora per mezz'ora, naturalmente, al 3899 106 600 vi stiamo chiedendo le canzoni rock che piacciono ai vostri bambini.

Kidro, Monkey Business. Vi do un consiglio molto importante. Radio Rock Promotion. Se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo, con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri del dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita, candidati entro il 19 luglio. Farlo è molto semplice, basta andare sul sito www.atcl-tir.it. Ripeto, www.atcl-tir.it. Il progetto è finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music right here.

0: prima del break delle 12 vi abbiamo chiesto di farci sapere quali sono i brani di musica rock che amano i vostri bambini, i vostri nipoti, eccetera eccetera.
1: Arriva comunque tanto inerente all'ambito reggae, Bob Marley. Effettivamente Bob Marley, quel tipo di musica là,
0: addirittura i Megadeth, qualcuno dice.
1: Addirittura.
0: Vabbè, i Ramones per esempio sì, ci sta, è Rock and Roll Queen dei Subways, magari sì, ci credo. Qua bisogna capire. Poi ancora i Dropkick Murphys.
1: Oh, vedi, non è la prima richiesta che arriva per i Dropkick o quel tipo di musica là comunque.
0: Mio nipote di un anno e mezzo vuole il loop Volta la carta di Fabrizio De André. Sì, però lasciami dire che è forse...
1: Sì.
0: Qualcosa di particolare, no?
1: Beh, sì, molto particolare. Poi un anno e mezzo è molto piccolo.
0: Anche
1: quindi...
0: senza un perché di nada piace molto, devo dire.
1: Sai
0: bambini,
1: che potremmo passare qualcosa di nada? La passiamo sempre troppo poco spesso, secondo me.
0: Intanto questa dei Gorillaz che avevate proposto.

0: propongono poi i Green Day, che devo dire trovo azzeccatissimi. Io ascolto tutto le Doors per rilassarmi, soprattutto quando ero in gravidanza, quando mia figlia era piccola.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E dice che funzionava anche con la bambina in pancia.
1: Posso dire anche i Green Day funzionano moltissimo, ma tutto quel tipo di musica là, un po' panchettino, Green Day, Blink, Offspring, sono tutti gruppi che effettivamente, no, trasmettono comunque un po' quella positività, anche se poi non tutte le canzoni avevano tempi positivi, però comunque te la trasmettono un pochino, no, in quel panchettino, sì, melodico.
0: Va bene, grazie delle vostre segnalazioni, devo dire, sono veramente tante.

0: se li canta Marco Muscarà, devo dire che da questo sondaggio sta uscendo fuori praticamente tutta la musica che Marco ascolta abitualmente. Quindi
1: e torniamo al discorso di prima, che ho 8 anni, cioè la musica che piace ai bambini è esattamente tutta la musica che piace a me. Sono fatto così, Tatiana. Che ci vuoi fare? Arrivano tantissime
0: qualcuno
1: proposte.
0: Dice, per fare concorrenza ai Green Day, vi ripropongo invece NoFX, anche se non ho figli né nipotini, sono convinto che piacerebbe molto, molto, molto.
1: Probabile, probabile come possibilità. Qualcun altro propone.
0: Il piccolo gira per casa cantando We Will Rock You.
1: I Queen proponevano, infatti. Anche i Queen, effettivamente, hanno alcune canzoni che si adattano molto.
0: Ma anche
1: .
0: Se mi rilasso con l'asso, a 3 anni può andar bene, la sorella. Di 6 anni invece ama anche Giancane, le bambole di pezza, Caparezza e sta iniziando ad apprezzare Cranberries.
1: Però
0: è incredibile, è la musica che ascolta Marco Muscarà.
1: Sì, però Giancane mi ci mette le parolacce, dovremmo parlare con
0: tu vai
1: al Giancane,
0: vai al ristorante e prendi la pasta o il pomodoro, come i bambini.
2: Ma
0: tu,
2: la mia nanna della mia bimba, già dei primi mesi, non so perché le è piaciuta, era No Rain dei Blind Melon. E adesso che parla un po', ha quasi 3 anni, parla, dice la bambina ape, vuole sentire la bambina ape, perché le piace la bambina ape.
0: Che è la bambina ape? Non lo conosco.
1: Allora, no, però tu ci scherzi, Tati, ma la mia grande vittoria dei miei 40 anni è stato non avere più remore. Forse anche più dignità, qualcuno potrebbe pensare. E quindi mi è capitato le ultime 2 volte che sono andato a una cerimonia, che era una comunione.
0: Sì,
1: una
0: lo so
1: cresima,
0: che hai preso il menù bambino, lo dicevo apposta.
1: Di chiedere, perché che menù vuoi? Io ho detto, scusate, cosa prevede il menù bambini? Cannelloni,
0: ragazzi,
1: fettine panate, patate al forno, ragazzi. Ma vogliamo mettere, rispetto al menù, con quelle cose, sono là, mi sono mangiato cannelloni.
0: Ma c'è?
1: Ci sono delle crudite, delle cose, no, cannelloni, fettine panate, patate al forno. Beh, ottimo, ottimo, cioè vuoi mettere? Vuoi mettere?
0: Ragazzi, vabbè.
1: Ragazzi, livello superiore.
3: Pirates o Cage the Elephant?
0: Sì, anche qualcun altro ha detto tutta la discografia dei 21 Pilots, li ascoltiamo. Però voglio fare un appello a tutti i ristoranti stellati che ci invitano
1: fate
0: spesso.
1: Fate i cannelloni, i ristoranti.
0: Ma sta zitto! Che ci invitano spesso nei loro ristoranti. Mandateci l'invito, ma guarda, non date retta a quello che ha detto Marco. Ci vergogniamo, noi prendiamo tutto il menù degustativo.
1: Sì.
0: Per intero, per favore. Non vogliamo l'invito bambini.
1: Se a me fate la fettina panata e le patatine.
0: Cancelliamo questa parte dal podcast, anzi avvertiamo anche Giampiero, questa parte che sia tagliata.

0: che il video di Norrain, la bambina vestita da ape. Ok,
1: ecco,
0: non l'avevo collegato.
1: No, assolutamente.
0: Vabbè, chiudiamo questa parentesi con i Ramones, che mi sembrano anche una delle band che piace di più ai bambini. Cosa ne pensi, Marco?
1: Sono d'accordo, anche se poi lo sai chi piace di più di tutti ai bambini? Giuliano Leone, che tra un po' sarà qua, ma ve ne parliamo tra poco. Lui proprio adorato.
0: È vero però che piace ai bambini, è vero.
1: Sì, assolutamente.
0: Peccato che quando chiedono Lucio Battisti, lui
1: li bullizza.

0: loro vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani 9 giugno.
1: Arriva Giuliano Leone con Soul Driver con voi fino alle 15, è stato bello.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: That'll be fun.
6: Yeah.
4: Sette giorni su sette, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon lunedì 8 giugno e quindi buon inizio settimana a tutti da Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi dalle 13 alle 15, dal lunedì al venerdì, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è lunedì e quindi ci sarà la rubrica What's New, le novità che mi sono preso la briga di ascoltare durante il weekend per proporvele oggi, e poi al 3899-106-600 potete esprimere il vostro parere o anche proporre qualcosa di nuovo che avete ascoltato. Prima di tutto un po' di Radiohead. Airbag.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Radiohead a Radio Rock con Airbag, che anticipano la prima novità di Radio Rock per queste due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Tom Morello, in questo caso insieme al figlio Roman e a Sergi Tankian, e si chiama Adjourn.
1: Brand new music right here.

chiama Adjourn, fa parte del nuovo album per Tom Morello, in uscita prossimamente. In questo caso si fa aiutare anche da Sergi Tankian e dal figlio Roman Morello. Potete votare Adjourn sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di lunedì 8 di giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi ci sono le novità di Soul Driver. Sono stato chiuso in un ripostiglio per tutto il weekend con un lumicino, una ciotola di grano, no, non lo so, comunque con dell'acqua e un Walkman a cuffiette con della musica nuova che ho ascoltato appunto per due giorni di fila, e per potervi proporre oggi, farvela ascoltare. Voi al 3899 106 600 potete dirmi cosa ne pensate. Intanto un po' di saluti. Luigi, buon pomeriggio Sire, buon inizio settimana, me l'hai già rovinato con questa volgarità. Vai, sei contento Luigi? Bravo. Poi c'è al 3899 106 600 il messaggio di non si firma, e dice: buongiorno illustre Sire, sono in macchina con mia moglie e mia figlia Greta di 10 anni, che oggi ha un concorso di danza classica. Per caricarci un po' e abbassare la tensione, ma no, che andrà benissimo. Danza classica l'ho fatta anch'io e superavo i concorsi a occhi chiusi. Niente di più facile. I concorsi di danza classica sono facilissimi. Cara Greta, stai in bocca al lupo. Intanto ci metteresti Psycho Killer, The Talking Heads? Grazie. Allora, in realtà ci sono le novità, però essendo un giorno importante per Greta di 10 anni, ecco, questo concorso di danza classica, faccio un piccolo strappo alla regola, poi passiamo alla rubrica What's New. E allora Greta, però ho anche, vorrei sapere come va a finire il concorso, quando l'ho fatto io non avevo 10 anni, ne avevo già 51, è andato benissimo. Danza classica mi è sempre piaciuto. Vabbè, ho preso tempo a dire stronzate per caricare appunto i Talking Heads con Psycho Killer. No, fatemi sapere

0: Psycho Killer Talking Heads qui a Radio Rock per dare la giusta carica alla piccola Greta per il suo concorso di danza classica. Ripeto, poi fatemi sapere l'esito, ma non può che andare bene. Non mi prendo responsabilità di quello che dico. Proviamo a sentire al 3899-106-600 chi c'è. Vai Adriano.
1: Ok Giuliano, sì. si scherza spero non te la prenderai.
0: Di cosa? Non
1: me la farò una citazione.
0: Vai.
1: Danzava con un modo che ricordava vagamente quello degli ippopotami di Fantasia.
0: Ecco.
1: La Big Bang. Un bacio.
0: Ma bellissima. Ma quando io lo dico che sono un ciccione di merda, non mi crede nessuno. Quindi vanno bene questi paragoni. Ciao Giuliano, sono il direttore del centro di danza classica di Roma. Quando è che vieni a riprenderti il tutù che hai lasciato da noi, Bezos? Ecco dov'era.

per la A24 Music, e fonde come al solito questo glitch inditronica lo-fi caro ai primi anni 2000, però con una nuova personalità a questo disco, appunto Rumspringa, molto molto bello, è molto sperimentale e anche abbastanza etereo, quindi va ascoltato con grande grande attenzione. Vi faccio ascoltare il brano che apre l'intero disco, ripeto, è bello e particolare, e se vi piace dovreste ascoltare l'intero album più e più volte. L'album si apre con il brano Coil, loro sono gli Here, e l'album si chiama Rumspringa, che ha un significato molto particolare, è anche abbastanza commovente, poi ve lo spiego dopo magari. Vi faccio intanto ascoltare Coil, e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate degli Here.

Loro sono gli Here, questo è Coil, brano d'apertura dell'intero disco Rumspringa. Rumspringa poi tra l'altro è il titolo è molto significativo perché indica il periodo in cui gli adolescenti della comunità Amish possono sperimentare il mondo esterno prima di decidere se restare o meno nella comunità, e gli Here proprio trasformano questo tipo di idea in una metafora dell'indipendenza.

tristezza emotiva, e tutto l'album si sviluppa attraverso queste coordinate. Ripeto, io l'ho trovato molto molto bello, molto avvincente, sentito. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimo e stra figherrimissimo. Mi ricordano le Coco Rosie. Ah, guarda che hai tirato fuori, cara Nadia. Sì, molto, per certi versi sì, ripeto, l'intero album merita tanta tanta attenzione. Magari faccio anche una doppietta al riguardo. Voi continuate al 3899 106 600 a darmi i vostri pareri sulla musica che vi faccio ascoltare per quel che riguarda la rubrica What's New, il lunedì di Soul Driver. Ce ne andiamo in pausa con un'ex novità e poi torniamo ancora a parlare di musica nuova, chiuso nella mia stanzetta per tutto il weekend.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock's

0: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Passo con Leone on Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo lunedì 8 giugno con i Nine Inch Nails di Closer.
0: Radio.

Nine Inch Nails a Radio Rock con Closer. Io vi ricordo anche che Radio Rock sbarca in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Brand new music right.

novità per gli Europe, The Cult of Ignorance, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it, singolo che anticipa l'uscita del nuovo album appunto per il gruppo svedese degli Europe, che uscirà a settembre, il 25 settembre, Come This Madness. Intanto The Cult of Ignorance potete continuare a votarla sul nostro sito radiorock.it. 42 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Il lunedì di Soul Driver è dedicato alle novità per la rubrica What's New. Nel frattempo c'è chi scrive: buongiorno Giuliano Leone, sto per ripartire al lavoro ora, tra poco ti dico come vanno le cose. Firmato il gattone. Non mi tenere sulle spine, per l'amor del cielo, dimmi subito come vanno le cose. Ma quali cose innanzitutto? Vabbè, dimmi un po' di cose, ecco, come, quel che ti va di raccontarmi. Sono tutto orecchie, sto fremendo, non riesco a continuare la mia trasmissione senza sapere come vanno le cose. Nel frattempo però, mentre mi dici come vanno le cose, vi parlo del settimo album per i Villager, scritto con tre R finali, se non li conoscete. Un bel disco per scritto e prodotto da Mark Scott per la settima volta, pieno zeppo di ospiti. Non ve li sto ad elencare perché sono veramente tanti e tutti fanno parte dell'indie folk americano. Vi faccio ascoltare da questo album, che si chiama Carousel, il brano di apertura, che ha delle atmosfere molto alternative folk e country e richiama qualcosina di Neil Young. È uno dei brani che mi ha colpito di più. Magari vi faccio sentire anche un altro, se vi va, se stuzzica la vostra attenzione. Vi faccio ascoltare Full Nelson, primo brano d'apertura di questo Carousel dei Villager. E voi al 3899 106 600 siete autorizzati dal sottoscritto, in nome di una inusitata democrazia, a dirmi cosa ne pensate. The Villager, Full Nelson.

0: Si chiama Full Nelson, allora sono i Villager, novità di Soul Driver per la rubrica What's New. Ha un disco che io ho adorato durante tutto il weekend. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Intanto Alberto scrive: buon pomeriggio Giuliano, un saluto dalla terra a te così cara, ma tanto tanto cara che neanche la nomini, fai bene. No, un saluto a te caro amico. E poi sono stato premiato perché mi arriva la risposta su come vanno le cose. Sentiamo.
1: Leone,
0: sono io.
1: Sì. Sto per aggiungere.
0: Sì. Cosa?
1: Al mio posto di lavoro.
0: Oh, bravo.
1: Mi è trovato con, sì, queste. Due, che sono due, ma non so come scrivere il nome.
0: Due paperelle, che sono? Due oche. Due oche,
1: come
0: sì.
1: Si chiama?
0: Oche, oche. Credo.
1: Chiudami,
0: sì,
1: tu.
0: Oche. Sono due occhette.
1: Tutti voi.
0: Sono due occhi.
1: La fine del...
0: Cosa?
1: Il video, ma...
0: Non so come aiutare. Sono due occhi, è un video con due occhette che camminano.
1: Caldissimo.
0: Ciao. Sì, fa caldo. Ciao caro, è stato veramente un piacere. Ti ringrazio. Buon pomeriggio a te. Ti ringrazio, grazie, grazie mille caro. Allora, vediamo, vi parlo del decimo album del mio amatissimo Kurt Vile, già cantante e chitarrista dei War on Drugs, visto anche un paio di volte dal vivo, è presentato qui a Soul Driver sia come Hidden Treasure, vi avevo fatto ascoltare Society, sia come cover, quando aveva fatto la cover di Bruce Springsteen di Downbound Train. Kurt Vile quota decimo LP da solista che si chiama Philadelphia's Been Good to Me per la Verve Records ed è veramente un gran bel disco, folk rock, indie rock, come al solito gran classe. Vi faccio ascoltare proprio la title track e voi ditemi al 3899, no, non vi fa, no, vi faccio ascoltare, no, Chance to Bleed, che a me è piaciuta di più. 3899 106 600, cosa ne pensate di Kurt?

0: Heart by la Radio Rock con Chance to Bleed, tratto dal suo ultimo album, il decimo della sua carriera da solista. Si chiama Philadelphia's Been Good to Me. Gran bel ritorno, mi scrive qualcuno che evidentemente mi aveva seguito quando gli avevo già proposto Kurt Vile. E al 3899106600 si palesa anche chi è. E sentiamo, vai, veloci, veloci.
1: Maestro, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Di noi, il tuo incubo, Lupo Chiotto.
0: No, nessun incubo.
1: Volevo sapere una domanda. Ma il centenario della S Roma 1927, mi dicono che tu ti metti la maglia commemorativa.
0: Sì.
1: Me lo confermi?
0: Sì, è quella che uso di solito come carta igienica.
1: Mi sembra proprio di sì. Poi, se
0: neanche
1: puoi,
0: la lavo, guarda.
1: Dario Genoz, il brano scelto.
0: Ma
1: sei un grande
0: per
1: intenditore,
0: quale motivo?
1: Oltre che un grande Lupo Chiotto.
0: Grande.
1: Un abbraccio
0: grandissimo.
1: Grande,
0: no, caro Valentino, io ti voglio bene, lo sai, ma mi devi spiegare cosa cazzo c'è tra Daryl Hall e John Oates, che io adoro, tra l'altro, ma con le novità di Soul Driver del lunedì. No, se me lo spieghi, ci veniamo incontro, ci abbracciamo, ci beviamo uno zibibbo, un tamarindo insieme, però me lo devi spiegare cosa c'entrano. Con le novità ve ne faccio sentire una di ex novità di Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
5: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro, con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
4: Solo da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con Europe perché online il singolo e il video dell'inedita The Cult of Ignorance, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band Come This Madness, in uscita il 25 settembre su Silver Lining Music. Prodotto da Tom Dalgety e mixato da Mike Fraser, l'album ha visto la partecipazione in studio di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld degli Opeth. Proseguiamo con gli Storm Corrosion e il ritorno a breve del side project che vede protagonisti, oltre al già citato Ackerfeld, il leader dei Porcupine Tree, Steven Wilson. A renderlo noto è proprio quest'ultimo, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che ritrae i due al lavoro a Stoccolma sul successore ideale del primo e unico album del gruppo, l'omonimo Storm Corrosion, pubblicato nel 2012. Infine Billy Idol, che dopo aver pubblicato ad aprile dello scorso anno il suo nono lavoro in carriera, Dream Into It, condivide il singolo e il video del brano John Wayne, che vede la partecipazione alla voce di Alison Mossart. Composto da 9 tracce inedite, l'album ha visto anche il contributo di Avril Lavigne e John Jett.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 giugno 1962, nasce Nick Rhodes, nome d'arte di Nicholas James Bates, tastierista, compositore e produttore inglese, cofondatore e membro dei Duran Duran. 1985, i Tears for Fears raggiungono la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano Everybody Wants to Rule the World.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 8 giugno che si apre con i Porcupine Tree.
4: Radio Rock. Back in time.

0: sono i Porcupine Tree a Radio Rock con Synesthesia, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Black Keys, Stop Arguing Over Me.
1: Brand new music right here.

0: Novità di Radio Rock, questa dei Black Keys, Stop Arguing Over Me, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Lunedì 8 giugno, 14:16, Giulianino con voi fino alle 15. Ah, ho capito, basta, va bene, grazie, grazie Black Keys. Allora, un po' di messaggi al 3899-106-600. Luca mi manda un suddetto messaggio dicendo: buondì, senti, io ti regalo questo che a mio vedere è fighissimo, metto il video, poi vedi tu come trovarlo. E certo, sono appena usciti, buon ascolto. Poi mi manda un link di YouTube che non è neanche linkabile, quindi io dovrei copiarlo, poi riportarlo su un browser, ma cioè è proprio difficile. Luca, aiutami, aiutami, vienimi incontro. Luca, mi ero distratto sulle novità, scusa maestro. Ah, ecco Valentina, è che sei romanista, quello è il problema tuo, è un grave problema. Voi
1: o segui e riverenze, sì, io, probabilmente non c'entra sì, niente, ma
0: probabilmente.
1: Ma non arriva in Berlo,
0: mamma mia, amico mio, vieni qua, abbracciami, Andrea, abbracciami forte. Stringiamoci in questo putrido calore che fa sudare e puzzare. No, è uno schifo, è uno schifo. Hai ragione. Vorrei 12 mesi d'inverno cupo, ma tipo a meno 10 gradi fino a novembre, poi inizia a far freddo sul serio. Questo è il mio sogno, va bene. Poi ancora, poi passiamo alle altre novità, cuori da parte di radio. E poi Loris scrive: trovo che la puntata del lunedì sia la più bella della settimana di Soul Driver. Sei un ottimo conduttore, hai ottimi gusti musicali, ma quello che non mi spiego è il fatto che tu sia gobbo, inspiegabile. Loris, siamo tutti juventini qua a Radio Rock. Ieri era un pranzo, c'era un po' di gente di Radio Rock, c'era anche il direttore Emilio, parlavamo tutti della Juve, ci siamo tutti abbracciati, tutti contenti di essere una radio prettamente bianconera. Quindi se sono un ottimo conduttore come dici tu è proprio perché sono gobbo, va bene? Non vorrei più tornare sull'argomento. Vi faccio ascoltare l'Hypocritic, si chiama Two Lux, e dopo vi spiego una storia legata a questo disco che si chiama Theft World, un po' come Venditti in questo mondo di ladri.

Sono Lip Critic con Tulax qui a Radio Rock, tratto appunto da questo disco che si chiama Theft World, che ha una genesi incredibile. Praticamente, che è successo? Theft World, quindi un crimine che ha subito il cantante Brett Kaser, praticamente durante il tour di debutto di Ex Dealer, il disco dei, appunto, dei Lip Critic, un fan, leggo come è scritto, un po' picchiatello, ha rubato i dati bancari del cantante, di Kaser, sostenendo di aver decodificato messaggi nascosti tra le pieghe della loro musica. Quindi una cosa un po' particolare. E invece di limitarsi a denunciarlo, la band poi ha deciso di chiedere chiedere lumi al ladro sulle questo tipo di stravaganti teorie complottiste, e hanno trasformato quelle conversazioni appunto deliranti nel cuore pulsante dei testi di questo nuovo lavoro. Quindi è nato tutto da una sorta di critica, di furto da parte di questo fan che ha appunto entrato nelle parole del disco di esordio Ex Dealer ed è riuscito a trovare i codici d'accesso, secondo lui. Quindi una cosa un po' particolare. Il disco molto bello, presenta questo elettropunk, post-punk e digital hardcore che a me è piaciuto molto, e come al solito io vi invito ad ascoltare tutto l'intero disco dei Lip Critic, appunto, che si chiama Theft World. C'è chi mi manda Forza Palermo. Vabbè, perché no, mi viene da dire. Ok, sì, d'accordo. Allora vi parlo anche del nuovo disco inaspettato anche di Midge Ure. Ve lo ricordate Midge Ure? Per la Chrysalis Records ha fatto uscire questo disco A Man of Two Worlds, che è addirittura un album doppio di inediti, e lo fa in una maniera totalmente sensazionale. Uno dei dischi più belli anche in questo caso ascoltato durante il weekend, si chiama A Man of Two Worlds, appunto. Vi faccio ascoltare, come al solito vi invito all'ascolto dell'intero album, però vi faccio ascoltare il brano d'apertura. Ripeto, è un doppio disco, il primo si chiama World 1 Music e poi World 2 Songs, e io proprio da World 2 Songs vi faccio ascoltare Just Words, e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate di questo nuovo lavoro, appunto, per Midge Ure. Just Words qui a Radio Rock. Midge Ure.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Stai ascoltando
5: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo lunedì 8 giugno che si apre con gli Aerosmith insieme a Run DMC, Walk This Way.
5: Radio Rock, back in time.

Walk This Way, loro sono gli Aerosmith insieme a Run DMC, che anticipano l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Amazons, Bloods on the Bone. Brand new music, right?

terza settimana di permanenza all'interno dell'Heavy Rotation di Radio Rock per gli Amazons di Blood on the Bone. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione del cuore antipop. Anche la mia trasmissione del cuore, ci mancherebbe, ce ne fossero di trasmissioni così. Nel frattempo Giulianino con voi per gli ultimi 20 minuti scarsi a parlarvi di novità. Intanto dico a Ciro, che mi ha chiesto un brano del 2025, che no, perché non è una novità. Il lunedì a Soul Driver ci sono le novità delle ultime settimane, 3-4 giorni, 10 giorni al massimo, ecco, non del 2025, quindi mi dispiace. Nel frattempo mi ritaglio 20 secondi di tempo per ringraziare Mauro, che mi ha mandato un bel messaggio. Devo dire che la stima è assolutamente reciproca, mi hai sempre divertito, te lo dico, quando scrivevi sia a me sia ad Antipop, quindi grazie, ti mando un abbraccio. Vorrei solo sapere, se mi permetti di sfondare, mamma mia, vabbè, raga, è lunedì e manca poco e sono stanco, di sfondare la quarta parete, vorrei sapere quali sono le mie opinioni forti, se ti va scrivimelo in privato, solo questo. Per il resto ti ringrazio davvero tanto e ti mando un abbraccio. Va bene, vi parlo dei Radio Free Alice, che finalmente hanno firmato un contratto con l'Atlantic Records e si sono potuti permettere una produzione un po' più accurata. Vado velocissimo, vi faccio ascoltare il nuovo singolo uscito che si chiama Lunch Money. Loro sono i Radio Free Alice. Ditemi il 38 99 106 600 cosa ve ne pare.

qui a Radio Rock. C'è chi scrive: molto bello questo singolo, sì, appunto, Radio Free Alice. Vi parlo invece dei Daydreamers, che molti di voi magari conosceranno per il brano Call Me Up, che a quanto pare ha spopolato negli anni scorsi su TikTok. Hanno fatto uscire questo nuovo EP che si chiama Start Living. Magari faccio doppietta perché me ne piacciono due di queste, le prime due. Intanto vi faccio ascoltare proprio il brano che dà il nome all'EP, si chiama Star Living, Daydreamers, ovviamente 3899 106 600. Ditemi cosa ne pensate, io farei anche doppietta in questo caso perché mi piace anche Expect Better. Ora vediamo come butta. Nel frattempo Daydreamers, e voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate di questa Start Living qui a Radio Rock.

Loro sono i Daydreamers con Start Living. Hanno fatto uscire questo EP che porta lo stesso nome, che vi consiglio di ascoltare. Non faccio doppietta, o forse sì, vediamo. No, vi faccio ascoltare Kind Sight, nuovo singolo che anticipa il terzo album in uscita questo autunno. Si chiama The Head This Body Deserves. Voi ditemi al 3899 106 600 per gli ultimi istanti insieme, prima di lasciare cuffie e microfoni a chi la radio la sa fare sul serio. Parlo di Antipop. Nel frattempo, Kind Sight, The Head This Body Deserves, qui a Radio Rock.

0: nuovo singolo per i Kind Sight, The Head This Body Deserves, che anticipa appunto la pubblicazione del terzo album in uscita. Poi vi darò conto, ve ne darò contezza su quando esce il nuovo album. Nel frattempo c'è la chiosa perfetta per la puntata del lunedì di Soul Driver, che viene da parte di Carlotta al 3899 106 600. Giuliano, mi piace tutta la musica nuova che proponi, ma sono tutti brani che mi strappano il cuore. Tesoro, io ho un animo un po' così, un po' malinconico, un po' triste, un po' zingaro, un po' peones, questa la capirà il tuo fidanzato, e quindi passo tutta musica struggente proprio per lacerarci tutti insieme il cuore. Detta quest'ultima bicchiata, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 con Soul Driver. Ci sarà spazio per le cover. Vi lascio con i magnifici ragazzi di Antipop per 3 ore di sane, sane risate, di scherzi, Frizzi e Lazzi. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Sei su
9: Radio Rock.
8: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
9: They play the best music.
8: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Lunedì 8 giugno 2026, questo è Antipop, bene sia. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao, ciao. Buon lunedì cari amici radioascoltatori, a me se non concesso che possa essere un buon lunedì. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, un saluto dolce, mi verrebbe quasi da dire, al signor Dino Frisullo quest'oggi, sì, ma soprattutto
1: oggi lui,
3: un abbraccio, all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, insomma il 106.6, la modulazione proprio attinente a questo genere musicale.
4: Ciao Gian,
3: eccoci qua. Buon
1: oggi
3: pomeriggio.
1: Ha parlato sopra oggi.
3: Oggi ci ha provato, ma chiaramente.
1: Però tu hai schivato.
3: Ho schivato.
1: Vabbè, io non so cosa accadrà. Dicono che pure oggi dobbiamo stare in diretta fino alle 18. È lunedì, quindi noi una volta di più ci sentiamo un po' di ribadire quanto questo sia estremamente difficile, no, che accada poi.
3: Ma però, oggi voglio parlare della nazionale.
1: Sì.
3: La nazionale.
1: Di che vuoi?
3: L'hai vista la nazionale ieri?
1: No. Ha giocato ieri la nazionale?
3: Ieri ha giocato. Ah, ma solo io l'ho vista. Tutta Italia l'ho vista.
1: Con Lussemburgo?
3: No, con la Grecia ieri.
1: Era l'ultima con Baldini allenatore.
3: L'ultima, ha vinto l'Italia 1-0. Credo abbia segnato Pio Esposito.
1: Poi diranno tutti, Baldini però 2 su 2 tutto sommato.
2: Le abbiamo vinte tutte,
3: quindi,
2: grande Italia, diciamo,
3: potrebbe essere anche questo un argomento di discussione, sai.
1: Perché abbiamo messo insieme già un paio di idee.
3: Ma parlate Greenwood, lo prendiamo.
1: E so 3, se allora ci alleghiamo un pezzo da 15 minuti ogni volta che facciamo un talk.
2: Quindi parliamo della nazionale, di Baldini, di Greenwood e poi delle mail.
3: Sì. Perché mo le mail?
2: Ah, beh, mandavate a parlare delle mail.
1: Argomento,
2: scusa,
1: un po' così, sempre però, spinoso.
3: Però,
1: no?
3: però cazzo.
2: Perché?
3: Che c'entrano le mail col calcio? Ah, dire le mail dei calciatori.
1: No, cioè, che ne so, ha detto hai rotto il calcio.
2: Hai rotto il calcio, sì. Però non è che dobbiamo parlare solo di calcio. Possiamo parlare anche di mail.
3: Vogliamo parlare, che ne so, della mail. Che mail ci avrà Buffon, per esempio?
2: Sì. Buffon e chiocciola hotmail.
1: Oppure gianluigi.buffon. Chiocciola gmail.com.
3: Gmail, sì, con l'anno di nascita.
2: Con l'anno di nascita, bravo.
3: Grande.
1: Vabbè. Sicuramente iniziamo con Marilyn Manson, questo possiamo dirlo, darlo per certo. Sweet Dreams Are Made of This.

0: Dreams are made of this nella versione di Marilyn Manson.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Che vorremmo fare anche il... Che è successo? Il... Che c'è? Il modem, il 56K?
0: Sì, stava partendo la connessione.
2: Deve partire la connessione per questo complimento. Però io volevo dire, Giuliano, secondo me è un maremmano, perché assomiglia un po' a quel... il maremmano è un cane, no?
0: Maremmano è abruzzese. Un cane bellissimo.
2: Dei rimani intelligenti che qua...
0: Molto.
2: Che quando ti guardano sembra che ti stiano parlando, che è un po' la stessa cosa che fa Giuliano quando
3: ti guarda ma non favella.
0: Sembra che ti stia parlando.
2: Sembra che ti stia parlando con lo sguardo.
3: E quindi da lì
2: e poi fa: ma che cazzo sta dicendo?
3: È un maremmano.
0: Come che fanno i maremmani?
3: Come fanno i maremmani?
0: Non parese, il poche volte capita che uno ne trovi uno che parla così.
3: Senti, Giambi, tu hai visto la partita ieri?
2: Visto, poi sono addormentato, però fino al gol l'ho visto.
3: Raccontaci qualcosa, perché
2: l'ho segnato.
3: Abbiamo vinto.
2: Abbiamo vinto.
3: Abbiamo segnato perché abbiamo vinto.
2: C'era del caos a centrocampo, però poi mi sembra che.
3: Che vuol dire? C'era del caos.
2: E non c'è proprio un.
3: Non c'era ordine.
2: Okay. Cioè, serviva, che ne so, un. Quello centrocampista dai piedi buoni che...
3: e non ce l'abbiamo.
2: Non ce l'ha.
0: Quello perché Cristante sta in vacanza.
2: Cristante mi sa che.
3: Lo sviluppo del gol ce lo va a raccontare.
2: Bel gol, assist mi sembra dalla destra.
3: Colpo di testa?
2: Sai che numeri.
3: Puoi neanche inventare, tanto non credo che.
2: Ha segnato. Sai di parte tesca, no? De spalla.
3: Infatti,
2: de spalla il portiere, infatti è uscito. Lì, ha fatto tutti quanti.
3: Palla alta, salva?
2: No. Non lo so. Mo,
3: palo d'oro vale?
2: Ma sono altre regole. Sono regole diverse.
3: Magari non so, già giocavano in Grecia, magari in Grecia c'hanno altre regole.
2: Ma io tra l'altro mi ricordo chi stavo parlando. Perché perché c'ho sta storia di sti amici che fanno il subbuteo, no? Che c'hanno questo negozio, tra l'altro anche a Roma comunque si hanno aperto delle
3: sedi. Di moda molto il subbuteo.
2: Questi peretti avevano trovato un sacco di cose vecchie relative al subbuteo. Perché? Perché andavano a svuotare le cantine, quindi chiaramente vedevano gli annunci e tutto quanto andavano. Nell'ultima parte, perché dopo che hanno svuotato tutte le cantine d'Italia, della Spagna, di dove era, sono andate in Grecia. Quindi mi immagino adesso tutti questi poveri greci che non hanno il subbuteo, che ci possono più giocare perché
0: gli è stato tolto,
2: il subbuteo, no? Della Grecia.
0: Sai quando leggi sgombero cantine, e però magari tu non fai conti le cose buone che c'hai.
2: Scriviamo
3: subbuteo e Grecia.
2: Fuori il subbuteo dalla Grecia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
4: Brand new

0: Video Games, la nuova dei Greta Van Fleet.
1: Ah, buonasera Antipop, siamo arrivati al limite. Voi che avete i poteri, i mezzi, no? Le attrezzature, certo. Soprattutto il cervello.
0: Beh,
1: potreste sbloccare la sezione del direttore sportivo della Roma, se no qui andiamo avanti, non piamo Cristiano, non piamo Battistuta, non piamo Odoacre Ierico. No, ma... capito? Toccare PS e Hernandez, quel nano malefico.
2: No, innanzitutto ripiamo se Roma. Io direi la prima cosa è ripiamo se Roma.
0: Ripiamo se anche.
2: Ripiamo se Roma. Poi soprattutto voglio dire, dopo queste belle notizie che giungono per quanto riguarda
0: il Fenerbahce,
2: che io poi questa storia è meravigliosa, che...
0: è bello che praticamente alcune società, spieghiamolo per quelli che sono un po' più estranei ai fatti di calcio, hanno dei candidati che concorrono alla presidenza delle stesse, come pure per il Real Madrid. Questi, per farsi legge, promettono di portare quel
3: tipo una campagna elettorale,
0: quel giocatore.
2: Io Berlusconi quando ha portato Balotelli al Milan, no? Che si dice che poi lui abbia comprato i voti in qualche modo.
0: Però quello ha un livello,
2: prescrizione,
0: ha un livello altro, insomma, perché non aveva competitor, lui era il proprietario del Milan e quant'altro. Quindi il presidente del Fenerbahce aveva promesso, anzi aveva detto di aver raggiunto già un accordo con tale Greenwood, quindi anche col Marsiglia, nel caso in cui fosse stato eletto, quindi lo avrebbe acquistato. Risultato che è un unicum nella storia romanista, laddove accade esattamente il contrario. Questo ha perso le elezioni, è venuto meno anche l'accordo con Greenwood.
3: Adesso, massimo ascolto, Valerio Cesari, due punti. Greenwood ha preso casa a Roma.
0: Ho letto un articolo dove si dice che ha riconsegnato le chiavi di casa sua in Provenza.
2: Ma però io una cosa vorrei chiedere agli ascoltatori, anche alle ascoltatrici. Se c'è qualcuno che magari vive in prossimità di Trigoria, se vuole fare il nostro inviato, vi telefoniamo, ma comunque ci raccontate anche che ne so il traffico, il tempo fa, se fa caldo,
3: pure se qualcuno abita da un'altra parte, possiamo sempre dire che sei a Trigoria,
0: ma è successo, insomma,
2: uscire un attimo dal mondo del pallone,
3: magari un secondo
2: perché ho trovato questa notizia e mi era piaciuta molto. Vedete, ne hanno parlato meglio i nostri colleghi,
0: non lo so
2: se lo sapevate che in Salento è stata scoperta una nuova specie marina, no? Incredibile.
0: No.
2: Indovina come si chiama?
0: Come si chiama?
3: Giuliano.
2: No. Come si Alberto chiama? Angela.
0: L'hanno chiamata Alberto Angela.
2: Sì.
0: Che non Piero.
2: Allora, Mixicola Alberto Angelai è un anellide polichete appartenente alla famiglia Sabellide, organismi noti per il caratteristico apparato branchiale a forma di ventaglio utilizzato per filtrare particelle alimentari dell'acqua. Io non so che cosa ho letto, però mi sembra che l'ho letto bene.
0: Forma branchiale particolare, e c'ha il nome, insomma, nel nome compare.
2: Sembra
0: di

0: stay a little longer. Wall Mulder, ringraziamo Roberto, senza le cui immagini noi non riusciamo ad andare avanti. Oggi ci manda questa bellissima grafica di Jerry, di Tom e Jerry.
1: Ok.
0: Fa questo gesto come a dire che ci devo fare. No, infatti c'è scritto nella grafica e niente, è proprio lunedì. Buongiorno.
2: Grazie.
0: No,
2: grazie,
0: no, grazie. Quelle cose.
1: Perché effettivamente tu non ci puoi fare
0: voglia di iscriverci ai terroristi.
1: No, però tu
0: no. Fanno salire l'assassino.
1: Il fatto è che non ci puoi fare niente. Non ci puoi fare niente, però è vero.
2: Chi è bloccato?
0: Roberto.
1: No.
0: E niente, è proprio lunedì, buongiorno.
1: Beh, lunedì, è fattuale, vale, non è che.
0: Lo so, però è guarda, è come quando l'altro giorno il benzinaio mi ha fatto: "Oh, meno male che è venerdì, era lunedì." Prendo la pistola con la quale sto facendo benzina.
1: Questa è benzina.
2: No, ce l'hai, Valerio. Non è che chissà che dove devi guardare. L'alcol, eccolo.
0: Ma io non è che io volevo ferire gli altri, non me stesso. È troppo facile.
1: Però si parlava di noi, si parlava di questa nuova specie marina. Di Alberto Angela, che però.
2: Ma vuoi tornare a parlare di.
1: No, di frutti di zucca, che oggi chiameremo gli Alberto Angela.
2: Certo,
3: cioè, l'avevamo detto.
1: Perché appunto questa nuova specie scoperta in Salento ha il nome di Alberto Angela. Quindi per omaggiare, no, il divulgatore scientifico.
2: Assolutamente.
1: E noi lo

0: Mangiamo a modo nostro,
1: cioè, con... noi lo mangiamo, no, mangiandolo,
2: bravo,
1: cioè,
2: lo mangiamo cucinandolo e mangiando.
0: O mangiare, ti piace come...
1: O mangiare, oggi Emanuele
2: non
0: esploda
2: proprio,
0: tutto quanto.
1: Sembra quasi che ieri ti sei ubriacato e oggi no, non abbia filtro.
0: Ho dormito pochissimo.
2: È meno poco?
0: Ho dormito un paio d'ore, però
2: come
0: questo...
2: Come mai, che è successo? Come? Vuoi dire?
0: Sono a casa tardi, esibite quello.
1: C'è andato...
0: No, c'è un concerto.
1: Dai, dopo il concerto che ha fatto...
0: Bevuto, però
2: si chiamano massaggi, mo si chiamano concerti.
0: Ma perché massaggi? Ma che cosa c'è?
1: Bravo Valerio che ha capito,
0: Che massaggio? Ma tu che cosa dai retta? Ma
1: che c'hai quelle zone là dismesse, in quelle zone dove c'è un'altra proliferazione, alta,
2: nuove aperture, Conca d'Oro, quelle cose lì, no?
0: Che cosa? Di massaggi?
1: Le autobus.
2: Là dove Conca e d'Oro non sta per Conca
1: d'Oro. Dell'autobus pieno, dove può, dove sta lui, passano tutti gli autobus.
0: Ma che cosa, di che cosa stai parlando? Di che cosa stai parlando?
1: Hai capito?
2: Vabbè, non solo ho capito, ma credo che quindi, anche chi ci ascolta non parliamo di ad aprire gli
0: non parliamo di, di Alberto Angela, né di Fiori di Zucca.
1: No.
0: Non parliamo di niente.
1: No, parliamo delle notti brave.
0: Notti brave,
1: Notti brave, come vogliamo chiamare.
0: Notti brave.
2: Sì.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nicholas a Perfect Circle. Sembra che ieri Emanuele l'abbia messa sotto al 7. È già pronta una targa. Hai fatto ieri sera?
1: Ho suonato
0: ancora con questa storia.
1: Ci sono le prove.
0: Ci ascoltano diverse persone, però siamo tra amici.
1: Ma ci sono le prove. Ho le prove.
2: Ma che?
1: De che ieri ho suonato.
0: Poi sarebbero queste prove.
1: Cioè, i video.
2: Sì, intelligenza artificiale.
1: Dai, su. Dai,
2: con le dita storte, mozzate, quelle cose lì.
1: Will Smith che mangia gli spaghetti.
0: Sei dita una mano, no?
2: Devo dire che da un lato c'è tutto un mondo che cercava di far sì che Will Smith mangiasse bene
1: questi spaghetti,
2: ma dall'altro c'ha questa equip tecnica che cercava di far sì che Emanuele Forte suonasse la batteria, però con le dita bene, con le scritte dietro che si leggono.
0: Emanuele Forte, che non è uno degli Ancien de Poitrine. No,
2: vero, perché sembra che finalmente vogliamo dire chi cazzo sono. Questi Ancien de Poitrine, così fatto. Anche l'ultima cosa che riguarda
1: il baluardo del mistero.
0: Ma è già finito sto fenomeno.
2: Io poi voglio capire una cosa, no? Sì. Ma che te frega di sapere chi è chi? Ma che te cambia? Cioè che gli Ancien de Poitrine sono più Amedeo, no?
1: Sì.
2: Che è la verità.
1: Sono
2: più Amedeo, no?
0: Ah, questo è quello.
2: Sono
1: la batteria.
2: Così mangia questi due in giro in tour, incredibilmente, dall'altro pagato da Verratti. Come possiamo dire? Perché
1: il tour degli Ancien de Poitrine
2: è pagato da Verratti. È una cosa. È Verratti, c'ha i soldi.
1: Può anche darceli a noi. Perché devi pagare Piamedeo? Non ho capito.
2: Sono amici, diventa amico di Verratti. Sui social inizi a scrivere. A grande,
1: diventiamo amici, dammi
2: grande,
1: dei soldi.
2: Io ti tifavo sempre, sai, queste cose così.
0: Comunque, ma dall'epoca del Pescara.
2: Assolutamente. Senti, pare che questi Ancien de Poitrine, a parte il fatto che siano degli illuminati, questo abbiamo capito, anche perché
0: Duratti
2: Live sono massoni, perché Duratti Live
1: fanno il triangolo
2: che però io dire sì, è il simbolo degli illuminati,
0: ma anche
2: è pure un altro simbolo, quindi
0: Pascal stesso gli dà un'accezione diversa,
2: quindi voglio dire, può essere quello, può essere tutto e può essere niente, ma sembra che appunto questi Ancien de Poitrine siano i King Lizard and the Lizard Wizard, giusto?
0: Attenzione, King Lizard and the Lizard Wizard.
1: Due dei King Gizzard.
2: Due, solo due.
0: Sono 18.
2: Parliamo di un collettivo, quindi.
1: A livello di pazzia musicale ci potremmo anche stare, nel senso che alla fine anche i King Gizzard sono molto particolari, hanno fatto 100 dischi in un anno, quelle cose.
2: Sì, non capisco questa cosa dall'Australia al Quebec, allora voglio dire, se dovete depistare, potete depistare meglio. L'unica cosa che effettivamente gli do questi video comparativi, dove effettivamente, tra l'altro,
0: il batterista è uno dei chitarristi,
2: tra l'altro suonando a piedi nudi, il chitarrista
0: hanno proprio le stesse
2: movenze,
0: hanno pure gli stessi piedi, la stessa impostazione,
2: esatto, e il batterista ha la stessa postura,
1: allora è vero che sono dei video comparativi trovati sui social, e quindi non hanno devono far
0: ci vede quello che vuole vedere
1: un po' parlare, sicuramente l'interesse per questa band si è già spento, poi
2: è un po' scemato, dai.
1: Non sono andato, era a fine maggio, mi pare, no? Quindi,
2: però non mi sembra neanche abbia avuto tutto questo
1: clamore. Dicono dal vivo, leggevo un po' di recensioni, veramente tanta roba.
0: Lo si capisce anche. La loro dimensione poi è quella.
1: Esatto, la loro dimensione è quella. Nella speranza di avere conferme, poi ammesso, non concesso che ci interessi, non
2: sapete frega,
1: che
2: è.
0: Per noi siamo più della tesi che siano più Amedeo.
2: Per me sono più Amedeo.
1: Anche De Rossi e Pizarro, Triori a centrocampo.
2: No, proprio io spero proprio siano più Amedeo, anche per dare uno smacco a tutta quella, no?
0: Tutta sta narrazione che gli è stata costruita intorno, alla fine sono più Amedeo.
1: Quindi come fanno?
2: Pugliese.
1: Pio, metti Sarniezza!
2: Esatto.

0: Thelonious, Unchained e Poitrin, che secondo qualcuno sono due dei King Gizzard and the Lizard Wizard, secondo qualcun altro che scrive al 3899 106 600 non sono più Amedeo bensì Romario e Bebeto. Eppure
1: va bene,
0: una cosa che fa ridere secondo me.
1: Sì.
0: Poi sapevo fossero, questo è Loris, Luca Sardella e Michele Mirabella.
2: Io aggiungerei anche Ugo e Franci Canava, tutte e due.
1: Quello che vuoi, quello che volete. Io però cosa, Romario e Bebeto, questa cosa di Romario e Bebeto che non
2: ti convince?
1: No, perché poi dall'altro mi sta a vedere proprio un reel.
2: Non ti preoccupa Sao, però,
1: A parte che non mi devo preoccupare Sao, però dice, no, vedevo proprio sto reel,
0: sì,
1: che loro due nel mondiale del 94 in realtà si odiavano.
0: Sì. Vabbè, sì. Poi,
1: si odiavano fortissimo,
0: Romario,
1: perché Romario era mezzo matto.
0: Particolarmente simpatico.
1: Ah, no, perché Romario era matto e Bebeto
2: antipatico. Mamma
1: no,
2: mia.
1: In più era una questione, se non sbaglio, proprio a livello calcistico, che uno comunque doveva correre per l'altro, nello specifico Bebeto che doveva correre per Romario, che cazzo gli fregava, era un matto scatenato.
0: Comunque non ha mai fatto la vita dell'atleta, quindi...
1: E fa ridere che praticamente, però poi in realtà loro si odiavano, poi alla fine riescono in qualche modo a trovare una quadra. Primo gol che Bebeto fa nel mondiale del 94, fa la famosa esultanza con la culla, no? Dove
0: sì,
1: lui culla...
0: no.
1: Se li trova accanto Romario che fa la stessa cosa e dice, ma che vuoi? Era una cosa mia, era.
2: È bello, c'era questo sempre un reel con Romario, un'intervista a Romario nei vari podcast, insomma, dove gli chiedono
1: chi è il giocatore più forte.
2: Lui dice solo Romario.
1: Sì, sì.
2: Ma anche cosa per dire? Ronaldo il fenomeno. No, Romario.
1: No, io di quello è uno dei pochi.
2: Forse
1: dice,
2: è quello,
1: siamo pari. Al massimo riesce a dire pari.
2: Pari, sì. Vabbè,
0: lui ha giocato veramente.
2: Ma insultando
0: a
2: anche gli
0: anni,
2: altri.
0: Poi ha fatto tipo Michael
1: Vabbè,
0: Jordan.
1: Ma quella era sempre
0: l'epoca di Space Jam.
1: Di gol, no, ma si è inventato i gol.
2: Sì, ha fatto più di 1000.
0: Ha contato pure quelli che ha fatto giocando in Giappone.
2: Era però quando gli fanno la domanda a Henry, insulta quasi Henry. Che comunque
1: non è
0: che fosse scherzissimo.
2: Capito, però vabbè.
1: Però a un certo punto dice: non ti preoccupa,
2: Sao. Sì,
0: è vero.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Lost, Rammstein. Avevamo promesso che avremmo parlato anche di mail, no?
1: Di mail.
0: Argomento che sentiamo,
1: sì, perché,
0: particolarmente nostro.
1: Magari ti capita di non accendere accendere il PC, insomma, di non controllare la posta elettronica per due giorni. Quando torni il lunedì, accendi,
2: ma magari sul telefono oramai.
1: Sì, ma non ho quelle notifiche di lavoro, perché il fine settimana uno magari non lavora e di conseguenza non vuoi
2: non
1: controllare le mail.
2: Non Emanuele.
1: No, dico.
2: Io ti correggo solo per il bene della trasmissione, non perché abbia qualcosa contro di te.
0: Non
2: questo
0: voleva lasciare intendere che tu non leggessi.
2: Mia, guarda.
1: Però ti capita di avere, che ne so, 27-28 mail ricevute nel fine settimana.
0: Anche molte migliaia, c'è, cioè, chi non ne legge migliaia.
1: Ma quello si può succedere.
2: Chi è che non le legge?
0: No, anche
1: può
0: chi
1: succedere.
0: C'ha tante
2: però
0: notifiche.
2: Però fammi i nomi.
1: Però anche lì non è necessario leggere le mail. Magari tu leggi, che ne so, l'oggetto.
0: Tu sai a prescindere.
1: E già sai di che cosa tratta, magari. No, non serve.
0: Cioè,
1: quello
0: è
1: no,
0: come potere, no. Però.
1: Però anche lì magari ti rendi conto che ne ricevi veramente tante e inutili e cominci a cancellare tanto, sì, tutto tempo, insomma, sprecato. Sì. Io so che Valerio, ad esempio, riceve una quantità di mail, proprio, sì, una cosa.
0: Io perché poi vorrei dire anche ai nostri amici uffici stampa, no, che se voi, sì, ci mandate, non lo so, la nuova ma no, Cremonini, che pure uno, no, potrebbe magari pensare.
2: Ha suonato,
0: sì, sì, nello stretto di un'intervista di parlarne, perché uno che poi ha dei gusti parecchio rocchi,
1: sì, sì,
0: simpatico, Mercury. Ma che ne so, a nuova d'Alessandra Amoroso, ma io che vedevo motivo,
1: esatto,
0: cioè,
1: sì,
0: cioè già Marzio Amoroso avrebbe più possibilità.
1: Marzio Amoroso
0: di
1: sarebbe
0: Radio
1: stato
0: Rock,
1: bello con il nuovo singolo. Quindi, sì, vabbè, più o meno quante mail ricevete al giorno per capire se siamo noi quelli strani o se magari invece è un problema dei nostri
0: e
1: tempi.
0: E se ci dedicate, nel senso che poi queste mail le leggete oppure fate per cancellarle e basta.
1: Quelle troppo lunghe, secondo me, ecco, è un po' un contenuto.
0: Sì. A meno che non aspetti proprio quella mail. No,
1: esatto.
0: Un altro discorso ancora.
3: Tutto

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 8 giugno 2026, che si apre con i Korn, questa loro Coming Undone.
4: Radio Rock.

0: For the Kids, gli Anthrax. Allora, tanti messaggi arrivati al 3899 106 600. Eccoci di ritorno, ci scrivono: siamo partiti alle 5 stamattina e quasi arrivati a casa. Tre giorni intensi con qualche piacevole scoperta, tipo Pale Face, Swiss e un gruppo metal indiano, Bloody Wood. Highlights venerdì Bad Omen, sabato Iron Maiden, perfetti. La voce di Bruce impressionante. Ieri, tra l'altro, Pavarotti e Linkin Park, vi abbiamo fatto pubblicità, prova allegata. Ciao Petra e Luca, che salutiamo
1: grandi,
0: per aver
1: grandi.
0: Portato Radio Rock anche un po' dove che sono andati a vedere i concerti loro.
2: Ah, era, se non ricordo male, al
1: Rockin' Park.
0: Sì.
1: Credo che sia,
0: sì,
1: Rockin' Park.
0: Sì, Rockin' Park, infatti.
1: Quel della Germania.
2: Germania, sì, esattamente. Sì. Ricordavo
1: Festival
2: questa cosa.
1: Tisch.
2: Beh, quindi allora, è stata bella come esperienza, immagino.
1: Cioè, che ne so, tre giorni.
0: A quanto pare, sì. Jonathan, lui invece ci allega la prima pagina della sua casella mail, diciamola così, dove dalla quale si evince che ha non lette 58.933.
1: Vabbè, ma come fate?
0: Aperta la casella.
2: Io non so quanti anni tu abbia, ma penso
0: quanti anni abbia la tua mail.
2: 30 anni di mail non lette, cioè,
0: forse è un indirizzo Tiscali, no, di quelli dei
1: io
0: primi.
1: Non so a voi se vi capita mai, però io per esempio sono uno di quelli che quando leggo la notifica, che sia la notifica di WhatsApp, la notifica delle mail, di quello,
0: sì,
1: che è, io la devo togliere.
0: Sì.
1: Cioè io
0: pure, se sì,
1: io
0: una
1: non
0: cosa,
1: devo avere quel bollino rosso.
2: La notifica va
0: mi disturba proprio.
1: No, cioè io devo prendere coscienza di quella che è la notifica. Poi può essere pure, non me ne frega niente. Però io non devo vedere le notifiche.
2: Una cosa fastidiosa, che poi oramai veramente anche questo siamo un po' circondati e dobbiamo arrenderci, è quando dai magari il consenso, no, accetti tutto per velocizzare, che poi magari dai il consenso anche al trattamento, no, per finalità di marketing, sì, quindi ti arriva una quantità di mail
0: spam.
2: Cioè, io non voglio tutto questo, quindi devi togliere l'opzione, quindi anche le mail non necessarie diventano problematiche.
0: Sì, perché poi ecco, quelle necessarie devi proprio andartele a cercare.
2: Necessarie possiamo dire lavoro
0: personale,
2: documenti privati,
1: esatto, acquisti.
2: Acquisti, però l'acquisto, se appunto tu accetti tutto, magari.
0: Cioè, pure nel senso che la mail magari è il tracciamento dell'ordine, non
2: quello
0: lo so,
2: ok,
0: no?
2: Però poi ti arrivano le offerte ogni 30 secondi, che no, anche no.
0: No.
2: Quello magari è un po' troppo.
0: Perché non comprerò una cosa ogni 30 secondi per quanto vorrei?
2: Non ho i soldi!
0: No.

0: Penny Royal di Nirvana, da questo loro terzo album in studio In Utero, uscito nel 1994. A settembre saranno 35 anni da Nevermind, ad agosto 35 da Black Album dei Metallica, quindi
1: tanta roba.
0: Eh sì, perché poi quando uno inizia ad ascoltare questi dischi, che ne so, quando è uscito il Black Album, così come Nevermind, io c'avevo 4 anni. Quando inizi ad ascoltarli, ce n'avevano, nel mio caso, non so, poco più di 10,
1: sì,
0: neanche.
1: Fa impressione.
0: Adesso, insomma, pensare che siano prossimi a questo tipo di traguardi.
1: Senti, sempre
0: roba,
1: in tema di roba vecchia o a Mark Ord, insomma, un po' recupero così. Non so se avete visto la serie sugli 883, no?
2: No,
1: io ucciso l'uomo ragno. Ecco, perché adesso ho visto il trailer
2: della seconda
1: Nord, Sud, Ovest, Est, che dovrebbe essere appunto il capitolo poi conclusivo, perché poi da lì si separano, esatto.
0: No, pure

0: due cose diverse, sono due cose.
1: No, l'ho messo nel recap.
0: Il carino può diventare, mi piace, però può anche. Difficile.
1: Però anche
0: può
1: mi piace anche... può diventare carino.
0: È bravo, vedi che.
2: Inizio a capire.
3: Colla sì.

0: Paranoid, Black Sabbath. A proposito sempre di musica, ma anche di film sulla musica, visto che continuano a uscirne diversi, si parla di questo biopic su Ozzy Osbourne, che diciamolo non sarà interpretato nel caso da Denzel Washington, come aveva scherzato lui rispondendo a domanda. E però insomma pure lì una storia che sicuramente vale la pena di raccontare fino alla fine.
1: Un personaggio così direi di sì. Insomma, ci sono tante cose da raccontare, soprattutto che possono essere molto televisive.
0: Sì.
1: Quello è un po' l'obiettivo.
0: Alcune scene, come è accaduto in The Dirt, dove c'è la famosa scena di lui con le formiche e quant'altro.
1: Tanto è quello che serve.
2: Sono comunque dei cliché pure.
0: Vabbè, sì.
2: Abbastanza.
0: Molte cose, sì, non sono neanche successe.
2: Il pipistrello,
0: come
2: le formiche.
0: Ecco, quella del pipistrello, ad esempio, è una cosa che lui fa convinto che fosse di gomma.
1: Sì, sì.
0: Avesse saputo che.
1: Poi magari.
0: Se si trattava del pipistrello vero, ci avrebbe pensato.
2: No, è che comunque penso che tutta questa storia che noi raccontiamo, che è bellissima, comunque sia. Personaggio assolutamente fuori dagli schemi. Poi ogni volta, non sto dicendo che questo è il caso, però ridurla sempre a quello che faceva lo scemo negli Osbourne,
1: però sono
2: scemo
1: magari,
2: nel senso
0: quello un po' così,
2: che abbiamo un po' sopra le righe,
0: sì.
1: Però sono magari proprio quelle cose che riesci poi a rendere televisive.
2: Ma questo c'ha 50 anni di storia musicale alle spalle, ridurla a quello mi sembra sempre un pochettino la moglie manager, mi sembra che si utilizzino sempre un po' di quando a me invece piacerebbe vedere un Ozzy Osbourne raccontato sotto altre, cioè sotto la veste del musicista, non sempre della persona fuori dalle righe che è famosa perché se mangia la capoccia del pipistrello.
1: Quello sì, però magari allora diciamo, tu parli anche perché sai, da detto al settore, effettivamente sai magari queste cose le sentite un miliardo di volte
0: anche da biografo di Ozzy Osbourne.
1: Esattamente. D'altra parte dico pure magari a livello proprio televisivo rende di più, cioè vedere una bella scena
2: fatto,
1: così,
2: cioè di dirlo per la centesima volta non ridà, cioè non riaccende la curiosità, secondo me, nella

0: le persone vabbè, ridire per l'ennesima volta.
1: Sono momenti che ce li devi mettere.
2: È quello.
1: Ce li devi mettere.
2: È quello.
0: Ce li devi mettere,
1: però
0: li devi mettere, però.
1: È una narrazione più ampia.
0: Bravo,
2: ma immagino che sarà così. Questa, questa
0: non è detto, Manuele. Non
2: che
0: è
2: fanno
0: detto.
2: Sei ore.
0: Stai a dire solo cose scontate oggi. Perdono.
2: Sei ore che devi.
0: Sei ore scontate.
2: Sei ore scontate. Vabbè.
1: Sei ore, ma erano tre oggi. Che famo scherzi. Che
2: no, sei ore scontate.
1: Non è che
2: sono
1: tre. Là pure
0: Biopic. Il biopic.
1: Ah.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
3: Radio Rock.

0: Questo è
1: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:34, questo è sempre Antipop. Lui, Peter Gabriel, che arriva con Games Without Frontiers.
0: Radio Rock.

0: Hexagons, loro sono i Muse.
1: Allora, premesso che a me gli 883 mi hanno sempre fatto cagare.
0: Vabbè.
1: Mi sono visto giusto. La serie perché c'ho Sky a scrocco. Non pago.
0: Ma capisci un po' troppe cose.
1: Considerando che io sono nato e cresciuto negli stessi anni proprio in cui loro esplodevano. Radio DJ, Giovanotti,
0: Antipop.
1: E è stata molto figa, mi sono fomentato perché è proprio una descrizione perfetta di quel mondo lì.
0: È vero.
1: Di quando c'avevamo solo le cassette che dovevamo registrarcela alla radio. E so veramente due ragazzi di semplici, ragazzi di provincia che
0: di periferia, come
1: ce l'hanno fatta
0: tanto.
1: Così.
2: Citata,
1: scroccando perché. I passaggi per portare una cassetta al cecchetto.
2: E c'è chi scrocca Sky adesso.
1: E quindi vedrò pure la seconda.
0: Lui, tra l'altro, dopo questo è diventato il fan numero uno,
2: esatto.
0: Di Max Pezzali solista.
2: Sì,
0: proprio.
2: Sì, sì, sì. No, beh, devo dire che è proprio come serie è divertente. Poi può essere più o meno attendibile, però è veramente piacevole.
3: No,
2: ma
3: è
2: da vedere.
3: Perché poi c'è Lavallo, per esempio, vedevo l'altro
2: sì,
3: giorno
2: sì, quello sì.
3: Un'intervista di Repetto in cui diceva: ma io non ho parlato direttamente con il regista, con i sceneggiatori, però ci sono delle scene che sono veramente uguali a come sono andate.
0: Poi il regista Sidney Sibilia è quello che fece Mix by Harry,
2: sì.
0: È un film molto carino,
2: sì,
0: a proposito di quegli anni, qualche anno prima, tratto da una storia vera appunto. E
2: delle video, delle cassette,
0: esatto, piratate,
2: taroccate, sì sì sì.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, noi andiamo con le nostre cose però.
1: Le ricorrenze
3: sì.
1: Di Giampiero.
3: Ah, eccoci.
2: Taroccate oggi.
3: Oggi, sì. Senti, l'8 giugno è una data di straordinario rilievo nella storia del rock, segnata dalle pubblicazioni di album che hanno ridefinito il rock alternativo degli anni 90. E qua la chiuderei perché mi sembra che già abbiamo dato un po' troppe cose,
0: sì.
3: Insomma, mettendo troppa carne al fuoco, cominciamo con appunto le pubblicazioni. Oggi nel 1999, non se lo conoscete questo disco, usciva Californication.
2: No,
0: abbastanza.
2: È nuovo?
3: Di Red Hot Chili Peppers.
0: Conosco la serie Californication.
3: Settimo album, segna il trionfale ritorno di John Frusciante alla
0: sì.
3: Chitarra dopo anni di tossicodipendenza. Sì. Oltre 15 milioni di copie vendute. Noi a questo punto ascoltiamoci una canzone da questo album, tra l'altro.
0: E non saperne leggere le
3: scritte. Non saperne leggere le scritte. Tra l'altro, Californication è una canzone che è amarissima. Una canzone
0: di
3: un'amarezza.
0: Il disco ha un quanto ha dei pezzi un po' più
3: sì,
0: tirati,
3: sì,
0: ha
3: sì,
0: un
3: sì.
0: Tono molto grigio.
3: Se non so se vi ricordate il video,
2: video
3: di Californication, del
0: sì.
3: Questo fantomatico videogioco.
2: Bellissimo, sì.
3: Anch'esso amaro. Cioè io,
0: sì. Anch'esso un po' brutto.
3: Un po' brutto.
2: Cioè, c'era dell'amarezza in generale.
3: Io dico, non lo. Cioè, se. Dobbiamo arrivare, non lo fate.
0: Sì,
3: non
0: se dovete
3: fare
0: un finto videogioco, fatelo bene.
2: Magari volevano proprio trasmettere l'amarezza.
3: Ho capito, Emanuele, ma già ci pensatevo con i dei pischelli.
2: Ah,
3: no, sbaglio, questo non c'entra niente.
2: Non c'entra niente, ragazzi.
3: Era un dissing senza motivo. Senza motivo.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers, che pubblicavano sì. oggi questo loro album nel 1999.
1: Senti, mi giungono notizie invece.
2: Da dove?
1: Cosa affari miei, perché io i miei canali non li devo condividere con voi due. E poi dopo le ricorrenze ve le fate per i fatti vostri.
0: Già le fa qualcun altro.
1: Già le fa qualcun altro, non mi fa far nomi. E tra l'altro volevo dirvi che oggi nel 2004, cioè, avete presente il Foro Italico, no? Quando facevano i concerti. C'era, ci fu un grande concerto degli Ubastank, lo so. Ricordate?
2: Grande concerto e Ubastank nella stessa frase.
0: Anche grande e Ubastank.
1: Però fa ridere perché all'interno di, non so se conoscete questa pagina Setlist FM, dove ormai si trovano
0: scalette di tutti i concerti tutti di sempre, praticamente.
1: Ma questo non c'è, chissà, perché forse non c'è andato nessuno.
0: No, perché poi lì sono gli utenti che fanno le scalette.
1: Quindi. Esatto, quindi. Però allora, due persone si erano registrate, quindi
0: certo, comunque non sono andate,
1: però poi. Non sanno le sanno la scaletta.
2: Io anche penso quante canzoni hanno fatto gli Ubastank?
1: A memoria io solo The Reason, ma perché
2: forse l'hanno fatta tante volte, solo quella
1: hanno fatto. Dici solo The Reason,
2: magari sì, in varie versioni.
0: A mio cugino andò a vedere tempo e tempo fa Tiziano Ferro prima che diventasse famoso e mi racconta che ad un certo punto riprese alcune canzoni che ha suonato all'inizio perché non c'hai al tempo.
2: Vabbè, certo,
0: fa un po' ridere sta cosa.
2: Cioè, magari quelle 10 canzoni.
0: Ma lo disse proprio, vabbè, mo risuoniamo quella.
1: Però lui, se non sbaglio, faceva il vocalist, faceva comunque sia.
0: In un coro.
1: In un coro esattamente, però tipo dei. Come si chiamano? Rap, insomma.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Sì, però comunque è vero, lui.
2: Un gruppo rap faceva effettivamente i cori.
0: Ha suonato con A.
1: Come si chiamavano?
2: Non lo so, non mi viene.
1: Vabbè, comunque. Senti, andiamo avanti con la musica, con le pubblicazioni, perché appunto quest'oggi, nel 2004, usciva The Empire Strikes First. Parliamo
2: sottotono.
1: Sottotono, bravissimo. I Bad Religion, quindi punk melodico e militante, un album feroce contro la politica dell'era Bush e la guerra in Iraq, vabbè. La canzone che ci ricordiamo un po' tutti è Los Angeles is Burning, che è proprio quella che volevamo riproporvi, ma con molta tranquillità, senza voler
0: senza bruciare nulla.
1: Nulla, nulla.

0: Los Angeles is burning, Bad Religion.
1: Ciao, sono Henry. Comunque prima Giulio l'ho sentito molto provato.
2: Che cosa?
1: Sentito, che quasi cosa? Arrabbiato. Ma quasi che? Si riconoscesse nel triste epilogo che tanti fanno del re delle tenebre.
0: Ah,
1: se
0: ozioso.
1: Ci si riconoscesse.
2: Ti riconosci?
0: Comunque lui ha detto ciao Scolopendri, non so se avete colpa.
3: No, lo ignoro. Boh. Ma andiamo avanti, non ci rispondiamo.
2: Che cazzo di messaggio è?
0: Non lo so, ragazzi.
3: Non rispondiamo, non rispondiamo.
2: Che te devo dire? Sì.
3: Sì,
2: è vero, è vero.
0: Sì, di sì a sto punto. Perché...
3: Hai detto sì?
2: Sì.
1: No, ma fa una rima con Action.
0: Action?
3: E Californication.
0: Ah, Californication. Ah, perché ne
3: fashion,
0: ha
3: fashion,
0: fashion, Californication, fashion. Ah, giustamente, vedi. Non
2: in the station.
0: In the station.
4: Grande Tiziano Ferro. Con i linea 77, vogliamo ricordarlo?
2: Vabbè, ho capito, ma però fatto quella, una canzone con
3: quella
2: è un,
3: quello si chiama Feathering.
0: Sì.
3: Lui inizia la carriera
0: sottotono.
3: Come corista dei Sottotono.
2: Era un po' come Paolo e Chiara con gli 883.
0: Facevano
2: le coriste. Tiziano Ferro faceva. Era uno dei coristi dei Sottotono, ma si vede anche nei video.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: Se non sbaglio, c'era anche un live che fece su Italia 1. Adesso, proprio, sai, i ricordi di quando c'hai 13 anni, 12 anni. Qui però si vedeva molto bene che era proprio lui, incredibile.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
8: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
7: Solo da Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi ovviamente fino alle 18. È il momento anche dei Cult che arrivano con Love Removal Machine. Radio.

0: York, Marmosets, anche questa settimana tra le novità di Radio Rock, che potete votare sul nostro sito oppure no, radiorock.it, se volete farci un dispetto o un favore, dipende un po' da voi. Uno può anche andare sul sito e non votare.
1: Hai ragione.
0: No, sai come quando comprometti il voto facendo vari disegni, quelle che a te già fanno ridere, no?
1: I piselli,
0: sai, i cazzetti, queste cose qui sulle schede elettorali e invalidi appunto il tuo voto. Comunque, un po' tutti sanno che uscirà un nuovo album dei Rolling Stones, c'è questo singolo In The Stars, e con Giampiero stavamo ragionando sulla bruttezza di questo remix. Questa canzone è carina, molto carina, quella vera e propria, che poi esce recentemente, uscita in questa seconda versione ad opera anche del produttore dell'album,
1: che si è divertito proprio,
0: Andy Watt e Circuit, che non so chi sia,
2: è lo pseudonimo di Henry Russell Walter, produttore discografico e compositore canadese, famoso per aver collaborato con artisti dello spessore di Britney Spears, Kesha, Rihanna, Shakira, Nicki Minaj, insomma, abbiamo capito un po' il tenore. E tanto è vero che proprio secondo me tutte queste collaborazioni hanno proprio gli hanno acceso una cosa in testa, di ma io quasi quasi faccio sto remix di Rolling Stones.
0: Qui sono i Coldplay di adesso.
2: Però quello
1: Sky Full of Stars.
0: Sì. Attenzione.
2: Vai.

0: fresh.
1: Sembra si sia impallato. Vabbè, ma è proprio così.
2: Però fino a mo. No, sì, però qua è peggio, senti.
1: Sì.
2: Qua proprio. Qua è proprio l'aspirino. È l'aspirino.
3: Sì,
2: qua.
3: Sì, sì.
1: Ovvero. Icona pop.
2: Madonna mia.
1: Finisce qua, nel senso che io non me la sentirei di andare oltre.
2: Però
3: potrebbe essere la nostra nuova base?
2: Io spero di sì, io spero che ce la valliate in qualche modo. E dai, un pezzettino ancora. Sono tanti messaggi belli che arrivano al 3899.
3: Da 1 a 10, la bellezza di questa
1: premessa.
2: Dai.
3: E con la pop comunque.

0: Oh, c'è qualcosa di un po' troppo caffone.
1: Troppe...
2: Vabbè, lo è.
1: Arriva, cioè, ma poi la Rolling Stones non te li puoi immaginare così, dai, ma che è?
2: Vabbè, non è male, però.
1: Ma non è male, vabbè, ma non è lui, non è una cosa lui.
2: Ma certo, ma certo. Pure il remix Satisfaction
0: a lui piace,
2: bello coatto,
0: a lui piace,
1: però tu quello di Fatboy Slim dici
2: non so di
0: che sì, Satisfaction
1: era Fatboy Slim,
0: era Young and Gangnam Satisfaction,
2: bello coatto pure quello, no?
0: Sì. Però ti posso dire già un po' più nelle loro corde,
2: sì, sicuramente sì, sicuramente sì, questa è proprio un'altra roba,
0: sì,
1: mettilo un pezzo di quello di Fatboy Slim.
0: Dopo, guarda, adesso
1: tra poco
0: adesso ho un piccolo suggerimento, poi ci ascoltiamo quello, perché tutto sommato è anche carino andare con queste cose, perché no?
3: Radio Rock Promotion.
0: Roma Distorta presenta questo venerdì 12 giugno Mr. Folk Festival con Erebal Thor, Linea, Down of the Dark Age e altri. Torna il Mr. Folk Festival con ospiti di eccezione, gli svedesi Erebal Thor, la band erede dell'epic black metal reso celebre dai Bathory, ti aspetta con le sue cavalcate epiche tra atmosfere folk, inni solenni e scream aggressivi. Con loro anche Linea, Down of Dark Age e altri artisti che verranno annunciati a breve. Al Traffic Live di Via Prenestina 738, tutte le info le trovate su www.romadistorta.com.

0: Kyrian Fate, loro sono gli Ere Baltor, che saranno in concerto al Traffic questo venerdì 12 giugno, quindi roba di questo weekend, praticamente ci siamo.
1: Assonanze e di dissonanza.
2: Ah, le facciamo, oh, quindi, oh, che bello, che bello. Dai,
0: qua,
2: dai.
0: Esatto, proprio al volo, visto che poi attaccato abbiamo anche il recap. Da una parte gli ABBA con Dancing Queen del 1976, che paiono aver ispirato e parecchio anche verso la stessa missione Shania Twain di Se la vita, dall'album Up del 2002. Shania Twain, che ha sempre detto essere gli ABBA una sua grandissima fonte di ispirazione,
3: forse troppo,
0: a quanto pare anche un po' oltre il lecito, ma sentiamo prima gli ABBA e poi lei, dai.

0: Allora, questa era la proposta di oggi. Non so se il maestro vuole pronunciarsi.
1: No, lo sai qual è il fatto? È che se tu poi fai un plagio di questo genere, quindi è plagio,
0: sì,
1: poi fa una cagata così, cioè nel senso,
0: sì, almeno fai un bel pezzo.
1: Allora cerca di migliorarla, cioè nel senso, trova qualche cosa.
0: Sai, te viene Bohemian Rhapsody di fuori, dice vabbè, tu sommato.
1: No, se la vi, cioè il massimo è copiare.
2: Se la vi,
1: cioè io mo.
2: Vabbè, quindi c'è del plagio?
1: Non lo so, Manuel, te che sei musicista anche
2: io
1: molto
2: sono una batteria,
1: più.
2: Quindi.
0: Ma lui suona con Shania
1: Twain.
2: Sono batterista di Shania Twain.
1: Se fare la batteria quella di la ragazzone Shania Twain, quella That Don't Impress Me Too Much.
2: Penso di sì.
1: Perché è poco forte.
0: Quello è un album Come On Over. Sono tutti cosa... singoloni, vabbè.
1: C'era quella, aspetta, c'era pure Man I Feel Like a Woman. Ma di che stiamo a parlare?
2: Andiamo di recap?
0: No. Direi di sì.
2: Ah, che bello.
3: Evviva.
2: Buon Dino Frisullo, grande Italia che vince le partite. La mail di Gigi Buffon. Caos a centrocampo. Giuliano è un mare in mano fuori il subbuteo dalla Grecia. Salento e la nuova specie marina, il fiore de Zucca o Alberto Angela. Serena branchiale o mangiamo. Questa era bella,
1: bellissima.
2: Notti Brave, Angine Poitrine, ecco chi sono più, Amedeo, Luca Sardella e Michele Mirabella, Ugo e Franci Canava, Romario e Bebeto. Quante mail ricevete? Carino e mi piace sono due cose diverse, 6 ore scontate. Rigorenze e taroccate, straordinario rilievo nella storia del rock. Ubastank, Tiziano Ferro, corista di Sottotono, remix fresh, assonanze e di dissonanze. Voto? È lunedì,
1: 6:30, dai. Grazie, maestro. Non si commenta.
0: Bene.
2: Proprio lo ringrazio.
1: No, ma neanche grazie. No, neanche, okay. Va bene.
0: Mezzo,
1: se no, si abbassa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
9: Welcome everybody, welcome.
10: We are back.
11: We are back.
10: Back to
11: Antipop.
10: Antipop.
8: State ascoltando
10: Antipop,
8: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. Antipop che non gioca neanche oggi, indovina chi te le suona. Sicuramente ha un'altra cosa, però, ecco, non per questo non passa la musica che ci si aspetta che passi, come il resto anche della nostra radio, ovvero il Rush di Limelight. Radio Rock, back in time.

0: Limelight. Loro sono i Rush.
1: Va ora in onda Padel Pong.
0: Bello,
2: forza,
0: meno male. Quiz radiofonicamente parlare,
2: domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
4: Come anticipato poc'anzi dalla nostra casettiera, oggi giochiamo a Padel Pong, il nostro radio game show.
0: Le amministrative, la diretta nei capoluoghi 3-3 nei ballottaggi.
4: Non ho capito.
0: Le amministrative, la diretta nei capoluoghi 3-3 nei ballottaggi.
4: Ah, sono 3-3.
0: Sono 3-3. Vediamo supplementari. I supplementari, no, i rigori.
4: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Chiedo al maestro Giambiero il livello di difficoltà e se c'è un premio.
5: No.
4: No, no. No, no,
0: nessuna
4: no.
0: Delle
5: no,
0: due.
5: No, beh, il premio è un remix, chiaramente, di una canzone. Bello. E voi scegliete, mi raccomando.
0: Remix di dubbio gusto, però.
5: No, no, remix Boro, assolutamente. Ah. Remix Boro, livello di difficoltà. Ragazzi, io sono stanco. Cioè, siamo all'8 di giugno.
0: Sì,
5: sono 20 anni che continuo a dare sempre una motivazione a questo gioco.
4: Non so, 20 anni.
5: Ce la faccio.
0: Non si potevo risentire direttamente a settembre. Non si può fare sta cosa.
4: Io penso di sì.
0: Non credo, però.
5: Non si può fare.
4: Sentiamo un attimo.
0: Vabbè, poi ci informiamo.
5: Il Padre Eterno.
4: Sì, è il settimo album della band dell'artista, pubblicato nel 1987. Segna la fine della storica collaborazione con il leggendario produttore Quincy Jones.
5: Hai detto.

0: È pronto il maestro Cesare a deliziarvi con strumenti sempre diversi. Oggi che cosa suona?
1: Oggi suono un capoluogo di provincia. Chiaro. Questo 3
0: a 3 un ballottaggio, però.
1: Esatto. Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi. Come una stella di Broadway. Così suona in
0: così?
1: Purezza la maniera di Cremonini, ricordando anche il tuo concerto di ieri e dell'altro ieri al Circo Massimo. Andiamo invece, per com'è che suona un capoluogo di provincia, all'interno del disco di oggi. Attenzione. Vai.
2: Però,
1: ragazzi, dai. 3899106 e 600, il gioco è quello, appunto, Padel Pong. Vi chiediamo quindi di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando. Radio Rock Promotion. Sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una o due giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14 presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 musica live, ingresso gratuito dalle 10 alle 21, Radio Rock partner ufficiale della manifestazione. Brand new music right here.

0: loro sono gli Arab Strap.
1: Cioè, regà, ma per davvero ancora fate sta cacata?
0: Allora, vero. Io veramente non, cioè, non ci si può porre così.
2: Ha ragione,
0: comunque,
2: ha ragione. È innegabile.
0: Non è che, voi andate dalle altre trasmissioni,
2: è vero,
0: e contestate argomenti uguali se non peggiori dei nostri. Perdona,
2: peggiori, Valerio. Hai detto bene, peggiori dei nostri.
0: Andiamo con recap.
2: E non facciamo i nomi.
0: Non sono gli Alien and Farm con Anthology, tantomeno.
2: È il settimo album della band dell'artista, pubblicato nel 1987. Segna la fine della storica collaborazione con il leggendario produttore Quincy Jones.
0: Ultimi indizi?
3: Eh sì, abbiamo prima la cassettiera e poi appunto il reverse.
4: Il titolo, da non intendersi letteralmente, no, richiama uno slang positivo che indica sicurezza, forza e ribellione.
2: Tutta sta roba.
0: Così pare. Io ho presente la canzone dalla quale prende spunto questo album, non sapevo il significato fosse questo. Vabbè, c'è il reverse. Non si può dire, maestro, quello
5: ma
0: che
5: perché ho sentito un nome di uno speaker molto famoso che parla della Roma.
0: Pare
5: che... sì, ma proprio nome e cognome, quindi
0: sì,
5: forse non è il caso di...
0: Andiamo oltre, quindi...
5: Ma... c'ho finta che...
0: Dai,

0: Peace and Love, Iron Maiden. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che si voglia, ecco, secondo io. Voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì.
2: Amami e ti vestirò come una stella di Broadway.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi. Abbiamo questa prima nota audio per tanti che scrivono album che non sono quello di oggi, evidentemente.
3: Comunque Thriller di Michael Jackson.
0: No.
3: Gioco è sempre più cagato, sempre di più.
0: Allora, no. Non è neanche così.
4: È vero che questo
1: non
4: gioco
1: è quello il
4: fa schifo.
1: Sì. Pensate quanto sei scarso.
4: Scarso, infatti. Un po' schifo, però vabbè.
0: Cioè, bisogna anche stare nella posizione di poter criticare.
4: Ma poi senti delle altre trasmissioni, se tanto.
0: Veramente,
4: lasciamo
0: bad. Non ce fate parlare.
5: Ti butto Michael Jackson, -, bad. Non sono sicuro, però.
0: Però non te lo calcoliamo, se no esatto. Entra nella risposta.
4: Anche perché dobbiamo andare via.
0: Esatto, e poi dovremmo trattenerci oltremodo. Vabbè, io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giulio.
4: Grazie a te, Valerio Cesari. Grazie a te, Giampiero Giulio.
6: Io piuttosto che ringraziarvi, voglio darvi un'ultima ora. Perché vai. Donald Trump ha condiviso un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui viene raffigurato nei panni di Naruto, quindi
0: io corro a vederlo.
4: Detto
0: posso
4: questo,
0: dire, non
4: bene.
0: Vedo l'ora. Ciao, a domani.
7: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria. Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Story.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con Europe perché online il singolo e il video dell'inedita The Cult of Ignorance, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band Come This Madness, in uscita il 25 settembre su Silver Lining Music. Prodotto da Tom Dalgety e mixato da Mike Fraser, l'album ha visto la partecipazione in studio di Tobias Forge dei Ghost e Michael Ackerfeld degli Opeth. Proseguiamo con gli Storm Corrosion e il ritorno a breve del side project che vede protagonisti, oltre al già citato Ackerfeld, il leader dei Porcupine Tree Steven Wilson. A rendere noto è proprio quest'ultimo, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che ritrae i due al lavoro a Stoccolma sul successore ideale del primo e unico album del gruppo, l'omonimo Storm Corrosion, pubblicato nel 2012. E infine Billy Idol, che dopo aver pubblicato ad aprile dello scorso anno il suo nono lavoro in carriera, Dream Into It, condivide il singolo e il video del brano John Wayne, che vede la partecipazione alla voce di Alison Mossart. Composto da 9 tracce inedite, l'album ha visto anche il contributo di Avril Lavigne e John Jett.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 giugno 1962, nasce Nick Rhodes, nome d'arte di Nicholas James Bates, tastierista, compositore e produttore inglese, cofondatore e membro dei Duran Duran. 1985, i Tears for Fears raggiungono la numero 1 della Billboard Hot 100 con il brano Everybody Wants to Rule the World.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Rumore!
0: On Radio Rock.
3: Una nuova emozionante, scoppiettante, ma soprattutto irritante settimana di Malrumore inizia qui su Radio Rock adesso alle 18:05 minuti di questo lunedì 8 giugno. Buon pomeriggio, Rockers! Come andiamo? Come è andato il weekend? In realtà abbiamo passato qualche ora insieme, quindi un pochino l'idea di questo fine settimana me lo sono fatta, ma siamo qui adesso, iniziamo questa nuova settimana insieme. Certo, sì, è lunedì, ma per fortuna c'è Radio Rock, che fino adesso ha assunto le voci di Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, a.k.a. Antipop. Il consiglio è sempre lo stesso, quello di andarvi a fare un bel giro, un bel giro dove sul sito radiorock.it trovate la playlist appena pubblicata da loro per recuperare la musica di questo pomeriggio, ma trovate un po' tutto quello che vi siete magari persi. Ci sono tutti i podcast e le vostre trasmissioni preferite, c'è il palinsesto per capire dove, quando, cosa sentire, c'è anche la possibilità di guardarci e non solo di ascoltarci. Io sono Paola Agnazzumo, saremo insieme fino alle 21 con me chiaramente Sandro Canori. Iniziamo anche noi con la musica, più o meno siamo sempre lì, stanchi, affaticati, sanguinanti, lo dicono anche Linkin Park.

0: Sandro Canori, what time is it?
1: It's Clubbering Time! Buonasera amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.600. This is Bad Sounds, this is qui con voi fino alle 21. Bad Sounds, this is, ti piace?
0: Non particolarmente.
1: No, come si direbbe in inglese?
0: Sì. Si perde il gioco di parole, ci devo pensare un attimo.
1: Ah, perché tu vuoi fare addirittura la traduzione? Beh, io ho chiesto la traduzione letterale, non la localizzazione.
0: Ma il rumore si sarebbe Bad Sound.
1: Bad Sound, this is.
0: No, one sound.
1: Perché è uno. Però è inteso come un suono generalizzato, quindi forse anche il plurale va bene.
0: E no, proprio perché in inglese il generalizzato è senza il plurale.
1: Non hai vinto.

0: Buonasera a chi ci scrive al 3899106600.
1: Bad Sound.
0: Beh, mo ci pensiamo. Però c'è gente che non coglie.
1: Corretta, visto?
0: Sì, bravo. Andrea, Sandro, un pezzo che sia un punk ha perso il titolo. Non stiamo celebrando, ovviamente, questa cosa qua, non c'entra in cazzo.
1: Perché comunque è una figura divisiva, sia un punk.
0: Ma ricordiamo che purtroppo tra le nostre novità continuano a entrare canzoni che sono The Cult of. E quindi il mio cervello purtroppo no?
1: Intanto l'ha perso ed è scomparso come spesso capita.
0: It's vacation time, baby.
1: Beh, di solito dopo la perdita di un titolo, soprattutto quando lo tieni per un po', ci sono le vacanze solitamente, no?
0: Giusto.
1: In questo caso è anche fuori dal tour europeo, che comunque è strano perché è molto amato in Europa.
0: Due cose strane mancanti da questo tour europeo.
1: Drew McIntyre,
0: grande hit, sex symbol per tutte le
1: Però,
0: donne.
1: Però il modo in cui ha perso il titolo in maniera molto strana, forse fa pensare che magari gli è successo qualcosa, anche perché lui è europeo, è stupido, poi in Europa lo tifano tantissimo.
0: Vabbè, allora diciamo che
1: queste cose non interessano gli ascoltatori di rock, esatto, diciamolo.
0: Ma se insomma già normalmente vi parliamo di wrestling, forse oggi l'avete sentito se siete stati in mia compagnia ieri pomeriggio, forse oggi un po' di più, un po' peggio la mia situazione, perché come dire,
1: io c'ho tante notizie che ti ho mandato sul,
0: ma non adesso,
1: è pieno di roba di cui parlare, c'è la famiglia nel bosco, c'è Sean Penn, c'ho tante cose di cui
0: parlare. Tennista che mangia i fiori.
1: Ecco, bolli.
0: Ma poi c'è soprattutto il giorno del giudizio. In che senso? Beh, non so se avete seguito la vicissitudine della cornacchia a Pordenone. Per una volta, sì, c'era una cornacchia a Pordenone.
1: Sembra una canzone di Calcutta. C'era una cornacchia.
0: Ma non ci parla, andare a Pordenone, intanto Calcutta, no. Però sì, c'era una cornacchia.
1: Vabbè,
0: che
1: Calcutta per dire quella roba là.
0: Sì, cioè, però non si nomina in questo luogo questo.
1: Come? Perché odi l'India? No. Non hai detto no, però, Non hai detto no, questo è molto sospetto, atteggiamento molto sospetto.
0: Dicevo, c'è una cornacchia, ci sono delle cornacchie che hanno fatto un nido al centro di Pordenone e quindi, avendo visto nascere i loro piccoli, hanno iniziato ad attaccare i passanti in un tipico atteggiamento delle cornacchie. La risposta del comune è stata: va bene, ammazziamo tutti, loro e 4 pulcini. Per fortuna c'è stato un movimento di popolo abbastanza attivo da dire: credo che si possa fare altro, se non allo sterminio comunque di un animale. E oggi c'era la sentenza del TAR, quindi stavamo tutti lì a tutti.
1: Il TAR che ha detto: comprate un fucile.
0: E però non si tocca, no. Sentenza sospesa, non si può spostare, non si può ammazzare. Dove mettetevi le mani in tasca?
1: Possono addestrarsi i corvi, le cornacchie.
0: Volendo sì. Comunque, vabbè, iniziamo al rumore, piatto fitto, mici ricco, come sempre. Pensa un po' alla stranezza di questo lunedì. No, volevo dire un'altra cosa, Sandro, tu c'eri.
1: Bro.
0: Quanto è stata modesta la mia reazione di fronte alla apparizione di Dan Housen davanti ai miei occhi?
1: Beh, poco modesto, sai.
0: Ma come?
1: Beh, saltellavi.
0: Urlavo. È stato molto bello. È stato molto bello per una volta nella vita volere una cosa e averla. Vedi che strano, le volte. 3899-106-600. Anche voi diteci che cosa cavolo volete da questo lunedì. Faremo del nostro meglio per soddisfarvi, forse. Perché appunto Very Evil, ma anche Very Nice. E Very Evil in questo momento perché qualcosa nella canzone che ci ha portato fino a qui, quindi la prima novità di questo Marrumore, novità che trovate sul sito radiorock.it, ecco, qualcosa ha fatto addirittura venire voglia di ascoltare i Pearl Jam. Strano questo lunedì.

0: Abbiamo trovato una canzone di Pearl Jam che mi piace, incredibile, Judy Evolution.
1: Papa ha incontrato, no, non lo leggo, ve lo leggo dopo quando arriva, perché non ho capito. Comunque, il Papa ha incontrato 6 vittime di abusi del clero spagnolo.
0: Ok. Solo della.
1: No, non avevo letto spagnolo, quindi in base al titolo non avevo capito. Vabbè, non lo posso dire.
0: Insomma, non sono le uniche dichiarazioni strane di questa giornata. 3899106 e 600. Vi sento così, volenti.
2: CM Punk è una figura divisiva solo se non ci capisci un cazzo di wrestling.
0: Ok.
1: E questa è la riprova che è una, questa è la riprova che è una figura divisiva.
0: Esatto, in qualche modo sì. Poi c'è chi dice
1: ma perché? Perché come tutte le persone che drasticamente brillano di luce propria creano tanto fastidio nelle persone che non riescono a guardare tutta quella luce. E lo sai perché lo so?
0: Perché?
1: Perché mi ci immedesimo.
0: Ecco qua, va bene. 18 e 23, questo è lo stato di questo lunedì da queste parti. C'è Alessandro che dice bad noise, buona musica a tutti. Tornando al discorso marrumore, bad noise non è male. C'è invece Andrew che dice very evil, very noise, che in qualche
1: bello
0: modo evil noise, parafrasandro in qualche modo.
1: Parafrasandro.
0: Ai ai ai. Poi c'è un altro, solo Andrea, mamma mia, quanti Andrea abbiamo? Cioè abbiamo l'Andrea buono, un altro Andrea buono che dice oggi è l'anniversario 8 giugno 1969 di Paperini, che fa il suo esordio su Topolino 706, e ti pensano, guarda, queste notizie ai ascoltatori, che bello. E io vorrei solo essere in buona compagnia.
1: Grazie.
0: In questo lunedì, che è anche il mio giorno di riposo. In verità, la buona compagnia avrebbe un nome e un cognome. Lorenzina, chi ti manca? Come ti possiamo aiutare? Che cosa possiamo darti per riempire questo vuoto? Dimmi, Sandro, dimmi.
1: No, vai,
0: basta.
1: Ho volevo commentare Paperi Nick, però siamo andati avanti e non ci fermeremo a guardarci indietro.
0: Rabbia,
1: Orfeo e Ridicis.
0: Sapete bene che finisce male. Come finisce male un altro Andrea che dice: questo lo odio proprio. Penso parlando di Danhausen. Ti vogliamo bene lo stesso, ok? Ti vogliamo bene lo stesso, così come vogliamo molto bene da oggi a Sean Penn.
1: Ebbene sì, ebbene sì, perché ha detto delle cose molto interessanti che vi leggeremo a breve, non adesso, giusto dopo.
0: Era solo per dare il
1: la, il la. E allora fammi dire questa cosa su Paperini,
0: certo,
1: che molti non sanno, perché è italiano. Paperini è italiano.
0: Ah.
1: Paperini ha i parenti della Basilicata.
0: Come della Basilicata?
1: No, però è stato creato dal distaccamento italiano.
0: Ok.
1: Non so come
0: okay,
1: dire.
0: Cioè, certo, sì.
1: Paperinic è italiano.
0: È un prodotto italico.
1: Esatto.
0: Ah, che bello. D.O.P. in qualche modo. Quindi quel compleanno del...
1: Ovviamente la proprietà è sempre di Walt Disney Company, ci mancherebbe, però l'autorialità, cioè come si dice, gli autori, ecco, diciamola così,
0: è una creatura
1: del personaggio,
0: italiano.
1: Esatto, è una creatura italica.
0: Guido Martina e GB Carpi, seguendo i suggerimenti della caporedattrice Elisa Penna, questa era la nascita di questo.
1: Questo per sottolineare cosa che abbiamo già detto altre volte, cioè quanto i fumettisti italiani abbiano un peso rilevante all'interno delle dinamiche più grandi di Walt Disney Company. Ragazzi, siamo al top, almeno in alcuni settori diciamo al top, questo è uno di quelli.
0: Uno di quelli che ci piace.
1: Oltre il tennis e la Formula 1.
0: Pensa, mamma mia, anche sulla Formula 1 oggi ne avremmo di cose da dire. Che cosa sta succedendo, signore e signori? Ma
1: e io l'avevo detto, voi che dite che porto sfiga, non lo dico più, ho sbagliato, colpa mia.
0: Sandro, ho sentito un brivido lungo.
1: Un attimo,
0: non è successo niente?
1: Ho sbagliato tutto, l'ho condannato a morte.
0: Guarda, mamma.

0: con Giddy Up qui a Marrumore, che poi Giddy Up come si dice? Come si dice quando sei a cavallo in italiano? No, oista, hop. Giddy Up, trotta cavallino, come cavolo lo traduci Giddy Up? Perché quando sei sul cavallo per dirgli vai
1: al galoppo, al trotto, così no, cioè, no?
0: Non c'è un hip hip, non era, okay. Non era hip hip.
1: Esatto.
0: Va bene, stavo dicendo, no? Stavo facendo un attimo questo salto indietro nel tempo, appoggiandoci a un'altra delle passioni ormai comuni qui all'interno del hummus di Marrumore, che quindi vuol dire ceci di Marrumore, abbiamo scoperto. E, che cosa mi stai dicendo fuori onda?
1: Stavo dicendo che l'altra riprova del fatto che Paperinic è italiano è che Paperinic è chiaramente un richiamo a Diabolik.
0: Certo.
1: Che anche già nel nome c'è evidentemente il richiamo di un personaggio che in quegli anni era veramente di successo, e tra l'altro c'era già anche una parodia in un film abbastanza trash interpretato da Johnny Dorelli, che era Dorelick.
0: Signore,
1: che era Dorelick, non mi ricordo, una cosa del genere, Dorelick credo. Mm-hmm. Comunque era già la parodia di Diabolik, e poi arriviamo noi appunto nel 69, quando è che hanno detto gli ascoltatori che ci hanno mandato il tutto, con Paperinic e il com'era la storia, il primo vendicatore, il diabolico vendicatore,
0: doppio occhiolino, grazie,
1: sì,
0: anche al titolo,
1: dove praticamente in questo primo episodio lui trova la sua, quella che poi una sorta di Batcaverna, che poi non lo è questa Villa Rosa, che non è il paese sulla costa adriatica in Abruzzo al confine con le Marche, dove sono in vacanza per decenni. Entra in possesso in questo primo episodio di Villa Rosa, che era la dimora segreta del ladro gentiluomo Fantomius, perché poi c'è anche tutta questa lore che è stata espansa, cioè che Paperinic è l'erede di questo ladro gentiluomo.
0: Bellissimo, quante strade e quante storie, infatti insomma dal 1969 eccoci ancora qui a parlarne, e in qualche modo anche tornando alle polemiche che si sono sviluppate, di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Anyhow, siamo già in ritardo per la nostra prima pausa, lo facciamo con un ultimo culto, giuro, basta culti per questa mezz'ora, ne abbiamo avuti abbastanza, Lambrini Girls fino al break. Poi arriveranno i Black Crowes, uccellacci, ve l'avevamo detto che avremmo parlato anche di loro, intanto godetevela.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock's

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games, l'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Vio.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore.
0: On Radio Rock.
2: 18.36 e 36 secondi, lunedì 8 giugno, Radio Rock, c'è tutto quello che serve per passare un bel pomeriggio che diventerà sera qui a suon di Malrumore. Come detto, arrivano i Corvacci Neri, Hard to Handle, Black Rose.
0: Radio.

0: giro in questa nostra seconda mezz'ora insieme, perché prima The Black Crowes, i Corvi Neri, adesso The Black Keys, le chiavi nere. Stop Arguing Over Me sembra proprio il tappeto adatto, la rampa di lancio per parlare del simpaticissimo e ben disposto alla vita signor
1: Comunque venivamo da Paperi Nick, che in origine è una parodia del fumetto noir italiano.
0: It's all vedi. Black baby, all black, anche per le vostre richieste al 3899 106 600. Ma dicevamo, il più nero di tutti, il più polemico, che fa quasi impallidire persino Sandro Canori, improvvisamente, debotto e senza senso sembrerebbe, Sean Penn. Che ha detto?
1: Numero uno assoluto.
0: Fondamentalmente, allora ve lo traduco. Ha detto di base: andatevene tutti a fare
1: allora,
0: il culo.
1: Vi do prima le frasi più incredibili dell'intervista, sì. E poi gli diamo magari un contesto.
0: Ma chi se ne frega?
1: Non faccio selfie. Nessuno dovrebbe mai fare selfie con nessuno. Ti svuotano l'anima. Anche se me lo chiede la nonna sopravvissuta all'olocausto che accompagna il nipotino paraplegico di 6 anni, per
0: aspetta Sandro, l'ascolto radiofonico sappiamo che è un po' distratto, quindi io mi sono spaventata della sedia con la mia giacca sopra. Bisogna che tu mi ripeta esattamente che cosa hai detto in quest'ultima frase.
1: Ha detto: non faccio selfie, nessuno dovrebbe mai fare selfie con nessuno, le svuotano l'anima. Puntini puntini, altro estratto. Anche se me lo chiede la nonna sopravvissuta all'olocausto che accompagna il nipotino paraplegico di 6 anni,
2: cosa?
1: Per me è comunque no.
2: Cosa?
1: Penso lo posso dire perché ha origini ebraiche Sean Penn, è messa da parte dei padri.
0: Dovrebbe avere molto più di quello per poter dire una frase di
1: quello.
0: Vabbè,
1: però non c'entra niente l'olocausto, ha fatto un esempio esagerato, sì. Per dire che
0: però
1: anche
0: è
1: di
0: un
1: fronte,
0: esempio di cattiveria massima.
1: No, però anzi ha fatto proprio, ha proprio sottolineato,
0: siete tutti uguali,
1: quanto per lui l'olocausto sia una cosa greve, perché ha fatto l'esempio più esasperato possibile. Ha detto anche di fronte alla cosa peggiore, quindi l'olocausto.
0: Una nonna, io comunque, l'olocausto, un bambino paraplegico.
1: Direi comunque no. Cioè, direi comunque no.
0: Ma sembrava così una buona persona, simpatica.
1: E poi, puntini
0: benevola,
1: puntini, sempre altra citazione. Mi sono promesso di non partecipare mai più a un evento che superi le 8 persone.
0: E su questo forse possiamo tutti sposare. Già 8 comunque impegnativo, dipende dalle dinamiche interne.
1: Però, esatto, perché ha detto queste cose? Non è che con la vecchiaia è impazzito e qualcuno l'ha beccato sulla metro.
0: Sandro,
1: tipo,
0: le avrà dette perché finalmente era il momento
1: anarchica
0: di...
1: Gli è stato fatto un video sulla metro mentre lui, dottor Cielo, sbagliato. No, cioè era una conversazione tra Sean Penn e la giornalista della CNN Caitlin Collins, avvenuta venerdì 5 giugno, quindi qualche giorno fa, agli Spring Studios nella Lower Manhattan per il Tribeca Festival.
0: Pensa un po'.
1: So emersi, vabbè, a vari dettagli, diciamo, inediti sulla vita dell'attore Sean Penn, che appunto detesta i selfie
0: e l'umanità, direi anche più o meno.
1: Esatto. E perché è uscito fuori questo discorso? Perché lui non si è presentato ai 98esimi Academy Awards, uh-huh, dove ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per One Battle After Another, che sarebbe tra l'altro il suo terzo Oscar, ma lui non c'era.
0: Ha detto: me ne sto a casa e mi ordino una pizza, che d'altronde è tutto quello che noi vorremmo fare in un'occasione del genere. Non è né il primo né lui.
1: E l'ha giustificato dicendo: non è solo una cerimonia di premiazione, sarebbe la stessa cosa se questo gruppo stesse andando a un after party e qualcuno si intromettesse. Per me ha sempre rappresentato un disagio sociale.
0: Che
1: troppa
0: bello.
1: Gente. Ora ho deciso per sempre che non andrò da nessuna parte se non in un gruppo di più di 8 persone.
0: Bellissimo, devo dire, Sean Penn è davvero uno di noi. Quindi continuiamo a celebrare questo nero. Cosa?
1: E vai.
0: Un attimo, un po' di musica, poi possiamo continuare a elogiare questo nuovo rappresentante del miglior malrumore nel mondo. E intanto, Black Tangled Heart, loro sono i Silverchair.

0: abbiamo il nero nel cuore ingarbugliato dei Silverchair, ma chiaramente nel cuore ingarbugliato di tutti noi, a partire da Sean Penn. Alex al 3899-106-600 ci scrive: Sean Penn, uno di noi assolutamente polemico, cattivo, per carità, così in una chiacchiera con una giornalista che poi, come sempre, insomma, ci riporta queste frasi scollegate.
1: D'accordo sul fatto che è stato cattivo.
0: No, beh,
1: è stato drastico, semmai,
0: sì,
1: però non cattivo.
0: E per mostrare il punto ha interpretato, no, una versione molto cattiva di se stessa.
1: Ma perché cattiva? Allora, ha fatto un esempio esasperato per far capire che anche di fronte alla situazione più tragica,
0: perché se davanti hai una nonna vecchietta con il suo bambino nipote paraplegico e non ti si scioglie il cuore, è
1: vero, capito, ma è
0: hai un'esasperazione,
1: un'esasperazione,
0: certo,
1: per farci comprendere, certo, quanto lui proprio odia questo discorso dei selfie.
0: Chiaro,
1: che
0: chiaro.
1: So un po' l'autografo del, gli autografi del 2020-26, diciamo.
0: Però
1: no?
0: Siamo d'accordo che se arriva il quarto di turno e fa: oh, Sean Penn, fammi fare una foto, e non pretende questa cosa, è un conto, è più, no, facile.
1: C'è
0: che
1: chi fa questa distinzione, esatto, anche dell'educazione con cui ti vengono,
0: esatto,
1: a chiedere la cosa, no? Se mi tratti come una persona o come un oggetto, molti fanno questa distinzione. Sean Penn, no.
0: Esatto.
1: Sean Penn dice: tu puoi essere educato o maleducato, per me
0: paraplegico,
1: è comunque
0: non paraplegico,
1: no,
0: però vecchia, cioè, non vecchia,
1: per me è no e
0: girello,
1: basta,
0: girello non girello, però insomma, no, denota un forte rigore, ma per avere questo rigore, no,
1: cioè, ho capito, però cioè, nel senso, mo, cioè, solo chi è stato Sean Penn o come Sean Penn,
0: certo,
1: può criticare le dichiarazioni,
0: no, no,
1: di
0: non
1: Sean
0: è una critica,
1: Penn,
0: io lo amo
1: perché
0: tantissimo,
1: perché io penso che pochissime persone al mondo possono capire l'esasperazione di una persona così famosa arrivata alla sua età, che tra l'altro, poverino, lui aveva provato a cambiare,
0: cioè?
1: Perché tutte queste dichiarazioni nascono dal fatto che lui non si è presentato agli Oscar,
0: esatto,
1: però poco prima, no, sapete, ci sono i Golden Globe,
0: chiaro,
1: che è l'Europa League degli Oscar, no, che però, diciamo, fanno capire pure che aria tirerà più o meno poi, no, agli
0: pochino,
1: Academy Awards,
0: sì.
1: Quindi lui, andando contro tutto quello che sentiva, ha detto: ma sai che c'è? Provo a fare un'eccezione.
0: I want to try.
1: Vado ai Golden Globe. È andato ai Golden Globe, è stato talmente tanto male che ha detto: col cazzo che vado agli Oscar.
0: Ma è giusto anche
1: di fatto
0: questo.
1: È questo quello che ha fatto, e l'ha spiegato a modo suo. E io tra l'altro non sono d'accordo su tutte le cose, perché per me 8 persone sono comunque tante.
0: È vero, no? Cioè, è un piano, possiamo prendere la sua idea, iniziare a farla un po' nostra, a definirla ancora meglio e abbandonare del tutto la società. E a tal proposito, prendiamo il crollo della società, prendiamo il nero che il caos ci ha fornito in questa mezz'ora di malrumore, galoppiamo verso la nostra seconda ora insieme, verso il break delle 19, proprio come con The Four Horsemen e Metallica, Blackened.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Seconda ora di Malrumore che inizia adesso, in questo lunedì 8 giugno, sempre Paolonia Zumo e Sandro Canori. Paolonia Zumo che devo dire si pente in questo momento, perché quando qualche settimana fa, un bel po', forse un mese, ho detto "Toh, guarda, Eric Clapton, Wonderful Tonight", questa non mi era mai capitata di ascoltarla insieme a voi. Ecco, da quel giorno viene a trovarci con una cadenza regolare. È entrato anche Eric Clapton nella lista dei nostri stalker? Lo capiremo nelle prossime puntate.

0: insomma, commovente la prima volta che l'abbiamo risentita insieme. Pelle d'oca, però, caro Eric, non è note e non c'è nulla di meraviglioso se non quello che ci riporta con le ali della memoria, Sandro, a un bellissimo momento che mi ricordavi fuori. Io.
1: There you are, Becky. There you are.
0: La voce che
1: you
0: sentite
1: look so nice.
0: È quella di The Rock. Vicky e Vicky Guerrero, l'allora moglie di Eddie Guerrero.
2: No, era già vedova.
0: Era già vedova, scusami, che anno è? 2000? Fammi vedere.
2: 13? 14?
0: Vero, sono 13 anni fa, avrei tolto per qualche motivo altri 10 anni da tutto questo.
1: One of my favorite artists, Mr. Eric Clapton.
0: Posso dire mille volte meglio la voce di The Rock, tra l'altro. Cambia un po' la...
2: Facci una traduzione.
0: Si chiede, qui è uguale, si chiede che abiti mettere, si mette il trucco. She brushes a short black hair. Si pettina questi capelli corti e neri. And then she'll ask me, e poi mi chiederà: do I look alright? Sono ok, sono bella, vado bene. And I said no, biatch. E io dirò no, biatch. Sei orribile questa notte.
1: Don't go anywhere, Vicky.
2: Lei è lì, chiaramente.
0: Sì, sì, lei è lì, che prima sorride e adesso muore.
1: The world wants to sing it to you.
0: E adesso abuse all your power. Abusi di tutto il tuo potere.
2: Sì, perché era general manager all'epoca.
0: Sprechi il tempo di tutti quanti. You dress like a hooker. Ti vesti come una antica professionista. Not the expensive. Ma non di quelle costose. Cosa si poteva fare in televisione? Take a one way flight. Prendi un unico volo di sull'andata. Perché biatch. Sei veramente orribile questa notte. Cosa si riusciva a fare? Maledetto The Rock, tra l'altro, totalmente. Brand new music, right?

0: 95 Violet Grohl, perché uno non ci bastava e quindi eccola qui. No, scherzo, ovviamente stiamo parlando della figlia di Dave Grohl, ma non è questo che è interessante la sua musica. Ovviamente è uscito il 29 maggio Be
1: la
0: Sweet
1: de
0: Me
1: G.
0: La F del G ed, la Broom del ok, ha pubblicato appunto Violet Grohl il suo primo lavoro interessante tra le novità. Entrata come new entry della scorsa settimana, la potete votare sul sito radiorock.it. Bello tutto, bei momenti. C'è chi dice if you're 595 then I'm 696. Bello, quasi, ci siamo quasi, molto bello.
1: 6-7.
0: E stavamo parlando di Sean Penn, che insomma ha rilasciato queste dichiarazioni in cui ci risentiamo tutte. Ci sono varie forme di nero che attanagliano le nostre notizie. Poco fa fuori onda parlavamo anche dell'operazione che no, cavaliere, il cavaliere nero, no, come si chiama?
1: Re Nero
0: che
1: sì, che è il cavallo di Raul,
0: che per chi non lo sapesse è il fratello di Keishiro. E torniamo ai Metallica, che abbiamo ascoltato con Blackened. Ma che cos'è questa operazione?
1: È praticamente un'operazione portata avanti dalle forze dell'ordine, credo, della
0: per
1: provincia
0: smascherare
1: di Bari,
0: una romantica.
1: Perché a Bari questi due ragazzi che si sono scambiati questo appassionato bacio in carcere durante i colloqui, in realtà lei stava passando delle sim a lui.
0: È bellissimo, sembra la scena di Ion Flux pure, dove baciandosi no, con la lingua, una scena di animazione perfetta, si apre un dente, da quel dente la lingua tira fuori una piccola pergamena. Quindi del nero arriva anche in questo livello di notizia, del nero arriva anche da Pordenone, come vi dicevo, per questa cornacchia che difende il nido e picchia tutti quanti, ma per una volta pare che si stia vincendo, cioè si è affermato tutto. Oggi doveva essere il giorno della sua uccisione e di quella dei piccolini. E poi c'è chi dice sì, bello tutto, bello The Rock, bello che cosa, Eric Clapton, però adesso ci vorrebbe proprio Chaos AD dei Sepultura. Io chi sono per dirvi di no? Quindi questo è The Hunt.

0: C'è chi scrive bomba per questa The Hunt, loro sono in Sepoltura. Sì, bello, dopo Wonderful Tonight serviva un qualcosa che ci svegliasse. Arriva una domanda interessante per quanto riguarda 595, con la canzone che abbiamo appena sentito prima di Sepoltura, chiaramente Violet Grohl. Sarebbe stato bello se Violet Grohl facesse musica come i Sepoltura, ma invece no. Ti chiedi se la chitarra sia suonata da Josh Homme? Non credo, devo fare delle ricerche, però Paolo, ho avuto esattamente lo stesso pensiero, quindi qualcosa di mezzo ci sta, però insomma non è l'unico che suona la chitarra così. Sandro, come abbiamo detto che si chiama? Cavaliere Nero? No, Re Nero.
1: Re Nero.
0: Io continuo a pensare all'umore nero di Sean Penn e quindi...
2: Cavallo di Raul.
0: Lo so, però mi rimane cavallo, cavaliere, sai com'è.
2: Evidentemente questi carabinieri, credo siano, non lo so, poliziotti dei Bari, comunque abbiano tra le loro fila dei fan di Kenshiro, mi sembra abbastanza.
0: Chi è che chiami un'operazione così, no? Fantastico. Che poi appunto sembra esserci stato uno scambio in bocca, sì, di questi
2: sim. Sì, era un'inchiesta più ampia, che chiaro, hanno tirato fuori parecchie cose turpi. Tra le varie cose c'era questo passaggio... sim,
0: che però dici come lo fai a testimoniare? Ok, una persona a un certo punto si è ritrovata con delle sim.
2: La notizia è un'altra. È l'ennesima conferma che dentro i carceri gira qualsiasi
0: whatever
2: cosa.
0: You want.
2: Perché se a te ti passano una sim, vuol dire che c'è pure il telefono dove infilarlo, no?
0: A meno
2: immagino,
0: che non sei un appassionato, immagino, che vuole mangiare.
2: No, a meno che queste sim non sono importanti per qualche motivo e lui a sua volta magari le doveva passare a qualcuno che lo veniva a trovare. Può essere pure, io questo non lo so, però
0: siamo...
2: Mi piace come diamo la notizia solo parziale, no?
0: Esatto. Cioè,
2: che bravi le forze dell'ordine ad aver fermato questa cosa. Nessuno che dice scusa, ma se questi passava i sim, è probabile che questi hanno i telefoni dentro,
0: esatto,
2: i carceri.
0: Non è...
2: poi è il segreto di Pulcinella, perché che... poi tra l'altro non è manco bene parlarne, perché sennò poi gli amici carcerati magari li mettiamo in difficoltà. E invece
0: in carcere non succede niente, nessuno può fare nulla, gli oggetti ti levano i lacci, gli oggetti,
2: allora, so io se devo sapranno pure i diretti interessati, no? Che però si decide di fare delle cose per altre cose, non posso essere, cioè adesso non posso di tutto sennò vengo attaccato sia dai carcerati che dai carcerieri,
0: da tutti, odiato da tutti, peggio di Balto.
2: Però, solo insomma, lì la notizia, vabbè, che è anche questa, però
0: sarebbe da ma voi avete capito qualcosa?
2: Operazione Re Nero, che bravi,
0: che bravo, siete fan, che belli, l'hanno capito.
2: Vabbè, non hanno fermato solo questo, ripeto.
0: No, certo, però io ripeto, come, cioè, qualcuno ha fatto la spia e ha detto sì, me le ha passate così.
2: No, c'è un video anche, c'è anche un video.
0: Ma se io te limoniamo non si vede se ti passo qualcosa.
2: Beh, avranno fatto delle indagini, immagino, ci avranno i loro metodi.
0: Hanno trovato delle tracce di saliva sulle sim e le saliva troppo si sai, troppe puntate di...
2: Forse poi vado ad approfondire, vedo se l'hanno specificato.
0: Non credo, visto che parlano solo di una parte interessante della notizia, non di tutto quello che c'è da dire. Comunque, a proposito di numeri...

0: che? Che c'è? Mamma mia.
1: Scusaci, oh. Mi sono fatta prendere un po'
0: sempre
1: la mano.
0: Sempre strilla, sempre fa. Oh, che ma perché i Slipknot non fanno una canzone dell'estate? Perché non fanno una canzone allegra? Non dico reggaeton, però un po' allegra, capito? Un po'. Che ne so, no? Magari che inneggia alla gioia, alle feste, no? Alle palme.
1: La gioia
0: agli
1: e
0: spritz.
1: Le feste di solito si trovano smembrando
0: perché?
1: Dei corpi.
0: Ma quelli dei Slipknot ridono, no? Maggio ridono.
1: Beh, con i Taylor, no? È quello che abbiamo sentito che l'altra volta ha fatto la canzone di SpongeBob SquarePants, per esempio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, però quella è una cosa.
1: Più solare di quello.
0: Quella è una cosa che fa figo. No, dovrebbero fare proprio una canzone firmata a Slipknot in cui loro dicono, che ne so, tipo che bello l'amore, no? Volemo se bene.
1: Non ho sentito quel disco che è uscito prima degli Slipknot. Forse l'hanno fatto.
0: C'è una canzone poi, così,
1: non
0: bene,
1: proprio
0: dai,
1: così, però
0: meno male, meno male.
1: C'è della sofferenza. Al 3899-106-600.
0: Ma perché poi la gioia di oggi non, al 90. No, 90 è troppo. Potrebbe essere il dolore di domani.
1: In che senso?
0: La gioia. Senti, questa lo so che è una frase molto. Però riflettiamo.
1: Alessandro,
0: tutti,
1: che cosa
0: bene?
1: Stai dicendo?
0: La gioia di oggi potrebbe essere il dolore di domani.
1: Ma mi spiace dirvi esattamente tutto quanto.
0: Anzi, forse letteralmente lo è. Cioè
1: lo è,
0: potrebbe,
1: ogni cosa per cui siete felici oggi, pensate che finirà, morirà, esploderà, cambierà.
0: Bello, che bello la gioia aver preso il cane nuovo.
1: Il cane si adotta intanto.
0: Arriverà il giorno in cui sarai tristissimo.
1: Esatto.
0: No? Ok, questo è così. Vabbè,
1: male
0: comunque.
1: Per tutte le cose.
0: Quindi
1: siete
0: Slipknot.
1: Contenti? Vi abbiamo portato del buon umore alle 19:27. Scusami.
0: Andiamo a parlare di Slipknot. Ecco. Quindi Slipknot, se voi ci illudete con una bella canzone allegra, poi sarà ancora più triste quando arriverà la tristezza, capito?
1: Esatto, potremmo struggerci e incazzarci ancora di più. Ma mentre c'era
0: comunque,
1: chi diceva non ho mai seguito processi per possesso di telefoni cellulari da parte dei carcerati, perché noi stavamo appunto scherzando su questa operazione, in realtà possiamo anche...
0: Sì, è un'operazione portata avanti dai carabinieri di Bari che ha portato a quattro...

0: arresti, stando alle informazioni pubblicate sul sito dei carabinieri, perché c'era qualcuno di stampa, ragazzi, però fate uno spazio, mettete due immagini perché così è abbastanza illeggibile. Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei carabinieri, l'indagine denominata Rennero è stata avviata dalla stazione operativa di Penso che un sogno così non ritorni mai più Modugno, tra il 2023 e il 2024, quindi diciamo che hanno seguito varie piste. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire una serie di episodi criminali di particolare gravità, tra cui un tentato omicidio avvenuto a Palo del Colle il 16 novembre 2023. Vabbè, in pratica hanno arrestato questo capo di zona che però dal carcere continuava a fare tutti gli affari suoi, e quindi la cosa della SIM è una delle cose che sono uscite fuori. C'è anche un tentato omicidio, ci sono delle estorsioni, auto in fiamme, quindi quattro arresti.
1: È molto più bello portare avanti solo la notizia.
0: Vabbè, perché è molto
1: del
0: più
1: romanticismo.
0: È come la rapina quella a Napoli di qualche mese fa, no? Cioè, tu vendi la storia che sembra un film.
1: Ma certo,
0: quindi questi due che si baciano, che sembra amore, ma in realtà gli sta passando le SIM con la lingua. Cioè, è ovvio che fa notizia più di tante altre.
1: Io ho tentato omicidio o di varie cose.
0: Siamo in Italia, dai, tentato omicidio e auto in fiamme. Non è che fanno così notizia. Su.
1: Poi, dove siamo? Scusami.
0: Siamo in Italia e sappiamo come vanno le cose. Sì, perché in Veneto fischiano con le auto in fiamme, i furti e le rapine.
1: Bruciamo
0: dai.
1: Tutto.
0: È l'Italia,
1: baby, è l'Italia. Black Me Out, ancora un po' di nero con gli Against Me.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: ne va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
7: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
6: Solo da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Here we go.
12: Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. Siamo a metà strada di questo Malrumore di lunedì 8 giugno. Polonia Zumo, Sandro Canori con voi ancora per un po', e adesso arriva un bel panino. Se con Lou Reed possiamo avere l'impressione di starci calmando un po', vi posso garantire che la novità dei Mastodon vi confermerà che proprio per niente.
0: Radio Rock, back in time.

0: si sta muovendo persino Sandro Canori con questa coda di Your Ghost Again in Mastodon. Però quanto è bello ondeggiare con i Mastodon
1: la pipì
0: mentre
1: sotto.
0: Ci si fa la pipì sotto, quindi andatelo a votare sul sito radiorock.it questa novità che annuncia, anticipa delle cose che scopriremo nei mesi a seguire. Bello però avere il ritorno dei Mastodon da questa parte. Possiamo fare gli auguri, dobbiamo fare gli auguri, Sandro, ad Alice che oggi compie gli anni, dal papà Luciano. Che momento
1: Ciao.
0: Di intimità qui a Marromore.
1: Ciao Luciano,
0: come sono contenta, tanti auguri piccola Alice, chissà quanti anni fa Alice, non lo sapremo mai. Comunque è bellissimo che ci siano queste sonorità che ci riportano alla violenza, Sandro. Violenza che per una volta poteva essere, come stavamo dicendo, portata in quel degli animali. Per l'ennesima volta l'uomo stava per distruggere una vita, più di una vita, invece il Taro ha detto no. Però prima volevo rispondere a chi diceva: ma il dolore di oggi sarà la gioia di domani? Sembra inutile ottimismo. No, Alex, questa è una cosa che semplicemente non esiste.
1: No, non è vero.
0: Il dolore di oggi è il dolore di oggi. La gioia di domani arriverà, non c'entrerà niente col dolore.
1: Non è vero, non è detto.
0: Ho scavallato, non credo più nelle cose.
1: È ottimismo, però, sì, perché è complesso, però può capitare. Quindi è ottimismo in quel senso.
0: Sì, va bene.
1: Cioè,
0: se hai
1: mentre,
0: voglia.
1: Che mentre il dolore, la gioia di oggi. È molto più probabile, ecco, mettiamola così, è molto più probabile che la gioia di oggi sia il dolore di domani che il dolore di domani sia la gioia di oggi. Però succede, a voglia se succede. Se ce leviamo pure questa speranza, e allora basta, chiudi tutto, andiamo a casa a dormire o a fare altro, o infiliamo la testa dentro al forno, che te devo dire?
0: Ecco, stessa fine che volevano far fare alle cornacchie di Pordenone.
1: No.
0: La prima risalazione, non so che cos'è, segnalazione di attacchi da parte di queste cornacchie risale al 10 aprile, quindi è un po' che la cittadina di Pordenone ha problemi e cerca di contattare la Lipo, il corpo forestale, vari problemi, e non si trova una soluzione. Perché ridacchi?
1: Perché da quando è questa cosa io mi immagino che cantano e rompono le scatole di una sega circolare, fatti stare un morale.
0: Esatto, stanno là sopra al centro, al centro di Pordenone e cantano del jazz queste
1: tra
0: cornacchie.
1: La scena è problematica.
0: Esatto,
1: eh?
0: È il
1: scena
0: motivo.
1: Disney problematica.
0: Scena Disney problematica, che è una delle scene per cui adesso abbiamo il disclaimer all'inizio dei film
1: di Dumbo. Sì, è la scena per cui c'è il disclaimer all'inizio di Dumbo. Sì, perché...
0: oddio, dentro Dumbo forse c'è pure più di una cosa.
1: Però ti posso dire, a me non mi è mai arrivata questa cosa, cioè,
0: perché non sei
1: dopo.
0: Sei nel lato privilegiato della vita.
1: No, perché chi l'ha deciso che sono neri? Solo perché sono delle cornacchie.
0: Sono corvi, sono neri, appunto, fanno jazz, sono doppiati da attori neri e cantanti jazz.
1: Però aspetta, sono doppiati da cantanti neri.
0: È solo uno stereotipo, diciamo.
1: Però, cioè, a me non, cioè, a me italiano, vedi come siamo passati di palo in frasca. A me italiano, che ho il mio background culturale dato dal fatto che sono nato in Italia, vedo quelli e sembrano dei corvi scanzonati, al massimo mi può arrivare i vestiti da homeless, quindi capisco che sono tipo una sorta di parodia dei senza tetto, ma non mi arriva la cosa razziale perché non c'ho quelle reference.
0: Un po' meno, diciamo, che i gatti siamesi
1: ma scusa, perché ecco, tra la scena quella Aristogatti, pure lì, no? Quando faccio jazz un po'. No, quello è.
0: Ah, il jazz.
1: Quella
0: sempre.
1: È Lille Vagabondo, quella è canti te.
0: Ah, davvero?
1: Sì, sia Lille Vagabondo.
0: Ok.
1: No, io sto parlando della scena in cui tutti i gatti
0: vogliono fare il jazz.
1: No?
0: Perché resiste, non si può.
1: E
0: jazz.
1: La scena lì è problematica perché c'è il gatto siamese che dice: quando faccio il jazz a Hong Kong. E suona tutti il gong, vabbè, una roba
0: something,
1: del genere
0: gong.
1: Però lì quella roba è che non c'è solo il gatto di Hong Kong, c'è il gatto inglese vestito anni 70 con gli occhialetti, c'è il gatto hipster jazzista nero con la bombetta e il papillon, c'è l'italiano con il cappello da campagnolo e la bandana al collo, c'è il russo che suona al contrabbasso. Bello. Che pure lì non si capisce se sono gatti enormi o strumenti
0: piccolissimi.
1: E quindi lì, cioè, in realtà quella scena che a oggi giudichiamo razzista e quindi mettiamo il disclaimer, all'epoca invece voleva essere inclusiva. Cioè mettiamo le rappresentazioni etniche di tutti i paesi in cui vendiamo più videocassette.
0: È vero.
1: Cioè era proprio...
0: un omaggio.
1: Esatto, era un omaggio a tutte le culture di tutti i bambini che per lo più guardano quei cartoni. Vedi, a volte la percezione, no, sociale come cambia e poi cambia tutto. E in alcuni casi ha senso, tipo è benvenuti a sti frocioni, va bene,
0: forse
1: ci può
0: basta,
1: stare,
0: no?
1: Sì,
0: sì.
1: Ah, certo, basta. Però in questo caso c'è proprio una male interpretazione come quella dei corvi, che so, dei senza tetto, e il senza tetto può essere bianco, può essere nero, può essere quello che gli pare, no? Il senza tetto può essere quello che gli pare, il senza tetto!
0: Più di altri pensa, la libertà del senza tetto, alle 19.48, questo marumore.

0: Like a Demon Again. Sempre bello ritrovare questa dei Primal Scream. Lo facciamo in questi ultimi minuti in compagnia di Sandro Canori. 3899 106 e 600. C'è intanto il pensiero molto profondo dell'amico che dice: poi se c'è un dolore oggi non vedo perché non debba esserci un bel dolore anche domani. E questo si chiama realismo invece rispetto all'ottimismo e il pessimismo di qui sopra. E poi che dice: ma credo avessero usato i corvi perché allora faccio un po' fatica a capirla, quindi spero che tu mi possa aiutare da
1: questo. Poi vi do la spiegazione. Vai,
0: esatto, lei. Allora credo che avessero usato i corvi perché i musicisti una volta usavano vestire con il frac tipo Glenn Miller Band. La discriminazione razziale la vidi, se sei un razzista e basta.
1: Allora in questo caso però no, i corvi sono vestiti, è quello il problema. Cioè non è un corvo in purezza e quindi là ci poteva stare la cosa del frac. Il corvo è vestito da homeless con delle caratteristiche tipiche della rappresentazione estetica che si faceva degli afroamericani. No, la rappresentazione estetica che si faceva degli afroamericani negli anni 30 e 40. E i corvi sono vestiti, è come, che ne so, il naso ad unco nelle vignette del nazismo sugli ebrei, no? E quindi adesso si sta attenti a rappresentare l'ebreo col naso ad unco perché i nazisti li rappresentavano col naso ad unco. In questo caso i corvi sono rappresentati come rappresentavamo in maniera dispregiativa gli afroamericani negli anni 30 e 40. E per questo i corvi. Però
0: dirò ancora, ripeto, di più, c'era un motivo per cui lo sapevo proprio che era una cosa razziale, perché il leader, il protagonista,
1: esatto,
0: del gruppo dei corvi è Jim Crow.
1: Esatto.
0: Che cavolo, che è proprio, no? È la maschera teatrale, quindi si torna alla cultura dell'epoca.
1: Cioè, so pure delle leggi che riguardavano la segregazione razziale.
0: Esatto, esattamente. È lo stesso nome che porta alle leggi della segregazione razziale. Non riesco a dirlo. Segregazione
1: però
0: razziale.
1: È un gioco di parole.
0: Ma è anche
1: me
0: un personaggio, no? Appunto teatrale, che era la maschera nera in qualche modo a teatro, e quindi anche per quello poi le leggi prendono il nome da Jim.
1: Allora, qua lo spiega in maniera un po' male, dice: inoltre il nome originale del leader doppiato dal caucasico, che pure questo è un problema,
0: in questo caso, ok,
1: perché
0: sì,
1: i doppiatori non erano nemmeno neri, tra l'altro,
0: ma e suonavano
1: inoltre,
0: neri.
1: Il nome originale del leader doppiato dal caucasico Cliff Edwards, Jim Crow, porta lo stesso nome di una serie di leggi riguardanti la segregazione razziale emanata e imposta tra il 1876 e il 1965 negli Stati Uniti. Però, ripeto, pure questo, a me la cosa che questi fossero una parodia dei neri, a me italiano, con un altro background rispetto all'America, non mi è arrivato, mi sembravano solo quattro barboni.
0: E dice, ok, allora bruciamo 5. Walt Disney, no? Ma siamo tutti dallo stesso punto di vista.
1: Sì, non ha senso fa questa...
0: Cioè, non so come dirvi, la pubblicità della Tabù, no? Se la vedi oggi dici, no, oggi con i criteri di oggi viene vista come una blackface la pubblicità.
1: Tra l'altro negli anni 50, per evitare ulteriori problemi, Jim Crow diventa Dandy Crow. Quindi è un po' pure una ammissione di colpa, ma non è un discorso, cioè io dico sempre che ci sono le cose e poi c'è l'analisi delle cose. Le cose sono che
0: cose,
1: evidentemente, per fare Jim Crow e la sua gang, se so, ispirati agli stereotipi razziali sui neri degli anni 30 e 40. Ed è evidente. È evidente da come parlano, è evidente dal nome, è evidente da come sono vestiti. E queste sono le cose. Poi c'è il giudizio delle cose. Per qualcuno questa scena deve sparire, per qualcuno deve sparire tutto il film, per qualcuno basta solo mettere un avviso all'inizio, per qualcun altro non serve niente di tutto questo. Però le cose sono che sono ispirati a quei stereotipi là, punto. Poi,
0: è una fotografia di qualcosa del 1941 e in quel decennio, pensate, avrà avuto una risposta anche di pensiero.
1: Certo.
0: Negli anni 50 diversa, negli anni 60 diversa, andando avanti.
1: Ma però già negli anni 50 Jim diventa Dandy.
0: Esatto, quindi
1: che
0: l'interpretazione di questa cosa comunque mano a mano si arriva nel 2026, rompiamo le palle su tutto, quindi
1: e
0: si
1: tra l'altro non solo hanno cambiato il nome, ma penso che poi 4 dei 5 corvi sono stati poi doppiati da cantanti e attori afroamericani.
0: Yes.
1: Ma quindi ci hanno messo proprio la proverbiale pezza. Per me non serve a niente, anche perché non so personaggi negativi.
0: No, zero.
1: Cioè, sono personaggi divertenti, scanzonati. Cioè, se fossero stati anche dei personaggi negativi, allora magari potevano esserci dei problemi in più, ma sono dei personaggi che alla fine aiutano Dumbo.
0: Certo, cioè, ridono un po',
1: lo aiutano proprio.
0: Però poi lo aiutano.
1: All'inizio sono un po' scettici, ma poi lo aiutano.
2: Io ho visto volare degli schiaffi, io ho visto volare gli insulti,
3: io ho visto volare le sedie.
4: Anch'io ne ho viste tante. Ho visto un Don Major pien di compunzion dare comandi ad un battaglion. Ne ho vedute tante da raccontar, già mai gli elefanti volar.
5: Che dici, Jim?
4: dico c'ha mai gli elefanti vola. Ho visto un dio un pavo con ambizione.
1: Sentite che anche, la ruota anche musicalmente fa proprio il verso a quella musica di New Orleans.
0: La musica, faceva questa musica qua? Scusa.
1: La musica di New Orleans. I primi hipster. Che il termine originale di hipster era il fan bianco del jazz.
4: Tante ne ho viste che ora non so.
5: Dite le vostre, le mie dirò.
6: La bocca di un cannone,
7: il ciglio di un burro,
6: il cavallo dei pantaloni.
1: Pure questo sotto, proprio quella cosa lì.
0: Ci ho messo 20 anni a capire il cavallo dei pantaloni, perché pensavo un cavallo coi pantaloni.
1: Però per dire, no, quando uscì, cioè quando io guardavo questo cartone c'erano in Italia i neri per caso.
0: Tu per pensavi dire.
1: Quindi per me magari erano, potevano essere i neri per caso.
0: Allora, neri per caso ci sarebbero comunque materia.
1: Se fossero neri per caso, fossero nati. Se i neri per caso fossero nati 10-20 anni prima, chissà come sarebbero chiamati.
0: Vabbè, senti, prima di salutarti, ti leggo come ci appellano, mi sembra la cosa migliore. Grandi voi, sacerdotesse e sacerdote del sacro fuoco del dark metal e del dolore futuro.
1: Non me la sento.
0: A proposito del dolore futuro, sarà quello che con tante contrazioni ti porterà domani qui.
1: Sì, è il metal, no.
0: No, metal io e tu sei il dolore futuro.
1: Va bene, mi piace. Dolore futuro mi piace, il metal un po' meno. Però va bene, ormai siamo qui da anni e abbiamo capito che la musica è fatta di tante sfaccettature. Anche persone molto brave ad autoindursi dei rutti per poi comprendere che questa cosa potrebbe anche diventare una tecnica di canto, che comunque non è facile.
0: È una bellissima analisi del growl,
1: dal
0: devo
1: fatto
0: dire.
1: Che tu puoi capire che capisci, giusto?
0: Giusto, bellissima analisi,
1: so
0: Sam. Grazie per avercela regalata, ci ritroviamo domani se tutto va bene. Intanto andiamo verso l'ultima ora di Marrumore, lo facciamo con un altro po' di nero, in questo caso i Crosses, Black Stallion.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: 26 minuti, lunedì 8 giugno, questa è Radio Rock, l'ultima ora di Malrumore in compagnia di Paolonia Zumo. Inizia con i Sex Pistols di God Save the Queen, così come è stata salvata la cornacchia di Pordenone, almeno per adesso. Tra poco vi racconto i dettagli.
0: Radio

The Sun Will Never Settle, Leaking Fish, tra le nostre novità, e facciamo suonare per bene una delle tante versioni della canzone dell'uccello che accompagnano i nostri malrumori. Perché, come vi dicevo, è salva la cornacchia di Pordenone. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto l'annullamento delle ordinanze del sindaco Basso, che aveva ordinato lo sterminio, precisando che l'uccisione dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati costituirebbe un danno grave e palesemente irrimediabile. Sai com'è? Quella cosa che si chiama morte, a cui non c'è soluzione, no? Quindi la cornacchia di Pordenone è salva, come dicevamo, almeno per ora, perché il Tribunale Regionale del Friuli Venezia Giulia ha appunto respinto quella che era l'ordinanza. È stato bello perché comunque c'è stato un ricorso proposto dall'associazione Zampe, che danno una mano, e insomma si sono spinte molto le persone locali e dintorni per cercare di evitare questo questa brutta decisione di trovare come unica soluzione quella dell'abbattimento di un uccello che appunto ha sfortunatamente nidificato in una zona centrale. Però insomma l'abbattimento dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati sarebbe un danno grave, appunto irrimediabile, e non appare del tutto convincente l'argomentazione motivazionale secondo cui non si riesca, sarebbe addirittura impossibile pervenire, pur secondo l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti, dei potenti mezzi civili e militari dei quali l'ordinamento amministrativo può disporre, cioè l'obiettivo di neutralizzare la condotta iperaggressiva di una cornacchia senza giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento. Cioè, per una volta la polemica è giusta, la politica dice: scusate, ma veramente nel 2026, siccome c'è questo problema che non è stato in nessun modo potuto prevenire, ok, già lì abbiamo sbagliato, ora che ce l'abbiamo, davvero non riusciamo a fare niente, a immaginare nulla che non sia l'abbattimento di una cornacchia, e ricordiamoci anche dei suoi piccoli, ma insomma.

speriamo che ce la facciano stare un'altra estate almeno a Pordenone, la Cornacchia. Chiaramente Tre Allegri, Ragazzi Morti, Prova a Star con Me, Un Altro Inverno a Pordenone, anche perché ricordiamoci che le cornacchie sono animali molto molto intelligenti, quindi probabilmente dopo questa stagione di nidificazione, ahimè, in quello che sembrava un posto ideale ma poi si è dimostrato essere davvero molto inospitale, probabilmente quella cornacchia e tutte le sue amiche, discendenze varie ed eventuali ci penseranno due volte prima di tornare in mezzo a tutti questi rompiscatole pordenonesi che volevano addirittura ammazzarla. Ma niente, questo è Malrumore, il programma dove ogni tanto le parentesi diventano concentrate sugli uccelli, il nostro malgrado, e quindi arrivano anche gli Eels. I like birds.

meravigliosi eels, anguille in questo caso, a cui piacciono gli uccelli, ma noi chi siamo per giudicare? E quindi adesso il passaggio perfetto sarebbe stato quello di ascoltare ancora una volta un estratto dal nuovo album dei Death Cab for Cutie, I Build You a Tower. L'abbiamo sentito spesso in questi giorni. Si chiama Envy the Birds ed è la traccia numero 5. Ma quest'oggi, mentre arrivavo in radio, comunque ho provato un ascolto più ampio anche le altre tracce, quindi proveremo anche noi insieme ad ascoltare proprio la traccia numero 4, quella che dà il titolo all'album, I Built You a Tower, che in realtà è la versione A, perché a chiudere poi troviamo I Built You a Tower versione B. Vi sorprendo, così come oggi ho passato i Pearl Jam, riuscirò, mentre passiamo canzoni dedicate agli uccelli, a non passare una bellissima canzone dedicata agli uccelli, ma dedicata a quello che fa il nostro cervello maledetto, con l'amore, il ricordo, il pensiero, la sofferenza. Che palle!

esisterà una canzone nel nuovo disco dei Death Cab for Cutie che non mi faccia piangere come una fontana? Ma lo scopriremo nei prossimi giorni. L'ultima mezz'ora di Marrumore è ancora persa nel caos, ma tra poco la recuperiamo, ci arriviamo insieme ai Queens of the Stone Age, I Appear Missing. Tetto ruggine, cantina bagnata dalle lacrime.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Dai dai dai, che anche questo lunedì, come si suol dire, ce lo siamo quasi levato dalle scarpe. Così come questa puntata di Malrumore, altri 23 minuti in questo... No, aspetta, 25 minuti in mia compagnia, non 23, numeri che sfuggono addirittura in quest'ultima mezz'ora, però vabbè, arrivano i Rammstein, eh? Ok, poi ce ne andiamo a casa tra poco, che mi sa che è arrivata l'ora.

Ci voleva proprio quest'ultima novità, It's for the Kids, gli Anthrax ci hanno dato una svegliata, quando sono le 20 e 44 minuti Jackie mi dice al 3899 106 600, buonasera Marco, mi sa che lavorare da domenica ti ha sfondato, stai a dai numeri. No, i numeri li diamo sempre qui a Mal Rumore, soprattutto nell'ultima mezz'ora, ma devo dire che ieri invece è stato veramente bello trascorrere 3 ore insieme così di domenica pomeriggio come se nulla fosse. Il regalo che volevo farci ieri, perché siamo potuti andare, visto la domenica, in luoghi un po' più diversi nell'ascolto, un po' più rilassati, che è rimasto fuori dalla programmazione, è proprio quello che invece voglio dirvi adesso. Ma prima, attenzione, perché abbiamo un altro ascoltatore, Ale, che ha preso 4 biglietti per il concerto di Caparezza qui a Roma, per tutta la famiglia. Sono sopraggiunti dei problemi, quindi è disposto, insomma, a essere contattato se qualcuno non dovesse aver avuto fortuna a trovare questi biglietti, se volesse aiutarlo a risolvere questa annosa questione di avere 4 biglietti per il concerto di Caparezza. Non è di Caparezza che però stiamo parlando, ma dei Ginzu. Anche loro sono stati protagonisti tra le nostre novità nelle ultime settimane. Album uscito, si chiama W.O.W.A. Wowa, e si apre con un brano piuttosto ambizioso. Strana cosa questo disco, mi ci sto tuffando piano piano, un ritorno dopo 17 anni per loro che vengono dal Belgio, 13 tracce, quindi non poco per niente, degli inframezzi strani, tracce brevi da 1 minuto e mezzo di cose che accompagnano il racconto, ma il racconto si apre con questi 7 minuti e 41, When Other Worlds Await, quando altri mondi aspettano, ascoltiamolo.

0: Wait, Ginzu, tanta roba, lo scrivete anche voi, mi piace tantissimo il modo in cui si apre questo loro ritorno musicale, questo loro nuovo disco, un testo interessante, dei riferimenti musicali che vanno un po' dappertutto, ma c'è una cosa chiara che tra poco arriva, perché così, spoiler alert, questa canzone mi manda nello spazio. Il testo dice questo: vai al giorno in cui sei diventato un estraneo, quando i tuoi occhi e le tue viscere bruciavano come fuoco, dove il tuo cuore era un dono, dove la tua mente era una tigre, per far esplodere tutto in nome del desiderio. Sogna in grande, pensa solare, uva e gioia, mascelle serrate, mani fredde e paradiso. Per favore, 5 minuti, ore di te, scontro libero, dentro, giudicare, cioè questa lista di cose che porta poi di nuovo a cose della vita, spese, sbagliato, rispetto, compra, lezioni, finanziamenti, bruciare, mattina, cadere, rialzarsi, corruzione, denaro, mafia, paura, resistere, succhiare, pregare, fottere, canta per me, canta per tutti, la scintilla negli occhi, il glitch della tua vita, ti rialzi da solo per ottenere ciò che vuoi, è proprio lì, non abbiamo nulla da temere, è tutto racchiuso dentro, ascolta le tue voci quando altri mondi attendono. Splendid, che no, in italiano suona molto peggio, ma davvero emozionante. Go! Public Service Broadcasting, parlavo di loro.
1: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, gotta go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. Jinsey, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool.

0: flag the colors. I'm going around the horn. Okay, retro.
1: Go.
0: Vital.
1: Go.
0: Guide.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Falcon.
1: Go.
0: Ginsey.
1: Go.
0: Econ.
1: Go.
0: Surgeon.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Vital.
1: Go.
0: Guide.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Falcon.
1: Go.
0: Ginsey.
1: Go.
0: Econ.
1: Go.
0: Surgeon.
1: Go.
0: Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
2: 75 feet, down a half.
3: 1202 alarm.
2: 60 seconds.
4: We're going on flight.
0: We're going on alarm.
4: 40 feet down, 2.5.
5: If it does reoccur, will we go?
4: 30 seconds.
2: 1201.
4: Bravo, Max.
2: Roger, 1201 alarm.
0: 1201 alarm.
5: That time, we're go, Mike.
0: Okay, we're go. We've had shutdown.
6: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
0: Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro. Vital.
1: Stay.
0: Guidance.
1: Stay.
0: Control.
1: Stay.
0: Falcon.
1: Stay.
0: GNC.
1: Stay.
0: Econ.
1: Stay.
0: Surgeon.
1: Stay.
0: Retro.
1: Go.
0: Vital.
1: Go.
0: Guidance.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Falcon.
1: Go.
0: GNC.
1: Go.
0: Econ.
1: Go.
0: Surgeon.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Vital.
1: Go.
0: Guidance.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Vital.
1: Go.
7: E Ginzu ci hanno portato nello spazio e lì siamo stati anche in compagnia dei Public Service Broadcasting con Go. C'è solo un piccolo tassello che manca questo nostro lunedì insieme. Un bel minor da quotidiano con le ottime basse dell'album V is for Vagina. Tra l'altro il loro proprio primissimo. Lascia tutto quanto in mano di Matteo Stramo che vi porterà la notte con Bring on the Night. Ma Rumore torna domani sempre dalle 18 alle 21. Sempre con Polonia Zoom e Sandro Canori. Se non succede niente, che di questi tempi non si sa mai. Grazie a tutte e tutti. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock.
6: Radio Rock. Cari amici, cari amiche di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andato il vostro lunedì? Se vi va, noi chiuderemo insieme questa giornata, visto che partiamo ora e finiamo poi intorno alla mezzanotte. Iniziamo la nostra playlist, ma ascoltiamo qualcosa degli Strokes. Questa qui era Reptilia.
5: Radio Rock, back in time.

Quanto riguarda gli Strokes, per il momento la nostra regia invece si concentra sui classici della band. Questa qui era Reptilia, direi ancora oggi di sicuro una delle canzoni più celebri rimaste nella produzione della band, proprio degli Strokes. Buon modo per partire da qui in avanti, come al solito, moltissime delle prossime canzoni, se vi va, le sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il sito internet per dare un'occhiata a tutto il nostro mondo, radiorock.it. Per dare un'occhiata per davvero all'interno dei nostri studi invece vi rimando alla nostra Visual Radio e vedo poi arrivare anche un po' di messaggi attraverso il 3899 106 e 600, che rimane di sicuro il modo più comodo ed immediato per chiacchierare con noi della radio, un numero quello lì che lavora attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Saluto intanto Sandro e Pau che vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore. Spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica da qui fino a mezzanotte, e sapete bene che questa prima parte la lasciamo sempre a tema libero, così per iniziare ad ascoltare un po' di canzoni che ne ci piacciono. Vi chiedevo anche come era andato il vostro lunedì. Saluto Andrea, mi fa molto piacere leggere il messaggio del nostro amico che dice: il mio lunedì, guarda, davvero ottimo, ho allungato il mio weekend in montagna e ho approfittato della bella giornata, il lavoro può aspettare fino a domani. Contento che sei riuscito a rubacchiare, fra virgolette, caro il mio Andrea, un giorno a questa settimana. Devo dire che quando si ha modo, no, insomma, riuscire a essere liberi soprattutto il venerdì o il lunedì, insomma, è decisamente un bello andare. Noi invece abbiamo appena iniziato questa nuova settimana che prosegue anche con questa novità. Brand new music.

caso saranno 30 o più probabilmente 25 anni almeno che Serge Tankian, The System of a Down e Tom Morello si conoscono e nel corso di un periodo così lungo hanno collaborato diverse volte, probabilmente la prima nel 2008 all'interno di un disco da solista dell'ex chitarrista dei Rage Against the Machine. Avevano poi coverizzato insieme nel 2021 un gran brano dei Gang of Four, quella compilation di cover dedicate alla band inglese. Ogni tanto devo dire è una di quelle cose che qui a Radio Rock continuiamo a citare fino ad arrivare a questo fine primavera inizio estate del 2026 quando esce questa loro nuova collaborazione. La traccia la trovate all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock e quindi se vi piace la potete votare anche attraverso il nostro sito internet radiorock.it. Fra l'altro torneranno insieme a suonare anche in tema di musica dalla vivo con Morello e Serge Tankian. È stato organizzato per il 3 ottobre del 2026 questo evento un po' a cavallo tra la politica e la musica che si chiamerà Power to the People, appuntamento come detto all'inizio di ottobre alle porte di Washington, ovviamente negli Stati Uniti. C'è da aspettarsi devo dire un gran concerto dal punto di vista della musica e di sicuro anche una giornata particolarmente impegnata dal punto di vista della politica. Magari qualcuno di voi ha già dato un'occhiata anche agli altri artisti che ne suoneranno, ci sarà Bruce Springsteen, i Foo Fighters, addirittura John Baez che insomma in tema di musica e politica davvero ci tiene compagnia per fortuna ormai da decenni. Ci sarà anche Dave Matthews, Jack Black, Brittany Howard degli Alabama Shakes e anche Dropkick Murphys. Di sicuro quando arriverà il momento daremo un'occhiata anche noi di Radio Rock ad un concerto del genere, mentre direi che è ora di iniziare per davvero la nostra playlist stasera in compagnia dei Royal Blood.

Questa qui si intitolava Out of the Black, prima canzone all'interno del primo disco del debutto dei Royal Blood, canzone che in realtà si era sentita già qualche tempo prima all'interno di un EP che insomma iniziava un po' a preparare la strada per la partenza di carriera dei due ragazzi inglesi. Una carriera fino a questo punto decisamente fortunata. Credo proprio di poter dire che si stanno godendo un'estate di assoluta pace e tranquillità i due dei Royal Blood. Non sono previsti concerti per quanto riguarda nei prossimi mesi, così come non ci sono grandissime notizie anche per quello che potrebbe essere il loro nuovo album, l'ultimo, intitolato Back to the Water Below. Usciva nel 2023 e quindi dopo i primi anni di carriera sicuramente fortunati e anche decisamente impegnati, insomma probabilmente i due si prendono qualche mese per godersi un po' questo meritato successo. Loro invece non li ascoltiamo ormai da un bel po' di tempo, rimaniamo più o meno in quelle zone lì e ritroviamo anche i Clockworks.

Enough is Never Enough, è il titolo di questo brano dei Clockworks Band, che usciva con un nuovo album, a differenza del Royal Blood di prima. Nel corso del 2026, verso la fine di marzo, avevamo ascoltato anche questo lavoro intitolato The Entertainment. Io intanto vi ricordo che Radio Rock, se vi va, la potete sì ovviamente ascoltare, ma anche guardare attraverso un sacco di opportunità per poterlo fare. C'è l'applicazione gratuita, basta scaricarla sui vostri smartphone e cliccare poi a quel punto su Radio Rock TV. Potete trovare anche un comodissimo link attraverso il sito radiorock.it. A proposito di siti internet, potete aprire Twitch e a quel punto digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. In questo caso davvero lo possiamo dire, Radio Rock è tutta un'altra storia anche in televisione.

un po' malinconico, ma davvero grande, grandissima canzone questa, Don't Cling to Life, da parte dei Murder Capital. Qualche anno fa avevamo iniziato a conoscere la band irlandese anche grazie ad un brano del genere. Saluto intanto con gran piacere il nostro Fabio attraverso WhatsApp. Con altrettanto piacere vedevo arrivare anche la proposta di Lisa, che ci segnalava qualcosa degli Oakwind. Di solito noi organizziamo la nostra trasmissione in questo modo, una prima mezz'oretta così a tema libero, per iniziare poi a girare per la storia della musica sempre a partire dalle 21:30. Mi verrebbe da dire, di solito il lunedì sera ancora in più rispetto agli altri giorni della settimana. Io quindi intanto gli Oakwind me li appunto, se poi abbiamo modo fra qualche minuto li ascoltiamo insieme bene più che volentieri. Davvero ottima proposta anche quella della nostra amica. Questi qui invece sono gli Idols, che ci porteranno fino alla pausa delle 21:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
1: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Sei su
6: Radio Rock.
5: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violence.
8: Questo è
9: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
10: Stasera i Ramones li ascoltiamo in questa versione qui. La nostra regia seleziona per noi Baby, I Love You.
11: Radio Rock, back in time.

0: Decisamente meno punk del solito, stasera i Ramones li ascoltiamo in questa versione. Io intanto vi dico che anche questo lunedì sera è arrivato in radio Alex Righi, quindi ci apprestiamo a vivere con lui due ore davvero di grande, grandissima musica. E sorpresa, ma neanche tanto sorpresa in realtà, io qui mi riferisco al messaggio che ci mandava prima la nostra amica Elisa, che ci chiedeva di ascoltare qualcosa degli Oakwind dopo il canonico ciao ciao di saluto fra me ed Alex. Mi diceva che qualcosa degli Oakwind in playlist stasera di sicuro ne ci finirà, e quindi insomma avremo modo di ascoltare anche quella grandissima band. Poi probabilmente con Alex festeggeremo anche la fine delle scuole, ma insomma non perdo tempo, ascolto questa novità con voi e poi iniziamo.
1: Brand new music right here. Brand.

0: stasera ci sarebbe anche bene il suono di una campanella che segna la fine delle lezioni, comunque il lunedì sera ogni volta a quest'ora. Caro Alex, ben trovato, ecco, benvenuto.
1: Oggi è ben sostenuto il volume in cuffia.
0: Bene, bene,
1: accidenti.
0: Bene, ci siamo.
1: Va bene,
0: ci siamo.
1: Allora sì, siamo a lunedì 8 giugno 2026.
0: Sì.
1: E allora, quando io sono in trasmissione, ed è l'ultimo giorno di scuola, e oggi è stato, almeno nel Lazio, perché poi sapete che ci sono delle lievi differenze fra una regione e l'altra, però voglio dire, noi siamo a Roma,
0: qui partiamo,
1: ha la sua importanza.
0: Esatto.
1: Poi è stranissimo, potremmo a questo punto finire venerdì.
0: Sì, in effetti
1: hanno
0: sì.
1: Hanno fatto tornare professori
0: per un giorno
1: e allievi a scuola. Ma vabbè,
0: come
1: sono
0: cosa.
1: Anche queste cose che all'inizio, prima dell'inizio dell'anno scolastico,
0: sì,
1: devono decidere se in certe occasioni fare il ponte,
0: altre
1: no.
0: Quindi rispettare il totale di giorni.
1: Esatto, c'è un numero minimo, spero anche uno massimo.
0: Sì, probabilmente sì, a naso.
1: Per cui comunque da noi oggi era l'ultimo giorno di scuola, e quando è l'ultimo giorno di scuola da tempi ormai immemorabili, veramente non potete fare il conto voi tranquillamente, c'è una canzone che mi viene in mente. No, non è che mi viene in mente soltanto, la sento.
0: Eh sì, è proprio
1: obbligatoria.
0: E se
1: sono in radio la passo alla radio. Da notare che io, 14enne, non amavo l'hard rock,
0: perché
1: era considerata una cosa un po' da tamarmi all'epoca, un po' snob.
0: Okay.
1: E poi non so, il glam rock, qui veramente eravamo, non era proprio glam rock, però facciamo finta che
0: più o meno
1: lo ascoltavo volentieri, però insomma così era un genere di cose, dicevo ok, questo David Bowie è più bravo degli altri cantanti glam rock,
0: però rimaniamo lì.
1: Mi rendevo conto che era il più bravo di tutti fra
0: sì,
1: quelli, però lo mettevo sempre, anche perché tranne Space Oddity non conoscevo niente delle sue cose precedenti,
0: giusto, cioè,
1: e di sicuro nel 1972 non sapevo niente dell'americano Vince Furnier, anche noto come Alice Cooper.
0: Eccolo qui.
1: Ma quell'estate sentii questa canzone e mi è rimasta inchiodata nell'anima per sempre.

0: eccola qua la campanella e anche gli studenti che esultano, insomma, se ne riparla a settembre per i più fortunati, per i più bravi.
1: School's out forever, la scuola è finita per sempre.
0: Esatto.
1: Non è esattamente così per tutti, però insomma, anche perché come sapete gli esami non finiscono mai, per citare un altro grande cantante rock,
0: giustissimo,
1: che non mi ricordo come si chiamasse, ma comunque più vicino a noi. Vabbè, comunque, nel 72 grande successo in tutto il mondo, numero uno in Gran Bretagna, appunto,
0: da notare come
1: dove
0: cosa,
1: si sentiva dovunque. Vabbè, e comunque è un pezzo fighissimo, sì. Spots Out è
0: invecchiato proprio bene questo brano,
1: tutto l'album, poi uno si è andato, uno non dico chi, si andò anche a comprare l'LP perché diceva è troppo figo,
0: c'è quella là dentro,
1: appunto, questo uno manco amava l'hard rock, questo genere di cose, però dice però questo è troppo figo,
0: però questo pure è bravo, pure questo qui
1: va bene. Mentre invece per qualcosa di molto più sofisticato,
0: ci facciamo più eleganti,
1: oggi salutiamo il compleanno di una grande cantante britannica di Londra, in effetti, quindi proprio inglese, che si chiama Julie Driscoll, anche nota come Julie Tippett o anche Julie Tippetts. No, è buffo perché lei a un certo punto si sposò con questo grande pianista free jazz che aveva collaborato anche con i King Crimson, di nome Keith Tippett.
0: Non lo sapevo.
1: Però per un po' di tempo si firmò anche sui dischi come Julie Tippetts, con una S aggiunta alla fine che
0: comunque fa spettacolo.
1: Vabbè, pure c'era uno che si chiamava da giovane Keith Richard e da grande Keith Richards.
0: Vero.
1: Vabbè, una S alla fine non si nega a nessuno in definitiva. Comunque Julie Driscoll è stata una, cioè è, perché oggi compie gli anni, circa quasi 80, diciamo 79,
0: ci
1: 79
0: siamo,
1: sono quasi 80,
0: è arrivata anche lei,
1: cioè è entrata nell'ottantesimo, e notevole cantante in ambito jazz e anche abbastanza sperimentale, però aveva una aveva, perché ha fatto le
0: la carriera
1: un po' di tempo fa, certo. Adesso non credo che sia più tanto in circolazione. Allora, innanzitutto era un'icona di stile femminile, acconciature che hanno fatto scuola, che ci sono altre più famose, che ne so, c'era Sandy Shaw e c'era Jane Birkin, c'era, ma comunque negli anni, fino agli anni 60, Julie Driscoll
0: aveva
1: era,
0: il suo ruolo,
1: anche dal punto di vista dello stile, abbigliamento, acconciatura, niente. Ma la voce era capace di fare
0: clamorosa,
1: qualunque cosa, anche roba rock, anche roba pop, anche roba rhythm and blues, e è passata alla storia la sua collaborazione con Brian Auger and the Trinity. Brian Auger era uno dei migliori, è stato uno dei più grandi suonatori di organo Hammond e altre tastiere, ma soprattutto l'Hammond, di tutto il regno. The Trinity è stato uno dei suoi gruppi, ha avuto gruppi con diversi nomi, Brian Auger and the Trinity per un po' di tempo hanno avuto come voce quella prestigiosissima di Julie Driscoll. Qui c'è una canzone che è un'icona psichedelica, un pezzo di Donovan di due accordi con il quale potevi fare veramente qualunque cosa, a partire per l'iperspazio.
0: Vero.
1: Ed è quello che fecero Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity con Season of the Witch.

0: per fare gli auguri di compleanno a Julie Driscoll. Abbiamo ascoltato la sua versione in compagnia di Brian Auger di Season of the Witch. Questo qui è un progetto, una band che ho sempre grande piacere a riascoltare quando mi capita.
1: Questa è una roba di fine degli anni 60, quando sì, c'erano molte band, molti gruppi che espandevano il formato delle sì, canzoni del rock. Questa è più o meno contemporanea di quella di Al Kooper e Stephen Stills su Super Session,
0: vero, sì,
1: gli anni che già è un'altra delle versioni favolose, sì, ma appunto il genio era Donovan, che fece queste canzoni di due accordi, sembrava niente, ma invece era una roba che la gente rimaneva folgorata, sì,
0: i musicisti
1: quelli
0: esatto,
1: seri,
0: i suoi colleghi.
1: Niente, se dobbiamo gemmare su qualcosa, facciamolo su questo.
0: Partiamo da qui.
1: Oh, vabbè, bravi. Allora, e altri ritrovamenti invece anche proprio di roba spicciola, però okay, interessante, degli anni 70 questa volta, un inglese, un altro inglese che si chiama Brian Protheroe e ha quasi 82 anni okay, e ha fatto l'attore, il narratore, cose alla radio, ma ha anche fatto un po' di musica, non tanta, però nel 1974 diventò moderatamente famoso per una canzone bella, così. Ascoltiamo Brian Protheroe. Lo conoscete? No, quanto me. Cioè, io quello che trovo su Wikipedia è tutto questo, quello che so di Brian Protheroe. La sua canzone si chiamava Pinball.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Direi che alla fine della mezz'ora precedente ci siamo goduti anche un paio di brani decisamente onirici. Qui torniamo in compagnia di sane chitarre elettriche. Arrivano i Van Halen di Panama.

0: un classico e poi una novità per darci un po' di ritmo a questo punto. Però riprendiamo la playlist in compagnia di Alex. E se dico bene, ripartiamo da una band che avevamo già nominato nel corso della serata.
1: Subito prima che io arrivassi qui c'era qualcuno che aveva chiesto gli Hawkwind.
0: Sì, esattamente.
1: E per pura coincidenza, in effetti per pura coincidenza, sì, perché manco io ascolto tutti i giorni gli Hawkwind.
0: Ci posso credere.
1: Perché non avrei il tempo. Ci sono un sacco di altre cose, però invece oggi scrivevo queste cose.
0: Era proprio il giorno giusto.
1: E allora avevo messo un po' di, non so come dire, pezzi che potevano essere ballad o blues rock o psichedeliche.
0: Bello, interessante.
1: In realtà non avevo in mente della roba martellante. Allora, degli Hawkwind, io adoro roba tipo Silver Machine, pure Organ Accumulator, quella roba pazzesca. Mentre invece mi era tornata in mente la prima canzone del primo album degli Hawkwind. Gli Hawkwind si sono formati a fine anni 60, il primo disco l'hanno fatto nel 1970 e manco c'era ancora Lemmy. Lemmy Kilmister, poi fondatore dei Motorhead, è stato per alcuni anni bassista degli Hawkwind con ottimi risultati.
0: Sì, andava benissimo.
1: Loro facevano, sono stati, secondo me, la più grande band di space rock. Vale a dire, i Pink Floyd hanno buttato un seme, perché, che ne so, bastava sul primo album dei Pink Floyd Interstellar Overdrive tu puoi creare un genere musicale completo.
0: Esatto.
1: Non si può dire che gli Hawkwind non l'abbiano fatto. Poi loro hanno smesso di fare space rock vero Pink e Floyd. Proprio. Per quanto ne avessero le capacità,
0: tutte
1: però,
0: le caratteristiche.
1: Detto una volta per tutte, gli Hawkwind su space rock si sono buttati notevolmente, ma all'inizio cercavano questa strada, ma in realtà è già molto bello il pezzo di apertura del primo album degli Hawkwind, quando appunto non erano ancora diventati quello per cui li abbiamo conosciuti. 1970, primo album che si chiamava solo Hawkwind e la canzone era Hurry on Sundown.

0: E comunque gran modo davvero di aprire un disco, di iniziare una carriera in studio con una traccia del genere.
1: Poteva essere un pezzo blues rock bello ma normale, tra virgolette, e invece ci avevano aggiunto degli strati che non saprei neanche definire.
0: Sì, è vero, è
1: particolare. Come suono, c'erano delle belle chitarre, delle cose. Era strano, appunto, da un lato confinava con robe folk rock, come avevano appena cominciato a fare le Zeppelin, ma poteva sembrare un boogie rock, appunto,
0: sì, comunque abbastanza
1: normale,
0: sostenuto,
1: non so come dire. E però già avevano.
0: Ma sai, anche probabilmente queste ultime pennate sulla chitarra, no? In mezzo a un po' di effetti, comunque sembravano aprire una porta verso un mondo che poi gli Hawkwind ci avrebbero.
1: Erano in cerca
0: conoscere.
1: Dello spazio, sì, come si dice, come era il titolo di un loro disco di poco successivo, In Search of Space. Lì cercavano lo spazio, ma non lo spazio per i gomiti, proprio lo spazio verso l'altrove assoluto dove volevano arrivare. Un altro grande artista inglese che è rimasto sottovalutato, allora Terry Reid, stiamo parlando di Terry Reid, che è morto meno di un anno fa, nel 2025,
0: vero.
1: Ed era un cantante inglese che godeva di una stima illimitata da parte dei colleghi, che potevano andare da Graham Nash a Robert Plant, cioè gente che sapeva cantare, e sapeva cantare roba molto diversa, tra parentesi. E però non ha mai avuto un vero successo di pubblico, però è sempre rimasto un culto, soprattutto per i musicisti, gli altri cantanti. A parte, vabbè, l'aneddoto più noto su Terry Reid è che lo voleva Jimmy Page come cantante del suo nuovo gruppo, e poi invece non quagliò la faccenda e presero Robert Plant. Vabbè, e si portò anche un batterista amico.
0: Sì, esatto, un compare.
1: Vabbè, ma erano queste cose che c'erano dei movimenti veloci.
0: Sì, davvero.
1: E comunque Terry Reid è rimasto. Lui era nato in un posto già. È nato nel Huntingdonshire. Huntingdonshire è una contea inglese che non conosce nessuno.
0: Sì, cioè, io ce ne sono mai sentito.
1: Berkshire, uno l'ha sentito. E Merseyside, un sacco di posti, Londra, il Sussex, Huntingdonshire, mai.
0: Proprio mi manca, devo dire.
1: È un pezzetto del Cambridgeshire.
0: Ok,
1: ma vai a sapere.
0: So, cioè, già Cambridge.
1: St. Neots, dove è nato Terry Reid. Chi va in Inghilterra può girare anche molto
0: e non,
1: e non andrà
0: per caso, non ci finisce
1: a Huntington
0: sicuro.
1: Né a St. Neots. Vabbè, questo per dire che l'oscurità gli molto gli veniva anche
0: ben
1: dai natali, in un certo senso. Però era un grande artista, grande cantante, che poteva fare rock, poteva fare folk, poteva fare delle canzoni come questa. Il suo terzo album del 73 si chiamava River, e questa era la title track.

0: Bellissima l'atmosfera anche in questa River di Terry Reid, la title track di un lavoro del 1973.
1: Da ascoltare tutto l'album, sì. River, assolutamente, perché è tutto di questo livello. Beh, una roba,
0: sì, di grande livello.
1: Uno si chiede come mai è passato relativamente inosservato. Sì, è un po' di culto, per chi lo conosce è una roba meravigliosa, però certo, non gode di enorme esposizione.
0: Sì, diciamo, non è proprio il primo nome che ti viene in mente, insomma, di quel
1: e ancora periodo. Sempre in Inghilterra, una grande band che durò realmente 5 anni, tipo dal 1968 al 73, si chiamava Family. I Family erano in parte un po' cugini dei Traffic, perché e le loro prime cose ci furono di mezzo Dave Mason, okay, il bassista Rick Gretsch, come produttori, collaboratori in qualche modo, e vengono messi in una categoria che per mancanza di meglio viene chiamata un po' progressive rock, ma un po' psichedelico, ma un po' rock blues, ma la voce del grande Roger Chappo Chapman è una voce soul praticamente, che può essere rasposa come i migliori Joe Cocker o Rod Stewart,
0: sono cantanti
1: più commerciali, indiscutibilmente, perché i primi dischi dei Traffic, dei Family, scusate, erano pochissimo commerciali, ma con una quantità di idee pazzesche. Gli ultimi erano un po' più convenzionali, in particolare ce n'è uno del 72 che si chiama Bandstand. A parte che il bassista del gruppo all'epoca era uno di nome John Wetton, che poi avrebbe fatto alcune delle cose di vero e proprio progressive rock pazzesche della storia del mondo. In particolare 3 dischi con i King Crimson, ma non solo. Vabbè, ma Roger Chapman aveva una grande voce. Questa è una bella canzone che potrebbe essere una di quelle cose un po' folk rock che faceva Rod Stewart, per dirne uno, negli stessi anni.
0: L'abbiamo nominato.
1: Però c'ha uno spessore differente. Questi sono i Family, da un album che si chiamava Bandstand. Il titolo è My Friend the Sun.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. Questo è
6: Bring on the Night.
5: Bring on the Night.
4: La serata di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
7: Giro di boa di metà trasmissione, stasera in compagnia davvero di un grande ospite. Ascoltiamo Purple Haze. Questo qui, Jimi Hendrix.
5: Radio Rock.

0: Che figuriamoci, un Jimi Hendrix nelle nostre playlist ci sta sempre gran bene. Questo qui di sicuro uno dei brani di questo grande, grandissimo artista, rimasto poi né più celebre. Saluto intanto attraverso WhatsApp Marco, e salutando lui, buona scusa per me per ricordare a tutti voi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così come salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo attraverso la nostra Visual Radio, sulla nostra Radio Rock e TV. Siamo alla metà esatta della trasmissione in generale, in particolare anche della rubrica che abbiamo la fortuna di condividere con Alex. Ripartiamo subito dopo questa novità.
1: Brand new music right here.

0: Novità targata Amazons, da qui ripartiamo anche per un'altra ora, per fortuna, di playlist in compagnia di Alex.
1: E ci siamo ancora, e come anche qui con ripescaggi, in questo caso di cose molto oscure.
0: Va bene, sono
1: alla
0: curioso.
1: Lettera oscure che arrivano da un certo periodo del rock.
0: Okay.
1: Dunque, perché il nome della band è Dark.
0: Dark.
1: Dark. Okay. E basta. Che uno potrebbe pensare che sia un gruppo degli anni 80.
0: Sì, no, un po' new wave.
1: Come i Cult, Sisters of Mercy, quello che poi lì gli anglofoni chiamano correttamente goth rock.
0: Giusto.
1: Da noi abbiamo chiamati gruppi dark.
0: Sì, un po' più in
1: fan,
0: generale.
1: I darkettoni, espressione che qualcuno usa ancora.
0: Sì.
1: Ma qui invece siamo in un terreno completamente diverso e anche un decennio diverso.
0: Okay.
1: Primissimi anni 70, Dark è stata una band di che è durata per pochissimo tempo, che fece un album nel 72 intitolato Dark Round the Edges. L'edizione originale del disco è uno dei dischi rock più rari della storia.
0: Ma dai.
1: Per il semplice motivo che fu stampata l'edizione originale in 64 copie.
0: Beh, sì, è complicato averlo a casa.
1: Poi è stato ristampato in CD, appunto uno se lo può sentire su Spotify o altre piattaforme di streaming, ma l'edizione originale può valere, leggo, da 6.000 a 25.000 sterline, ma in realtà lì è questione solo di...
0: Se trovi l'acquirente giusto,
1: ci vuole un collezionista molto danaroso, disposto a tutto pur di completare, che ne so, la sua collezione di dischi psichedelici progressive, eccetera, del 72, per esempio.
0: Per esempio.
1: Poi non era male, appunto, un po' acid rock, a volte con delle chitarre all'americana tipo Jefferson Airplane, Grateful Dead,
0: interessante.
1: A volte più sul progressive. Un po' difficile da classificare. La cosa più interessante è che questi Dark fecero questo disco che era non era un album concept, ma si apriva con un brano intitolato Dark Side, dove si chiedevano come fosse vivere sul lato oscuro della luna, proprio The Dark Side of the Moon.
0: Vedi?
1: Cioè loro in questa canzone ritornava 4-5 volte l'espressione How is it to be? The Dark Side,
0: Side
1: of
0: moon.
1: The Moon. Che è una formula che avrebbe potuto avere successo
0: grande
1: in mano a qualcuno che ne avesse avuto i mezzi, cosa che accadde nel giro di un paio d'anni ed è diventata ma i primi a usare Dark Side of the Moon nel rock.
0: Beh, curioso.
1: Dark. Questo è un brano dell'album Dark Round the Edges intitolato RC8.

0: Comunque un bel incedere in questo brano, anche chitarre belle acide, mi verrebbe da dire.
1: Era questa l'idea, effettivamente.
0: Ci sono riusciti.
1: Dark, di cui non abbiamo altre notizie, almeno non ho io altre notizie, appunto, tranne questo album che si chiamava Dark Around the Edges, in qualche modo anticipatore, sì, appunto, Dark Side of the Moon.
0: Incredibile.
1: Per il suono era un po' hard rock, un po' progressive, cosa che peraltro in quegli anni poteva capitare abbastanza facilmente. Sì. Per esempio c'era questa etichetta giovane nei primissimi anni 70, la Vertigo, che nel 1970 aveva della roba molto eterogenea, tipo i Nucleus di Ian Carr, cioè il Miles Davis inglese, esagerando un po', punk, quindi proprio jazz contemporaneo, o i Colosseum, gruppo jazz rock progressive. Sì. Ma avevano pure i Black Sabbath, i primi album dei Black Sabbath sono tutti su Vertigo, ma nel campo progressive vero e proprio i primi album dei Gentle Giant.
0: Ammazza, senti il catalogo.
1: Per non farsi mancare niente, tipo i primi dischi di Rod Stewart.
0: Perché no, cominciava
1: a farsi notare. In mezzo a tutta questa roba, appunto nei primi anni la Vertigo aveva un catalogo pazzeschissimo, sono passati leggermente inosservati i May Blitz. May Blitz era un power trio, chitarra, basso e batteria. 1970, erano anglo-canadesi, leggo, Canadian British, anglo-canadesi, primi anni 70, il loro album, il primo, per la Vertigo, si chiamava May Blitz, e questa è I Don't Know.

0: comunque niente male, davvero molto divertente, belle chitarre anche in questo brano.
1: I May Blitz, un gruppo che non avevamo sentito nominare, però se uno si diverte con questo genere di cose, sì, uno lascia lì tutto un album dei May Blitz e vede un po' se c'è qualcosa che fa per lui. Ed erano appunto un power trio formato che nei primi anni 70 si stava diffondendo.
0: Come no?
1: E era gente che era rimasta folgorata da Experience, sì, e Cream, sì, in primo luogo. Poi altri ne sono venuti fuori, perché i gruppi hard e heavy con tre musicisti, uh-huh, e un cantante non vale.
0: No, no, giusto.
1: Non è un trio.
0: No, giusto.
1: Anche se poi la formazione dal punto di vista strumentale è quella.
0: Chiaro.
1: Mentre invece molti sono là, c'è, e ce n'è uno, un gruppo, un power trio svizzero,
0: sì,
1: e svizzero, e ho detto tutto,
0: è incredibile,
1: di Basilea,
0: uh-huh,
1: un gruppo svizzero di Basilea che facevano hard rock, heavy metal, un po' di blues rock così, e il produttore svizzero si chiama Chris Schweigler.
0: Beh, proprio,
1: però l'uomo svizzero che gli faceva, uh-huh, da ingegnere del suono in console si chiamava Martin Birch, che è uno che poi ha prodotto un botto,
0: sì,
1: di dischi,
0: è un nome
1: tutti
0: che suona
1: nel genere hard heavy, cioè un quantità di dischi dei Deep Purple, Black Sabbath, Whitesnake, Rainbow, Iron Maiden, tantissimi.
0: Ehi, cioè, capito.
1: Vabbè, quindi è uno che sapeva che suono voleva,
0: sì,
1: ottenere,
0: l'argomento
1: e
0: lo
1: otteneva. Ma qui abbiamo poco tempo, per cui dei Toad, il rospo, uh-huh, power trio svizzero, ascoltiamo una simpatica cover dei Beatles.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Questo è
6: Bring on the Night,
7: la serata di Radio Rock.
8: Devo dire molto bella, molto divertente la cover dei Beatles che avevamo ascoltato insieme prima. Per iniziare intanto quest'ultima ora, arrivano anche questa.
9: Radio Rock, back in time.

0: titolo direi programmatico per quelli dei Kiss, Rock and Roll All Night and Party Every Day. Insomma, probabilmente i ragazzi hanno fatto esattamente questo più o meno per tutta la loro vita e la loro carriera. Sta intanto per arrivare la novità in rotazione intorno alle ore 23, poi entreremo di fatto all'interno dell'ultimo spazio che abbiamo a disposizione con Alex. Io per primo molto curioso di sapere quali saranno le ultime sue scelte. Intanto, come detto, ascoltiamo qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.

0: come al solito, un classico e poi una novità, se dico bene addirittura in mezzo a due cover dei Beatles, perché prima in compagnia di Alex avevamo ascoltato gli Svizzeri Toad alle prese con I Saw Her Standing There. Ripartiamo dalla nostra cover, dico bene?
1: Ebbene sì, e questa non è la prima canzone dei Beatles di cui faresti una cover hard rock. Perché in parte, mentre I Saw Her Standing There, sì, un pezzo rock and roll,
0: veloce, divertente, via.
1: Invece gli australiani Zoot, gli Zoot, anche qui siamo su band proprio di enorme popolarità,
0: sì, esatto.
1: Gli australiani Zoot nei primissimi anni 70 fecero una cover di un'altra canzone dei Beatles.

0: questa qui sulle primissime neanche si riconosce, poi insomma a parte il cantato e non ci possono essere più dubbi.
1: Che poi comunque viene elaborata bene,
0: sì,
1: in definitiva, no?
0: Una bella
1: Invece degli archi che accompagnavano Paul McCartney nell'originale, vero, diventa un accompagnamento del tutto diverso, però, e la canzone è così bella che regge.
0: Sì, funziona.
1: Cioè, è una canzone che funziona lo stesso, anche così, perché aveva una personalità notevole.
0: Sì.
1: Non era la prima canzone sulla morte,
0: no,
1: apparsa nel mondo del pop, però è
0: come viene sviluppato
1: peso specifico
0: tema
1: dei Beatles in quel momento era tale che si è notata. In effetti, a pensarci bene, comunque Heartbreak Hotel di Elvis Presley è una canzone sul suicidio, uno che si sta va a prendere la stanza dove andarsi a ammazzare, per cui vabbè,
0: di storie del genere.
1: L'argomento della morte nel rock, un giorno facciamo 20 puntate,
0: sì, esatto,
1: vabbè,
0: se ci prendiamo
1: però
0: un po' di tempo,
1: ma anche non necessariamente tutto adesso, naturalmente. Allora, una piccola cosa di progressive tedesco.
0: Oggi
1: abbiamo toccato dei paesi, no?
0: Un po' meno battuti.
1: I tedeschi sono famosi per quello che fu chiamato dispregiativamente krautrock, poi etichetta invece rivendicata in qualche modo. Però alcuni di quelli partivano da dove i Pink Floyd si erano fermati, tipo Amondul, Faust, i primi Popol Vuh, eccetera. I Can sono un oggetto,
0: un mondo
1: particolare a parte, uno dei più grandi band, non soltanto tedesche. Questi invece erano degli epigoni del progressive britannico, niente da dire. I Triumvirat erano tre, come fa capire il nome.
0: Perfetto.
1: Erano un trio, non con la chitarra ma con le tastiere. Erano capitanati da un tastierista che aveva un nome abbastanza tedesco, come Jürgen Fritz.
0: Non ci sono dubbi.
1: E diciamo la verità, erano considerati un po' il generico, veramente quando
0: le medicine,
1: cioè quello di Marca c'è il generico. Erano poi il generico di Emerson, Lake & Palmer.
0: Bella definizione.
1: Però tocca saperlo fare, pur sempre.
0: Sì.
1: Questi erano gli i Triumvirat con The Capital of Power.

0: Devo dire che mi era molto piaciuta la definizione di generico di Emerson, Lake & Palmer. Si potrebbe fare proprio una puntata su band del genere.
1: Vabbè, certo. Vabbè, in questo caso non erano i più originali, no, però era una cosa così da metà anni 70. In effetti, nelle ultime trasmissioni delle settimane passate avevamo sentito svariati dischi del 1966, cioè sì, 60 anni fa. Bellissimo. Anche perché nel mucchio c'erano roba tipo Freak Out di Zappa, Mothers of Invention, Blonde on Blonde di Bob Dylan, e in precedenza erano usciti Aftermath dei Rolling Stones, ehi, Bad Sounds, sì, dei Beach Boys.
0: Andata
1: posso
0: bella
1: dire
0: ricca
1: fin d'ora che se uno va 60 anni indietro, fra poco il turno di Revolver dei Beatles,
0: è più
1: per
0: meno
1: dirne uno solo. Insomma, vabbè, ho
0: ormai
1: capito,
0: quasi ci siamo.
1: Mentre invece eravamo un po' rimasti indietro sul 1976.
0: Ci spostiamo di 10 anni.
1: 50 anni fa. It was 50 years ago today. Nel 1976 uscì il settimo album da solista di Kevin Ayers. Kevin Ayers era questo grande musicista. In realtà, lasciando perdere i pesi massimi, o Beatles, Rolling Stones,
0: certo.
1: Però i più grandi personaggi del pop inglese, non sono io a dirlo, lo disse qualche giornalista importante, sono stati Syd Barrett e... Ah, e Kevin Ayers, dimenticavo, no?
0: Era proprio lui.
1: Tra parentesi, si conoscevano, c'era conoscenza, ammirazione reciproca, solo che Syd Barrett presto è stato indisponibile, diciamo così, e peraltro anche Kevin Ayers gli ha dedicato una canzone. No. Kevin Ayers aveva fondato i Soft Machine con David Allen, Robert Wyatt, Mike Rutledge, ma ne era uscito molto rapidamente quando stavano diventando una cosa troppo seria.
0: Vedi?
1: Poi non è vero, ancora il secondo album con Wyatt prevalente era pieno di bizzarrie e stravaganze di ogni genere. E peraltro sui primi dischi di Kevin Ayers compariva ogni tanto Robert Wyatt, anche altri del giro Soft Machine. Vabbè,
0: okay,
1: però lui aveva una vocazione molto laid back, voleva rilassarsi. Infatti poi se ne andò dall'Inghilterra, passava gran parte del tempo, non mi ricordo se a Ibiza o Formentera,
0: comunque,
1: o
0: posti
1: nel sud della Francia.
0: Non male,
1: si divertiva, gli piaceva perdere tempo, insomma tutti ritenevano che fosse un musicista di enorme talento che però non lo sfruttava appieno,
0: un po' pigro fra virgolette.
1: Lui era pigro, non c'aveva voglia di lavorare tanto. C'è un disco che si chiama Whatever We Bring, Whatever She Brings We Sing,
0: okay,
1: e inizia con tutto un brano arrangiato orchestrale che dice ok, questi sono capaci di fare. Lui era capace di fare Atom Heart Mother dei Pink Floyd se voleva. Però quello, al contrario del disco di Pink Floyd, dopo 5 minuti si era rotto e passa a delle cose molto più buffe e bizzarre. Alcune canzoni, peraltro, bellissime, dei pezzi in tre quarti, dei valseroni. Wow. C'è il disco dove suona il pianoforte Elton John, perché avevano lo stesso manager in un certo momento.
0: Okay.
1: E allora, 1976, esattamente 50 anni fa, esce un disco che si chiama Yes We Have No Mañanas, So Get Your Mañanas Today, che è un doppio o triplo gioco di parole, perché viene dalla canzone Yes We Have No Bananas.
0: Sì, giusto, vero.
1: Era una canzone americana,
0: sì,
1: una novelty song, sì, peraltro divertentissima, soprattutto la versione di Louis prima. Anche perché dopo che avevano lasciato i Soft Machine, Kevin Ayers e David Allen, quello dei Gong, si erano ingarellati su chi metteva più volte la parola banana nei titoli o nelle canzoni.
0: Assurdo.
1: Tant'è vero che Kevin Ayers fece un album intitolato Bananamour.
0: Ok.
1: Mentre invece David Allen fece un disco intitolato Banana Moon. E ovvio, poi si conoscevano benissimo, era proprio domanda e risposta.
0: Un gioco
1: assurdo.
0: Incredibile.
1: E poi nei Gong c'era il coro che faceva Nirvana, Mañana, Banana,
0: eccola qui.
1: E quindi Yes We Have No Bananas diventava Yes We Have No Mañanas. Sì, noi non abbiamo un domani, anzi,
0: sì,
1: noi non abbiamo dei domani, per cui procuratevi i vostri domani oggi. Che è una cosa così, cioè, ho perso tempo,
0: sì,
1: a inventarsi questa cosa che appunto era anche diretta a David Allen di persona personalmente.
0: Spettacolo.
1: Altro maniaco delle banane. Poi vabbè, la banana in rock prima dei Velvet Underground l'aveva introdotta a parte Andy Warhol,
0: okay,
1: iconograficamente,
0: sì, certo.
1: Donovan in Mellow Yellow,
0: vero,
1: aveva popolarizzato la banana, la banana. Rock.
0: Ma
1: a me mi diverte troppo. Comunque, il brano con cui voglio concludere oggi viene da Yes We Have No Mañanas di Kevin Ayers ed è un brano

delle cascate di note, perché era personalissimo. Lee Olson alla chitarra, e quindi oggi ci lasciamo, ci sentiamo la settimana prossima con Kevin Ayers e Blue.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Ultimo classicone che ascoltiamo insieme stasera, almeno di quelli che ci propone la nostra regia, questi qui, Talking Heads di Psycho Killer.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Io tanto contento di ascoltare Talking Heads in vostra compagnia, che neanche ho ringraziato come si deve il grande Alex Righi, che è proprio una grande, grandissima gioia avere qui in radio ogni lunedì sera. Gli diamo appuntamento esattamente fra 7 giorni, invece come sempre arriveremo fino a mezzanotte, ancora spazio per le ultime chiacchiere della nostra serata e volendo anche un po' di musica da tornare a scegliere tutti insieme. Se vi va fatevi sentire attraverso i contatti che abbiamo a disposizione, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi se avete lo smartphone a portata di mano 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così ci salutiamo prima dell'arrivo degli scolopendri notturni, a cui è sempre proprio un grande, grandissimo piacere lasciare palla, cuffia e microfono qui all'interno dei nei nostri studi. Detto intanto dell'ultimo classico che ci siamo giocati molto bene in compagnia di Talking Heads, abbiamo da ascoltare anche l'ultima novità. Rimaniamo sì negli Stati Uniti, ma cambiamo decisamente stile musicale.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sarà proprio esattamente la cosa più innovativa della storia della musica, un brano del genere, visto anche che si tratta di una cover, però devo dire che almeno personalmente trovo sempre molto molto gradevole il ritmo e l'atmosfera che si crea in compagnia di questa proposta dei Blackies, Stop Arguing Over Meal, titolo della canzone, che appunto è all'interno di Peaches, quest'ultimo disco interamente composto da cover da parte del duo americano, che devo dire quando torna a casa, questa è proprio la casa dei Black Keys dal punto di vista musicale, è ancora in grado di proporre di sicuro una mezz'ora, 40 minuti di musica che ti tiene un'ottima compagnia. Vogliamo rimanere negli Stati Uniti insieme, tra virgolette, ad una scena del genere? Questi qui per esempio, Kings of Leon.
1: We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

Mustang, questi qui, Kings of Leon, sarebbe anche troppo facile parafrasare la prima strofa della canzone, no? Quella cantante della band diceva: se sei libero domani, mi raccomando, non prendere nessun impegno. Se siete liberi fra un quarto d'ora, cioè, mi raccomando, continuate a seguire Radio Rock, che stanno per arrivare gli scolopendri notturni dagli Stati Uniti, sia geograficamente che dal punto di vista musicale. Facciamo qualche chilometro verso nord ed arriviamo in Canada, da dove arrivano i Bywater Call. Bella formazione che avevamo ascoltato anche in rotazione ormai qualche mese fa. Continuano ad uscire le nuove proposte di questa bella band, l'ultima delle quali è questa qui, che è intitolata No One Else.

saluto il nostro Fabio, che so bene essere un grande appassionato di questa band che si chiama Bywater Call. Lui dice: sto aspettando il loro nuovo album, questo EP promette benissimo, e devo dire che in tal senso dovremmo già essere a buon punto con i lavori. All'interno appunto dell'EP che nominava il nostro amico ci sono 5 canzoni. Adesso ammetto di non aver presente quale sarà la scaletta dell'intero lavoro della band, però insomma 5 su 10 5 su 12, insomma, di solito parliamo di cifre del genere. E insomma, da quello che abbiamo ascoltato si prospetta davvero un altro gran bel lavoro da parte della band. Saluto poi anche Simon, che dice: ma la progressione e il ritmo di questa qui che è appena andata in onda, ma potrebbero ricordare Back to Black di Amy Winehouse anche a te? Ci potrebbe stare come cosa quella che dici, caro il mio amico. Fra l'altro devo dire che per me è sempre un piacere mandare in onda qualcosa di Amy, insomma saprete bene essere purtroppo scomparso ormai da un po' di anni. Non è che sia poi proprio super e interessante per voi questa cosa che sto per dire, neanche la cosa propriamente più allegra, ma io nell'estate del 2011 sono andato ad un festival musicale dove in cartellone c'era anche lei. Insomma, le sue condizioni di salute e le sue esibizioni non erano già purtroppo più al top, ma era un concerto che comunque stavo aspettando con grandissima curiosità ed impazienza. Poi esattamente una settimana prima di partire per quel festival arrivò la notizia che lei nel corso di quella giornata non avrebbe né suonato, così come poi purtroppo arrivarono notizie decisamente più tragiche nel corso dei mesi a venire. Questa qui è quella che di sicuro è rimasta più celebre dalla sua produzione.

0: trasmissione musicale, volendo anche proprio per banalissima aneddotica personale, Amy Winehouse è uno di quei nomi che maneggio sempre con una certa emozione. Devo dire che anche da quello che leggo stasera, dai vostri messaggi, insomma, anche diversi di voi si esprimono in tal senso. C'è Marco che dice: ci sono, stavo lavorando, ma sbuco per mandare un saluto, per salutare anche Amy Winehouse. Che dolore, usa questo termine il nostro amico, più o meno lo stesso che usa anche Simon, con il quale avevamo iniziato a parlare proprio di lei. Diceva Simon su WhatsApp: povera Amy, qualsiasi pezzo da Frank è un capolavoro. Sì, gran bel disco anche quello lì. Poi di sicuramente caro amico avrei ascoltato anche te tutte quelle compilation, magari soprattutto a tema di musica dal vivo, con degli arrangiamenti che un po' strizzavano l'occhio alla soul, al blues, magari soprattutto al jazz. Insomma, banalmente Amy probabilmente dava il meglio proprio in una versione del genere. Alcune cose sono rimaste in giro su internet per diversi anni prima di una pubblicazione ufficiale. Ad oggi, insomma, anche girando su Spotify si possono recuperare quei suoi concerti, quelle sue interpretazioni, e devo dire che era davvero un piacere starla ad ascoltare. Poi dei film più o meno autobiografici, delle cose più o meno rispettose della sua memoria, è, come detto, un personaggio di sicuro rimasto nei cuori, nelle menti di tutti noi, Amy Winehouse, nel corso di questi ultimi due decenni. Detto questo, noi con un'altra grande voce femminile, sulla quale forse potremmo fare un discorso relativamente simile, ci stiamo per salutare. Mi raccomando però, non mollate i 106.6 di Radio Rock, che stasera arriva una puntata specialissima degli Scolopendri. Le loro puntate sono tutte ovviamente molto belle e speciali, ma forse stasera ancora un po' di più del solito. Personalmente invece l'appuntamento è rimandato a domani, e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
3: Quella poltiglia della Scolopendra, caro Cillone. Fino alla una su Radio Rock, signori, Franz Ferdinand, e arriviamo.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: puzzolente appuntamento con la School of Band by Night.
1: Sì, vabbè, ma figurati se è vero.
2: Ma non è vero, ragazzi. Stavo scherzando.
1: Ora fanno ste cose così puzzolente.
2: No, non esiste, non esiste.
1: Puzzole.
2: No, no,
1: che
2: no, no,
1: si
2: no.
1: insinuano.
2: Ma per carità.
1: Sotto la trapunta, Matteo.
2: Il pus sulla trapunta.
1: Pus che si insinua sulla trapunta.
2: È proprio così, Dodone, era giusto. Era giusto iniziare così. Dodone, noi saremo qui fino alle una. E noi oggi, tornati nel luogo di nascita di Gesù, non vi dico un'altra cosa, ma non vi fidate, non vi fidate. È nato a Portonaccio, Dodone. Scolopendra è proprio qui, ma le indagini vanno avanti.
1: Allora, è lunedì sera ormai, è martedì, anzi meglio. Dove state andando? Cosa state facendo a mezzanotte e sei minuti? Ditelo alla Scolopendra. Brand new music right here.

0: tornano, tornano, tornano.
1: Ok, che fanno? Oh!
0: Tornano!
1: Appoggialo, appoggialo!
0: Hexagons, la novità dei signori Muse, caro Cillone.
2: Da
0: votare sul sito che scotta.
2: Cioè, mamma mia.
0: Radiorock.it.
2: Mamma mia, veramente ancora poi bisogna mettere il dito sotto l'acqua.
0: Sì. È un'operazione. Sono le bolle.
2: Veramente non pigiate forte il sito, perché il problema con l'ossione poi potrebbe peggiorare. Dodone, particolarmente interessante nella notte fra il lunedì e il martedì, sapere dove stanno andando e che cosa stanno facendo. Quindi l'obbligo è ancora più obbligo questa notte.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
3: Io sto finalmente tornando a casa dopo una serata di karaoke.
2: Karaoke.
3: Karaoke
2: di lavoro?
3: Poi tutto è cominciato tra Achille Lauro.
2: Achille Lauro.
3: E poi? Non lo so, rimosso, sono stanca. Andiamo, posso fare. Posso solo dire che io ho cantato Mi vendo di Renato Zero.
2: Questo è fondamentale.
3: Calla.
2: No, come?
3: Buona serata finalmente è finita. Dai, buona serata.
0: Sai che credo che anche il signore Travaglio Marco,
2: sì,
0: appassionato di karaoke,
2: veramente,
0: in qualche modo, anche in ambito lavorativo, cioè con i suoi dipendenti, organizzi delle serate karaoke.
2: Ma veramente?
0: Eh sì.
2: Non sapevo niente.
0: Sì, sì, sì, grande appassionato di karaoke.
2: Ma è la cosa più
0: ma
2: bella.
0: Ma di brutto, che... Matteo, ma... cioè di... da uscire pazzo.
2: Ma da mettere le mani addosso?
0: Sì, sì, sì, anche insomma, va anche un po' oltre il limite.
2: Invitiamolo karaoke qui solo ed esclusivamente per fare questo, anche perché per tutto il resto io ho paura. Qualsiasi altra cosa mi fa paura.
0: Adesso, insomma,
2: io
0: con
2: paura.
0: Questa notizia del karaoke, ulteriore paura.
2: Sì, effettivamente sì, anche perché stavo proprio chiedendomi pochi secondi fa quale mente malata e crudele può organizzare un karaoke con i propri dipendenti, a cui magari i dipendenti devono partecipare, altrimenti li guardi un po' così così il giorno dopo al lavoro.
0: Eh sì, con la figura di chi non vuole fare gruppo, Matteo.
2: Mamma mia,
0: essere quello il rischio.
2: Che mondo terribile. Mondo terribile.
0: Abbracciamo Denise comunque. Stritoliamo Denise.
2: Fortissimo.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scoperta.

0: pure io una volta al mare, il do, non mi ricordo.
1: Capito, ma Zighi meglio, Matteo. Zighi
0: forse un po' meglio, devo dire, effettivamente. Interamente realizzata in ananas, la scolopendra, qui in onda su Radio Rock da mezzanotte a luna. Ododone, anche questa notte vanno avanti le nostre indagini.
1: Sai quei bei cesti di ananas e frutta fresca, Matteo? Non ci hanno mai omaggiati della frutta fresca, non ce la siamo mai meritata.
0: Beh, oddio, forse quel signore, ti ricordi, occhiali scuri blu. Sfigaro.
1: Tu dici quel signore della mafia.
0: Bravissimo.
1: Ah sì sì, certo.
0: Esatto. Non mi veniva,
1: vero,
0: non mi veniva.
1: Sì, li abbiamo avuti.
0: Li abbiamo avuti.
1: È vero, li abbiamo avuti. Però,
0: ah no, ce l'abbiamo ancora. Scusami, no, mi stavo sbagliando.
1: Allora, 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo?
0: Allora, dunque, Emanuele dice: Emanuele, sono su un muretto. Vi ascolto. Molto pericoloso questa cosa, Non lo fate a casa. Sono su un muretto, magari qualcuno ha a casa un muretto. Sono su un muretto, vi ascolto col telefono, fumo una sigaretta e devo dire che in questo momento mi sento abbastanza bene, dopo tutto. Bel messaggio questo qui, eh? Peccato la parte sul fumo di sigaretta, che non avremmo voluto veramente sentirla, Dodone, ma tutto il resto era bellissimo.
1: Parte favorevole al fumo di sigaretta.
0: Eh sì, sì, sì.

0: Sono i Postelle, questa era Amanda Lear, Ududone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Vi stiamo chiedendo di utilizzare il 3899 106 e 600 per rivelarci dove state andando e che cosa state facendo.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Volevo parlare del film che ho visto domenica.
0: Ah, sì, bravissima, giusto.
2: Film veramente bello, eccellente, Backrooms. Superiore a quanto mi potevo aspettare.
0: Bellissimo.
2: Perché
0: cioè,
2: mischia
0: so.
2: Un po' tutto quello che mi piace, cioè. Quindi tipo Franz Kafka, Thomas Ligotti, David Lynch,
0: addirittura
2: i videogiochi stile Doom, Duke Nukem,
0: Backrooms,
2: tutto quello che ti dà quella sensazione di ansia e senso di smarrimento e di claustrofobia che ti blocca, no? Ti blocca proprio la psiche, ti dà fastidio e però ti piace vederlo.
0: Bellissimo.
2: È una cosa che a me piace, ecco, come sensazione. Allora, quindi veramente un film eccellente,
0: e
2: con
0: senti
2: tutte quelle scenografie, quei mobili brutti,
0: no,
2: quei mobili sbagliati, e i suoni che ti danno fastidio, è tutto fatto apposta per dare fastidio e quindi ottimo. Poi devo dirvi una cosa che è successa dopo, quando sono tornata alla macchina, che c'era anche il mio compagno, praticamente si era incastonato dentro la mia macchina un piccione tra il parabrezza e il motore, il cofano, e non si poteva proprio togliere, cioè era stecchito lì, ma scaraventato lì, non si capisce come.
1: Ma con la macchina ferma.
2: Scena che poteva essere presa dal film, perché c'è una scena simile nel film.
0: Col piccione.
2: Con un volatile, appunto, come protagonista. Mi sembrava proprio presa uguale, identica. Però nella realtà. E questa cosa ci ha lasciato un po' perplesso.
1: Certo, è terribile.
2: Piacevolmente. Certo. Mi dispiace per quel povero piccione.
1: No,
2: che
1: povero piccione, certo.
2: È morto davvero male. Non so come abbia fatto, però.
1: Cioè, o si
2: è stata una cosa molto strana.
1: Vabbè, come direbbe, metri, non lo so.
0: Come direbbe Fabrizio Guerrieri, era meglio se moriva a casa sua. Lui è così. Dodone, comunque, non so, io mi è già capitato diverse volte, forse

0: la storia del pianeta Terra, perciò insomma di notte si muoveva tutto, Dosone, e come puoi immaginare io ho reagito assolutamente in maniera davvero uomo coraggioso. Non ho battuto un ciglio per questa cosa, non ho battuto un singolo
1: posso
0: ciglio.
1: Posso immaginare, guarda, caro Ciclone.
0: Io sono così, non ho mai paura, mai.
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Mezzanotte 26 minuti su Radio Rock, arrivano i signori Krebs.

0: just don't know why.
1: Human Fly, Siri Cramps su Radio Rock, mezzanotte e 28 minuti, la scolopendra.
2: Quando parte all'inizio non sai mai se stanno arrivando i Cramps o il Colle del Fomento. La gente fa bla bla, io faccio pam pam. E poi uno non lo sa, ogni volta è una bellissima sorpresa, qualsiasi sia la strada.
1: No, faresti benissimo a fare pam pam, caro Cillone. Vi sto chiedendo pam, pam. Dove state andando, cosa state facendo, ma arriva anche la poesia urbana metropolitana di Ant.
2: Poesia urbana, poesia metropolitana, Dudone, questa notte poesia minimale ed ermetica. La vado a leggere. Mi perdo di vista.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night. On Radio
1: Rock. La Scolopendra, caro Scillone, trasmissione condotta da due cervi.
2: È vero.
1: Non la una qui su Radio Rock. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditecelo, signori. Queens of the Stone Age, e torniamo.

0: you used to do.
1: The way you used to do, signori Queens of the Stone Age, che ci portano all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra o Dodone di questo martedì 9 di giugno. È andato veramente fortissimo, Dodone. Noi ormai ne abbiamo parlato per la prima volta una settimana fa. Queste immagini con protagonista la signora Milena Gabanelli.
2: Incredibili, bellissime, bellissime.
1: Create con l'intelligenza artificiale, con lei coinvolta in una situazione difficile, una sorta di rissa in diretta. Lo studio poi del TG1, qui non credo sia mai entrata in vita sua.
2: No, non è mai entrata nello studio del TG1, non credo che sia stata mai aggredita in diretta.
1: No.
2: Però qualcuno proponeva questa immagine, appunto, che cioè, è stata spammata parecchio, soprattutto su Twitter.
1: Sì, tantissimo.
2: Non si sa bene perché, forse insomma per attirare la curiosità, poi tu vai a cliccare e ti ritrovi il conto svuotato.
1: Conto svuotato. Poi mi chiedo effettivamente, cioè quando io vedo quella cosa lì, quell'immagine lì della Gabanelli, è postata da Lauren 741 Pippo Peppo, e che scrive: che cosa è successo? E mette queste immagini. Ma chi c'è dietro a Pippo Peppo?
2: Credo dei mostri. Veri e propri mostri. Caro Cillone, dove state andando? Cosa state facendo? Ce lo state raccontando? Sentiamo la vostra viva voce.
3: Appena arrivato a casa, adesso Ricco Doccione. E poi ieri mi sono avanzate mezze maniche, sì. Ricotta, parmigiano, salsiccia, asparagi. Dedicherò anche a quello.
2: E Paris Saint Germain,
3: ragazzi.
1: No. Marco, però, veramente noioso. Cioè, non riesce mai a non fare lo spot della vita sana. Cioè, è veramente una palla da questo punto di vista. Il numero 31. Brand new music right here.

0: novità di Fury Europe, questa era The Cult of Ignorance, da votare assolutamente sul sito radiorock.it. Oh Dodone, cosa stiamo chiedendo questa notte a questo popolo di dito di tarone?
1: Dove state andando? Cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, ditelo alla Scolopendra. Sentiamo Dennis.
0: Ah, il vicino.
2: Ciao Scolopendri.
1: Eccolo.
0: Che bella voce, Dennis.
2: Io sono rientrato adesso a casa. Sì. Non sto facendo un tubo.
0: Bene.
2: Non sto andando da nessuna parte.
1: Ma figurati.
0: La cosa fondamentale.
2: Ciao.
0: A parte che non ci crediamo. Ci crediamo assolutamente. Solito quando dice così, ovviamente dice cose che non possono arrivare alle orecchie delle forze dell'ordine. Comunque, se pure fosse, Dennis, vincitore del premio Dennis, non a caso ha capito che non star facendo niente, non star andando da nessuna parte, non è un buon motivo per non scrivere alla Scolopendra che cosa si sta facendo e dove si sta andando. Questo
1: e
0: è fondamentale.
1: Poi, ci scrive signore Giuliano, di ritorno dalla fantastica vacanza in Corsica, dove sono stato con la mia compagna.
0: Ah, vedi. La Corsica, non so nulla della Corsica, mi piacerebbe andarci, però. È bella, vero?
1: Sì, molto.

0: Ancient Grease, questa era Mother Grease the Cat. Dudone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo in questo momento della profonda, spaventosa, orribile notte. Matteo, ci scrivono su Telegram.
0: Devo assolutamente grattarmi un punto della schiena, dice Simone, che non si raggiunge né da sotto né da sopra. Sto impazzendo! Ed effettivamente sembra proprio una di quelle cose che fanno impazzire. Questo è l'unico caso, credo, della vita in cui uno si dice: ah, vedi, adesso mi servirebbe una di quelle manine grattaschiena, sai, quei bastoncini con la manina in fondo.
1: Non ci sono mai quando servono.
0: È vero, è vero.
1: Mai.
0: È vero.

0: Loro sono i Tool e questa era Fear Inoculum su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Oh signori, ultimo atto di Scolopendra by Night di questo martedì 9 di giugno. Eccoci qui, ultimo atto peraltro con Scolopendra solitaria. Scolopendra solitaria, peraltro non la Scolopendra brava. Vero Fabrizio, facciamo io e te questo ultimissimo talk di questo ormai martedì 9 di giugno, che sta vedendo concludersi la sua prima ora, ma prima Fabrizio, la rubrica più amata dai bambini, cioè i messaggi che non saranno contenuti per colpa tua nel recapone di giornata. E bisogna leggerlo questo qui, Fabrizio, bisogna leggerlo. Lucrezia: sono in macchina al semaforo e mi guardo nello specchietto retrovisore facendo un po' il Robert De Niro di Torpigna. Quindi il vero Lucrezia, il vero, assolutamente il vero Robert De Niro. Attenzione però, poi c'è anche Andrea che dice: divano, divano e aspetta, sì divano, aspetta anche frigo. Quindi anche questo signore Andrea, proprio come il Marco numero 71, non riesce a non fare lo spot della vita sana.
1: Scusate,
0: sentiamo un po' qua.
1: Perché gli angoli dei muri non vi grattate così quando vi capita? L'unico sistema è quello.
0: Grattarsi
1: fa più
0: senti,
1: male, dà più soddisfazione.
0: Che dei suoni misteriosi, i grigioni sono già entrati in casa Marco numero 71. Attenzione, attenzione, ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo.
2: Questo recapone, end of episode, finisce trasmissione, il casco grigio, prima guerra mondiale, e un recapone. Cioè il colore grigio, prima guerra mondiale. Tu Gerso Recapone è offerto da il sito che scotta, quello di Radio Rock. Poi bisogna mettere il dito sotto l'acqua, non pigiate forte
0: l'acqua,
2: il sito, altrimenti sono cazzi.
0: No, sono cazzi.
2: Cosa
0: veramente
2: state andando? Dove state facendo? Io sto finalmente tornando a casa dopo una giornata di karaoke, di lavoro. Tutto è cominciato tra Achille e Lauro e non lo so, no, ho rimosso,
0: come
2: sto
0: lo so?
2: Stanca, non gliela posso fare.
0: Fabrizio,
2: vi posso solo dire che io ho cantato Mi Vendo di Renato Zero e
0: so.
2: Cala.
0: Ecco qua.
2: Sono su un muretto, vi ascolto col telefono, fumo una sigaretta e devo dire che in questo momento mi sento abbastanza bene,
0: abbastanza
2: dopo
0: bene.
2: Tutto.
0: Vedi,
2: ma
0: che
2: tutto
0: bello.
2: Che? Però raccontaci,
0: no,
2: stiamo qua apposta.
0: No.
2: Che...
0: Fabrizio, non ti permettere.
2: Vi volevo raccontare del film che ho visto domenica, bello, eccellente, superiore a quanto vi potevo aspettare. Mi sia quello che mi piace, tutto quello che ti dà quella sensazione di ansia e claustrofobia che ti blocca la psiche,
0: ti
2: piace vederlo, le scenografie brutte, tutto fatto apposta per dare fastidio. Dopo alla macchina si era incastonata una macchina, un piccione, non si poteva proprio togliere, scaraventato lì, poteva essere preso dal film con un volatile come protagonista, ma era realtà. Piacevolmente sorpresi, mi dispiace per il piccione. Sei col cacchio, piacevolmente sorpresi e poi ti dispiace per il piccione.
0: Senti,
2: non è vero mai, tanto sta a dormire, tanto sta a dormire, posso dire tutte le cose brutte che... Era meglio se moriva a casa sua il piccione, lo ha detto Fabrizio Guerrieri.
0: Mi
2: perdo di vista.
0: Bellissimo.
2: No, non è venuta di merda.
0: Dai, fallo Fabrizio, per
2: mi
0: favore.
2: Perdo di vista.
0: Dai, ma è
2: che
0: molto
2: cosa
0: meglio.
2: C'è dietro a Pippo Peppo? Lo ha chiesto Matteo Cillario.
0: Che cosa c'è?
2: Appena le grandi inchieste di Matteo Cillario. Appena verrà preso molto presto a report
0: Cillario.
2: Matteo Cillario. Appena arrivato a casa, Ricco Doccione, avanzate mezze maniche, ricotta, parmigiano, salsicce, asparagi.
0: Pure.
2: E Paris Saint-Germain.
0: Sì, dai.
2: Io che poi si dovrebbe di Paris Saint-Germain.
0: Allora, tu adesso
2: diciamo tutti Saint-Germain,
0: scusa,
2: perché a noi ci piace italianizzare, diciamo.
0: Okay, scusa adesso.
2: Io sono rientrato adesso a casa, non sto facendo un tubo, non sto andando da nessuna parte.
0: Nessuna
2: l'originalità
0: parte.
2: Di non mi ricordo chi era.
0: No,
2: di ritorno dalla fantastica vacanza in sì, era Dennis, quello che
0: tutti.
2: Si canta le canzoni da solo.
0: Non
2: io
0: te
2: sono
0: lo sei ricordato.
2: Di ritorno dalla fantastica vacanza in Corsica, dove sono stato con la mia compagna. Devo assolutamente grattarmi un punto della schiena che non si raggiunge né da sotto né da sopra. Sto impazzendo.
0: Come si fa?
2: Tuggerstore Capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Ne gusti quelli che non c'è ancora stato nessuno. Qualche buon tempone che ha detto io l'esagerazione ce l'ho nelle mutande.
0: No.
2: E ne gusti quanti. Papi oggi mi ha portato la bicicletta a Cifalù, più tardi ci andiamo a fare un giro.
0: Non
2: purtroppo
0: ha
2: incontrato Giorgio, è andata con
0: Giorgio
2: a farsi un giro. Papi è rimasto qui ad ascoltare la Scolopendra
0: Giulia.
2: Da solo. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici per Radio Rock, il momento in cui bisogna Giorgio è quello
0: Giorgio.
2: Che vorresti non finisse mai.
0: È bravo, è bello, è uno che sa quello che vuole. usa le armi da fuoco, cioè, ma che cosa altro si può dire di questo, meraviglioso Fabrizio Guerrieri di Teramo? Le backrooms sono dei cosiddetti spazi liminali che il regista ci ha raccontato così, questa è un'intervista su Cosmopolitan. Se dovessi descriverle in modo letterale, come concetto di finzione, nella mia visione mi piace definirle come una superstruttura composta da luoghi artificiali e antropizzati che sembrano strappati dalla vita di chiunque. Beh, allora adesso sì, cazzarola, che è chiaro. Ora è chiaro, vero Fabrizio? E noi però, come Scolopendra, si torna domani, sempre mezzanotte l'una, qui su Radio Rock. Trovate la playlist e i podcast sul sito radiorock.it. La cosa più importante è ricordarsi di non fare gli stronzi.

0: Avete ascoltato la Skolopendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.